0: dice orgogliosa dei risultati concreti costruiti grazie alla solidità di una coalizione unita a tutela di famiglie e imprese in anni molto difficili. Ammette un pentimento, non aver raccontato abbastanza il lavoro fatto dal governo, e un rimpianto che le pesa molto, non aver potuto fare di più contro il caro energia, ma rivendica di aver abbassato le tasse. Pur non citandolo, poi si riferisce a Futuro Nazionale quando ribadisce di non voler fare nessuna alleanza con chi non vota il sostegno all'Ucraina. Per la Presidente del Consiglio le opposizioni sono poco chiare nella gestione dell'immigrazione, mentre per il governo la sicurezza, anche dei confini, resta una priorità. Carla Macrellino, GR1.
1: La cronaca, il caso Ranucci, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Rai. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Cala il sipario sull'83esima mostra del cinema di Venezia, consegnati i premi tra conferme, sorprese e grandi applausi. L'inviata.
2: Woman Unknown by Mai El-Tuki.
3: Vince dunque Woman Unknown di Mai El-Tuki, regista danese. Fare film è difficile, dice, ringraziando la presidente di giuria Maggie Gyllenhaal.
4: And what kept me going was
3: ma dovevo far conoscere le donne invisibili della storia. Mathilde Arcel, la sua protagonista, piange accettando la Coppa Volpi. Miglior attore John Malkovich. Leone d'argento il coreano Possible Love di Lee Chang-dong. Miglior regia Ilya Korjanovsky, russo dissidente, con Dao. Tutti in piedi per il premio speciale della giuria a NASA. Non è facile essere qui mentre in Israele hanno attaccato il film senza averlo visto, ha detto Yuval Abraham, il regista, con Rachel Zor. L'Italia festeggia in orizzonti il doppio premio ai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci, sceneggiatura e attore Riccardo Scamarcio, papà nel film di un ragazzo gravemente disabile.
5: Condivido questo premio con un giovane attore al suo debutto, che si chiama Andrea Aggio, mio figlio nel film. Andrea, abbiamo vinto!
3: Cala il sipario, appuntamento al 1 settembre 2027. Venezia, Miriam Mauti, GR1.
1: Sport, calcio, Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2, il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan. Oggi Lecce e Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris su McLaren in pole position davanti ad Antonelli Mercedes, Hamilton e Leclerc su Ferrari, quarto e quinto posto. MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia. Volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia. Oggi tocca alla Slovacchia. Dare l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
6: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Puntualissimi come ogni settimana siamo qua con la classifica, la top 20, i 20 brani più ascoltati, più suonati dalle radio secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay, la top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi alla scoperta dei 10 brani, dalla posizione numero 20 alla numero 11, ma partiamo subito con la musica. Numero 20 questa settimana, Gaia Bossa Nostra.

0: E con Bruno Mars termina la prima parte della Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, il vostro settimanale di riferimento. Vi ricordo, online ogni lunedì a partire dalle ore 12, entrate all'indirizzo facilissimo radiocorrieretv.rai.it. Ci sentiamo domani sempre alla stessa ora, sulla stessa frequenza, quella di Rai Iso Radio. Un saluto da Fabrizio Casinelli, ci sentiamo domani.
1: Radio Airplay, la classifica, il sabato e la domenica alle 18 su Rai Iso Radio. Radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Medio Oriente, i ribelli Houthi dello Yemen hanno colpito una base militare nel sud dell'Arabia Saudita. Usati missili balistici e droni, si tratta di una rappresaglia per gli attacchi sauditi in territorio yemenita. Gli Houthi controllano lo stretto di Bab el-Mandeb che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano. Tratta di navigazione alternativa a Hormuz. La guerra russo-ucraina, Zelensky propone a Putin un incontro al G20 di Miami a dicembre per parlare e prendere decisioni. Ma Mosca chiude: impossibile. Se il presidente ucraino vuole incontrare Putin, venga in Russia. Intanto proseguono gli attacchi incrociati, 10 morti per raid russi, mentre Kyiv continua a colpire raffinerie e depositi. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. All'appello del numero uno di Anthropic, Dario Amodei, aderiscono Elon Musk e Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato il ChatGPT. Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza, annuncia nuove iniziative e intanto posticipa al 2027 la vendita delle azioni della propria società. Per adesso mi concentro sulla sicurezza, dice. Avanti con coerenza e con la forza della stabilità, lo ha detto ieri Giorgia Meloni con un video, un messaggio inviato alla festa nazionale dell'UDC. Sempre ieri nell'intervista a Tutto Campo sul Foglio, nel corso della quale la Premier ha tracciato il bilancio dell'azione di governo in questi anni e ha rivendicato i risultati raggiunti su occupazione, riduzione delle tasse, reintroduzione delle preferenze, unico rammarico quello di non aver potuto fare di più sul caro carburanti, che ha però assicurato la Premier resta in primo piano nell'agenda del governo. E ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale. Dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza. Alla festa di Forza Italia a Montesilvano, in provincia di Pescara, ne ha parlato Antonio Tajani. I nostri servizi.
3: Antonio Tajani parla dalla spiaggia adriatica di Montesilvano, davanti a circa 2000 under 30 riuniti per la festa dei giovani di Forza Italia. Azzurra Libertà lancia la candidatura a sindaco di Milano di Matteo Perego e assicura: il governo Meloni andrà avanti e la legge elettorale passerà.
4: Buona legge che garantisce stabilità, l'elettore sceglie anche il leader che dovrà essere presentato dal Presidente della Repubblica come candidato Presidente del Consiglio. Gli elettori possono scegliere se sono candidati.
3: Per Fratelli d'Italia lo stabilicum impedisce inciuci e sancisce il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Da noi moderati Maurizio Lupi sottolinea: con la nostra battaglia sulle preferenze la nuova legge coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Da Montesilvano, con la collaborazione di Max Gambino, Vasco Pirri, GR1.
5: Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, avvertono le opposizioni. Scandalosa, imporla è democraticamente pericoloso, rincara VS che parla di colpo di mano della destra per introdurre in modo surrettizio il premierato con una legge ordinaria che rilancia. Siamo pronti a una sfida per l'alternativa. Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo, la fondo di Riccardo Maggi, più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia precisa: il leader non si è scelto nelle segrete stanze. Se facciamo i progressisti, dice, cacciamo via il governo. Ridicolo che cambino la legge perché hanno paura di perdere, afferma Matteo Renzi, e dal PD che era Braga.
6: Giorgia Meloni dice di aver rimesso le preferenze, ma è l'ennesima presa in giro degli italiani. Intanto il paese è sempre più povero, i salari sono i più bassi d'Europa, il costo dell'energia e della benzina è alle stelle.
5: Filippa Misano, GR1.
2: Cile, quasi 300 le persone arrestate nel 53esimo anniversario del colpo di Stato che permise al generale Pinochet di destituire il presidente Salvador Allende. I manifestanti stavano ricordando le vittime del regime dittatoriale. La mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro a Woman Now della danese Meyel Tuki, premio speciale della giuria al documentario sulle vittime civili palestinesi in Gaza. Matilde Arcel e John Malkovich, migliori attori. Sport, calcio, la Serie A, colpo del Cagliari che a Bergamo sconfigge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 il risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, oggi Lecce Monza, Napoli Bologna, Sassuolo Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris su McLaren in pole position davanti ad Antonelli, Mercedes, Hamilton e Leclerc sono sulla Ferrari, partono dal quarto, dalla quinta posizione. MotoGP a Misano invece pole per Bezzecchi su Aprilia. Volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri contro la Grecia, oggi tocca alla Slovacchia. Era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: La notte in viaggio con Rai Zo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Nietzsche che dice? Boh. Nietzsche che dice? Boh, boh. Nietzsche che dice? Boh.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili, facili.

0: passano gli anni, passano.
1: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'intelligenza artificiale, la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei. Rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale più avanzata per ridurre i rischi di perdere il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificarne la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. Escalation nel Mar Rosso, i ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti. E resta lontana l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino, e avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto nella guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. La corrispondente.
3: Da Nuova Delhi, dove Putin partecipa al vertice dei BRICS, è il suo portavoce a rispondere alla proposta del presidente ucraino di vedere Putin al G20 che si terrà a dicembre a Miami. Se Zelensky vuole incontrare Putin, venga a Mosca, dice Peskov, che poi aggiunge: un incontro a Miami è impossibile. Non è la prima volta che la Russia lancia questa proposta, che il ministro degli esteri in un'intervista giudica un gesto di buona volontà, poiché Kiev, dice Lavrov, non ha ancora revocato il suo decreto che vieta i negoziati con Mosca. La Russia è pronta a una soluzione diplomatica, dice ancora Lavrov, ma nell'attesa il conflitto prosegue. Il Cremlino precisa tra l'altro che la possibilità che Putin partecipi al prossimo G20 non è ancora stata nemmeno discussa. Peskov loda l'impegno di Washington per la pace, un impegno che si sta intensificando e che, dice, speriamo porti dei frutti. Mentre con l'Europa rimangono tesi i rapporti ed è Putin stesso a dire in una conferenza stampa in India che Mosca non minaccia i paesi europei e non avrebbe alcun motivo per entrare in conflitto con loro. Al contrario, dice il presidente, è l'Europa che vuole provocare uno scontro con la Russia. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: E dal vertice dei BRICS in India, Xi Jinping chiama il sud globale opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington, minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan.
4: È un successo per il premier indiano Modi la partecipazione di Xi Jinping al 18° vertice dei BRICS di New Delhi. L'ultima visita del presidente cinese in India risaliva a 7 anni fa. Dopo un periodo di tensioni per dispute di confine, i rapporti tra i due paesi stanno gradualmente migliorando. Modi ha accolto i leader dei paesi che rappresentano le economie emergenti del mondo ed è riuscito a far sedere allo stesso tavolo Iran ed Emirati Arabi, entrambi membri del BRICS ma su fronti opposti nella guerra in Medio Oriente. La dichiarazione congiunta adottata all'unanimità ha ribadito l'appello ad un approccio multilaterale nella gestione delle crisi internazionali, condannando le azioni militari unilaterali senza nominare alcun paese. Nel suo intervento, Xi Jinping ha chiesto ai paesi del BRICS di opporsi a dazi arbitrari e protezionismo e a ogni violazione della sovranità nazionale. Da Modi e Putin l'appello per una riforma del Consiglio di sicurezza dell'ONU che dia più voce al sud globale. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo in un'intervista al quotidiano Il Foglio, rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma ad animare il dibattito politico è ancora la legge elettorale, dure critiche da parte dell'opposizione che parlano di norma anticostituzionale. A difendere il provvedimento la maggioranza, che parla di una legge che impedisce inciuci e garantisce stabilità. E la Svezia va alle urne, una consultazione popolare che potrebbe portare al governo l'estrema destra. La corrispondente.
0: Per i sondaggi non c'è dubbio, primo partito saranno ancora una volta i socialdemocratici dell'ex premier Magdalena Andersson e fino a qualche settimana fa si scommetteva sul suo ritorno alla guida della Svezia. Ma potrebbe finire come nel 2022 quando Andersson non fu in grado di formare una coalizione con i Verdi, la sinistra e il partito di centro. Troppe differenze su fisco, nucleare e politica economica. Mentre la coalizione di centrodestra è in rimonta e punta di nuovo sul tema classico dell'immigrazione. Il premier uscente, il moderato Ulf Kristersson, ha già inasprito le politiche migratorie sotto la spinta degli ultranazionalisti democratici svedesi con radici neonaziste che hanno sostenuto il governo dall'esterno e che in futuro potrebbero entrare nella maggioranza con cristiano-democratici e liberali. Ora, per ottenere il permesso di soggiorno bisogna già dimostrare di guadagnare 2.700 euro lordi al mese e per sfoltire il numero di stranieri sono stati introdotti incentivi al rimpatrio per chi ha ottenuto l'asilo, 32.000 euro a testa. Un incentivo che secondo l'estrema destra andrebbe offerto però anche a coloro che sono già cittadini svedesi. C'è un unico tema che unisce destra e sinistra: sostegno all'Ucraina, appartenenza alla NATO conquistata 2 anni fa. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: E rimaniamo in Germania, che scende in piazza contro l'ultradestra dopo il trionfo del FDP in Sassonia-Anhalt. Decine di migliaia di persone hanno manifestato in tutto il paese, oltre 30.000 a Berlino, 25.000 ad Amburgo, 20.000 a Düsseldorf, cortei anche a Monaco, Lipsia e Magdeburgo. Nessun passo indietro contro l'odio, lo slogan della protesta. In Italia con la cronaca, interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su richiesta in procura a Roma nell'inchiesta sull'attentato a Schifrido Ranucci. La donna italo-argentina ha ribadito di non aver saputo nulla della bomba e ha ricostruito invece i rapporti, soprattutto economici, tra Lavitola e le altre persone coinvolte nell'inchiesta. Ha mostrato inoltre una serie di documenti contabili del bistrò Cefalù e di altre società. Tenta di uccidere l'ex compagna nel tribunale di Udine subito dopo la condanna per averla aggredita in passato. Un militare dell'esercito di 40 anni si è scagliato contro la donna ferendola al collo e una gamba con un righello di plastica modificato e appuntito che era riuscito a far passare al metal detector. Bloccato da un carabiniere, un poliziotto è stato arrestato per tentato omicidio. Il GIP naturalmente ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere. E parliamo del Leone d'Oro della mostra del cinema di Venezia, che va a Woman Unknown della regista danese Meyel Tuki, migliori attori Malkovich e Matilde Arcelle, in Orizzonti Riccardo Scamarcio. Il premio speciale della giuria va a Naza, il documentario su Gaza. Leone d'argento per la regia al russo dissidente Ilya Kzanovsky. E chiudiamo con lo sport. Calcio, Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che configge l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genoa e Frosinone, 2-2 risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Milan, con i rossoneri che hanno recuperato 2 gol. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris e McLaren pole position, Hamilton, Leclerc su Ferrari al quarto e quinto posto. MotoGP a Misano, pole invece per Bezzecchi su Aprilia. E infine a chiudere i volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi tocca alla Slovacchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 5. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
5: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sabato sera qui, seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con l'escalation nel Mar Rosso. I ribelli Houthi dello Yemen hanno rivendicato l'attacco con droni e missili a una base militare nel sud dell'Arabia Saudita, paese che sostiene le forze governative yemenite. Proprio gli Houthi controllano ora lo stretto di Bab el Mandeb, che collega il Mar Rosso con l'Oceano Indiano, mettendo così sotto pressione anche questa rotta. Riyadh sollecita Washington, ma Trump non interviene. Teheran plaude all'avanzata dei ribelli yemeniti, che sta però causando la fuga di oltre 1.400 persone verso Djibouti.
3: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Secondo il Financial Times, Washington avrebbe limitato i transiti, soprattutto di notte. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E dal vertice dei BRICS in India, come avete sentito, Xi Jinping chiama il sud globale a opporsi ai dazi e protezionismo, proprio mentre Pechino alza il tiro con Washington minacciando di disertare il vertice Xi-Trump del 24 settembre se gli Stati Uniti autorizzeranno nuove vendite di armi a Taiwan. E resta lontana invece l'ipotesi di un faccia a faccia Putin-Zelensky. Il presidente ucraino si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude: se vuole vederlo venga al Cremlino. E avverte i paesi europei: truppe al fianco di Kiev significherebbero un coinvolgimento diretto della guerra. Nodo cruciale del conflitto resta la questione territoriale, la più difficile da risolvere, afferma uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti, Kushner. E a proposito di negoziati commerciali, secondo quanto riporta il Wall Street Journal, il premier canadese Mark Carney sta accelerando i contatti con i 27 per trasformare il Canada in un membro associato dell'Unione Europea, senza puntare ad una adesione piena. Carney avrebbe già avuto colloqui riservati con i principali leader europei per integrare più a fondo l'economia canadese nel mercato e nelle strutture dell'Unione. E intelligenza artificiale, arriva la frenata dei big. Musk e Altman appoggiano l'allarme del numero uno di Anthropic, Dario Amodei: rallentare lo sviluppo della AI più avanzata per ridurre i rischi di perderne il controllo. L'amministratore delegato di OpenAI, la società che ha creato ChatGPT, Altman propone anche valutatori indipendenti con ampio accesso ai sistemi per verificare la sicurezza e annuncia presto nuove iniziative. E torniamo in Italia con la politica. Giorgia Meloni traccia un bilancio dell'azione di governo. In intervista al quotidiano Il Foglio rivendica i risultati sull'occupazione e sul fisco, ma riconosce che resta da fare, a cominciare dal caro energia. Poi il videomessaggio alla festa nazionale dell'UDC: avanti con coerenza e con la forza della stabilità. Ma ad animare il dibattito politico ancora la legge elettorale, dure critiche da parte delle opposizioni che parlano di norma anticostituzionale, a difendere il provvedimento la maggioranza che parla invece di una legge che impedisce, inciuce e garantisce stabilità.
4: Per Fratelli d'Italia, che rivendica gli ultimi dati economici diffusi dall'Istat sull'occupazione, la legge elettorale impedirà, inciuce e sancirà il principio democratico che governa chi vince le elezioni. Nei moderati, come Maurizio Lupi, sottolinea che la norma coniuga rappresentanza, governabilità e stabilità. Faremo muro contro una legge elettorale pessima e anticostituzionale, replicano le opposizioni. Sulle preferenze, dalla Premier l'ennesima presa in giro, mentre il paese è sempre più povero, accusa il PD. E da VS, Nicola Fratoianni.
5: La destra non
0: fa un colpo di mano sulla legge elettorale. Siamo di fronte a una proposta incostituzionale, è un modo surrettizio per introdurre il premierato con legge ordinaria, è una scelta gravissima, ci opporremo in Parlamento con tutte le nostre forze.
4: Opposizioni che criticano poi la norma che impone le 6.000 firme per collegio necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. Assurdo l'affondo di Riccardo Maggi più Europa e di Giuseppe Conte, che dalla festa dell'Unità di Reggio Emilia incalza: il leader non si è scelto nelle segrete stanze, se facciamo i progressisti, dice, cacciamo via il governo. Filippa Misano, GR1.
2: E attenzione alla maggioranza di governo sul tema della sicurezza. La Lega ha chiesto di rafforzare l'operazione Strade Sicure attraverso una risoluzione che impegna l'esecutivo a portare a 10.000 i militari impiegati nel presidio di strade, piazze e stazioni. In una nota ufficiale il partito di Matteo Salvini definisce inspiegabile da parte della maggioranza rinviare ancora una scelta che può essere operativa fin dai prossimi giorni, secondo Via Bellerio. Inoltre la copertura finanziaria dell'intervento potrebbe essere coperta dai profitti di solo 3 giorni di una grande banca italiana. E in Italia continuiamo a parlare di cronaca. Interrogatorio di quasi 10 ore per Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, ascoltata su sua richiesta in procura a Roma nell'inchiesta dell'attentato a Siffredo Ranucci.
5: Non sapevo nulla della bomba a Ranucci, ha dichiarato Natalia Potenza agli inquirenti nella lunghissima audizione che lei stessa aveva richiesto. Ha poi raccontato tantissimi particolari sui movimenti finanziari di Lavitola e dei suoi rapporti con Siffredo Ranucci. Ha consegnato atti e documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali dell'ex editore in Africa e in Sud America. Per 15 anni lei, italo-argentina, è stata accanto all'ex faccendiere, sia nella vita, abitavano insieme nella capitale con i 2 figli, sia sul lavoro, gestendo il loro ristorante romano. Poi ad agosto un'estetista brasiliana ha dichiarato di essere lei la vera compagna di Walter Lavitola. Per Natalia è stato troppo, è andata dai carabinieri, ha revocato la disponibilità ad accoglierlo in caso di domiciliari e ha deciso di parlare. Simona Decina, GR1.
2: Il Leone d'Oro della mostra del cinema di Venezia va Un Woman Unknown del regista danese Meyel Tuki. Migliori attori John Malkovich e Matilde Arcelle, in orizzonti Riccardo Scamarcio. Il premio speciale della giuria va a Naza, il documentario su Gaza. Leone d'Argento per la regia invece al russo dissidente Ilya Karzhnovsky. E chiudiamo con lo sport. Il calcio, la Serie A, colpo del Cagliari a Bergamo che sconfisce l'Atalanta 2-1, finisce 1-1 tra Genova e Frosinone, 2-2 risultato del big match all'Olimpico tra Lazio e Emilia, con i rossoneri che hanno recuperato 2 gol. Oggi Lecce, Monza, Napoli, Bologna e Sassuolo, Juventus. Formula 1, il Gran Premio di Spagna, Norris e McLaren in pole position, Hamilton e Leclerc su Ferrari al 4° e 5° posto. MotoGP a Misano, pole per Bezzecchi su Aprilia. Infine il volley, gli europei maschili, seconda vittoria per gli azzurri con la Grecia, oggi invece tocca alla Slovacchia. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai
0: Radio
1: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Isoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
3: Io ascolto Rai Isoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Isoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Isoradio, il mio mondo in una radio.
4: Rai Isoradio.
5: 5:31, inizia una nuova giornata insieme, tanti viaggi, li racconteremo quest'oggi e poi naturalmente il traffico, le novità, le curiosità, i vostri messaggi al 348 103 10 10. Stefano Velli, Alessandra Tocci insieme, come di consueto per la nostra sicurezza e curiosità, siamo di fronte a un cambiamento importante, abbiamo forse verso un'estate un pochino più misurata, via, nei tempi giusti, andiamo con le previsioni meteo. Diamo il buongiorno al maresciallo di terza classe Giovanni Ambrosiano che è con noi. Ben trovato, buona domenica.
6: Buona domenica a voi studio e a quanti sono in ascolto su Isoradio. Al momento segnaliamo una certa instabilità su aree interne e coste ioniche della Calabria e Sicilia meridionale, dove sono in atto precipitazioni anche a carattere temporalesco, in generale a tuonazione serale. La situazione meteorologica invece si mantiene generalmente tranquilla e asciutta su tutto il paese, con cieli in prevalenza poco nuvolosi. Durante la giornata tempo in prevalenza stabile e soleggiato su tutte le regioni, salvo sviluppo di nuvolosità nelle ore più calde della giornata, associata a rovesci isolati temporali sui rilievi alpini e prealpini e sulla dorsale appenninica, in graduale esaurimento al tardo pomeriggio. E con l'aggiornamento medio è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
7: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Iniziamo la nostra giornata anche e soprattutto con la musica, Donna Summer e Madame. 5:38, allora buona giornata a tutti voi, abbiamo ricordato il nostro numero 348-113-10, sempre a vostra disposizione. Vi preghiamo naturalmente di firmarvi, mi viene più facile raccontare i vostri pensieri. Allora andiamo in strada, abbiamo già qualcosa maturato nelle prime ore del mattino, vi porto al tratto della 10 tra Trafori e Renzano verso Ventimiglia, abbiamo un incidente, non abbiamo dettagli, siamo al chilometro 19.500 e si è formata una coda. Coda anche in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, per la precisione abbiamo questo incidente che vede coinvolti auto e camion e la coda è stimata un chilometro, c'è movimento su quel tratto autostradale. A ciò aggiungiamo dei materiali dispersi indicati in A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli, ma anche tra in A14 tra Pedaso e Grotta Mare, qui sappiamo che c'è il pneumatico a terra, e poi abbiamo un'indicazione di vento forte tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, un tratto di circa 10-20 km contraddistinto da vento forte. Completiamo per ora il nostro giro con la 24. È segnalato, no, non abbiamo nessuna segnalazione, è finita questa, c'erano degli animali, ma per fortuna la situazione è rientrata e quindi andiamo avanti con la musica.

0: estate con Raizo Radio.
1: Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei

tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciarti andare, tu sei un cantautore. No, tu non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro.

0: Edoardo Bennato, cantautore Paul McCartney. 5:47, alle 6 avremo il GR1. Questo è quanto vi proponiamo, poi naturalmente riprenderemo il nostro viaggio. Già tanti messaggi, siete in viaggio evidentemente dalla notte, quindi facciamo un po' di saluti. Da Pescara arriva Mario, c'è anche un video se non sbaglio. Poi abbiamo tutto un saluto da Ilaria, Daddo, poi ci sono Roberto e Giancarlo, insomma tutto un bel gruppo anche con richieste musicali. Buona giornata a tutti voi. E poi abbiamo Roby, che così cerchiamo di rispondere anche alle vostre domande, cerchiamo di farlo sempre bene. Questi siete voi al 348 103 1010. Che cosa è cambiato in strada? Intanto vi confermo la coda per incidente in A10 tra Trafori e Renzano verso Ventimiglia, e l'incidente poi ne è avvenuto un altro in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna al chilometro 212. Mi sembra che siano finite le code che erano a seguito di questo incidente, sono o perlomeno in rivalutazione. Un chilometro, ecco qua è arrivata, un chilometro coda per incidente verso Bologna. Nella notte, sempre la mattina presto, registriamo la presenza di materiali dispersi, allora li ricordiamo per la vostra sicurezza: in A14 tra Pedaso e Grottammare, ma anche in A1 tra Ceprano e Pontecorvo verso Napoli al chilometro 643, dispersione anche a Napoli, zona ospedaliera in uscita per le provenienze da Capodichino.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

abbiamo ritrovato anche Sakamoto con questo brano Sayonara, forse qualcuno di voi lo ricorderà. Intanto molto adatto al cinema, infatti ha firmato moltissime colonne sonore di film. Visto che siamo alla fine, è terminata Venezia, ricordiamo qualche film. L'ultimo imperatore di Bertolucci, ad esempio, Il tè del deserto, sempre di Bernardo Bertolucci, ma anche Tacchi a spillo di Almodovar, Cime tempestose, Piccolo Bulda, Brian De Palma, Omicidio in diretta, insomma molti film firmati da, con le musiche di Sakamoto. E questo invece era Sayonara. Qualche secondo ci separa dal GR1 e noi ce ne andiamo anche a ricordare alcune situazioni, come ad esempio a Milano abbiamo la tangenziale est di Milano che vede incidente tra lo svincolo Gobba e Cologno Monzese verso Lecco. L'incidente è avvenuto al chilometro 12. La Flaminia vede incidente all'altezza di Grotta Rossa, uscire dalla città, e poi abbiamo l'Aurelia con rallentamenti all'altezza di Grosseto Sud in direzione sud. Quindi queste sono anche delle integrazioni. A ciò aggiungiamo le situazioni più delicate che trovate in strada. Ovviamente, visto l'orario, non ci sono particolari criticità. Vogliamo però ricordarvi la situazione della 10, che vede incidente tra Trafori e Arenzano verso Ventimiglia. Coda poi si forma a ridosso del tratto tra il chilometro, all'altezza più o meno del chilometro 19. Abbiamo poi un altro incidente che invece è avvenuto tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, confermato intorno alle 5, coinvolti un'auto e un camion. Anche questo incidente aveva avuto effetti sulla viabilità, ma adesso sono terminati. Un'indicazione meteo, torneremo poi nella prossima ora a parlare ancora di meteo, riguarda la viabilità della 14 tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, vento forte in questo caso. E allora gli America, poi il segnale orario, poi il GR1 e poi ci ritroviamo subito dopo. Buona giornata e buon viaggio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La guerra in Ucraina, 10 morti negli ultimi raid russi in varie regioni. Zelensky si dice disponibile a incontrare il leader russo al G20 di Miami a dicembre. Mosca però chiude se vuole vedere Putin venga al Cremlino. Sul fronte diplomatico la questione territoriale resta la più difficile da risolvere, afferma Kushner, uno degli inviati del presidente degli Stati Uniti Trump. Le tensioni in Medio Oriente. Dopo la presa dello stretto di Bab el-Mandeb da parte degli Houthi, il movimento yemenita attacca l'Arabia Saudita, rivendicando di avere colpito anche una base militare.
2: La protezione civile saudita denuncia due persone ferite sulla costa del Mar Rosso da un missile lanciato dagli Houthi, le milizie yemenite filo-iraniane. Riyadh afferma anche che una moschea, diversi edifici e alcuni veicoli sono stati danneggiati. L'Arabia Saudita e il governo yemenita da lei sponsorizzato annunciano raid aerei contro gli Houthi, che hanno preso ormai il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. La Casa Bianca sceglie di non intervenire. Le milizie yemenite ci hanno chiamato, non vogliono uno scontro con noi, dice Trump, ma viene subito smentito dagli Houthi, che definiscono le sue parole prive di ogni fondamento. E anche nello stretto di Hormuz, dove in serata sono state udite esplosioni al largo dell'isola di Keshm, la situazione rimane in stallo. Finché le nostre richieste non saranno soddisfatte, non ci sarà alcuna trattativa, insiste Pezeshkian dal vertice dei BRICS a Nuova Delhi, al quale partecipano anche Putin e Xi Jinping. Il presidente iraniano precisa: non siamo in guerra con l'Arabia Saudita, ma Riyadh, messa sotto scacco dagli Houthi, è anche costretta a chiudere l'oleodotto chiave est-ovest in seguito ad un attacco con droni provenienti dall'Iraq, terreno franco per le milizie filo-Teheran. Marco Barbonaglia, GR1.
1: La situazione nel Golfo Persico fa impennare il prezzo del petrolio e in Italia la benzina tocca un nuovo record, 2,19 euro al litro in autostrada, ai massimi da marzo 2022. Sfiora i 2,3 euro in autostrada il gasolio. L'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli serrati al distributore. Il presidente Massimiliano Dona.
3: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a dare più poteri alle procure e all'autorità antitrust, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al Ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
1: Legge elettorale. Il vice premier Tajani, Forza Italia, assicura che la riforma garantirà stabilità. Per Fratelli d'Italia impedirà inciuci e governerà chi vince. Soddisfatta la Lega, che insiste anche sul tema sicurezza e rilancia sull'operazione Strade Sicure. Legge elettorale pessima, replicano le opposizioni, che criticano la norma sulle 6.000 firme necessarie ai partiti fuori dal Parlamento per presentarsi alle elezioni. E il 5 Stelle Conte sollecita gli alleati a scegliere il leader in modo chiaro. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio fiume, 9 ore, di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. La donna, IPM, ha detto di non sapere nulla della bomba. Ascoltata su sua richiesta, ha consegnato, a quanto emerge, numerosi documenti, anche di natura fiscale, che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business del carbon credit in Africa. Tentato femminicidio in tribunale a Udine. Un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. Intelligenza artificiale, evoluzione troppo rapida, senza misure di sicurezza potrebbe controllare internet in 6-12 mesi. È l'allarme di Dario Amodei, a capo di Anthropic, che chiede di rallentare lo sviluppo dei modelli più avanzati. Condividono il suo appello Sam Altman di OpenAI, che propone valutatori indipendenti, e a sorpresa Elon Musk. Cala il sipario sulla 83esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.
2: La protezione civile saudita denuncia.
4: The Golden Lion for Best Film goes to Woman Unknown by Mai El Touki.
1: È la regista danese Mai El Touki a ritirare il Leone d'Oro per il film Woman Unknown. Tra gli altri premi, miglior attore John Malkovich, premio speciale della giuria a NASA, il documentario sulla guerra a Gaza. Delusione per l'Italia in concorso, ma doppio premio Orizzonti ai Figli della Scimmia di Tommaso Landucci per il miglior attore Riccardo Scamarcio e per la sceneggiatura. Un fine settimana fitto di avvenimenti sportivi. Cominciamo dal calcio, la quarta giornata di campionato.
0: All'Olimpico 2-2 tra Lazio e Milan, gol di Cancellieri e Noslin per i biancocelesti, ora momentaneamente in vetta alla classifica, nella ripresa doppietta di Diego Moreira per la rimonta rossonera. Il Cagliari vince a sorpresa 2-1 sul campo dell'Atalanta, a segno Mendy e Daniel Maldini sul rigore, nel mezzo momentaneo pareggio di Scamacca. 1-1 tra Genoa e Frosinone, oggi alle 15 Lecce-Monza, alle 18 Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus. Formula 1 a Madrid, pole position di Lando Norris su McLaren davanti a Kimi Antonelli. Le due Ferrari partiranno quarta con Hamilton e quinta con Leclerc. MotoGP a Misano, Marc Marquez ha vinto la gara sprint del sabato davanti a Marco Bezzecchi, che era stato il più veloce in qualifica e partirà davanti a tutti oggi nel Gran Premio. Infine la pallavolo, seconda partita e seconda vittoria per l'Italia agli europei. A Modena gli azzurri hanno battuto 3-0 la Grecia. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Prossimo GR1 alle 7.
5: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: 6:10, riprendiamo il nostro viaggio dopo aver ascoltato il GR1, dopo i Tears for Fears, Stefano Velli, Alessandra Tocci insieme anche a voi, sempre presenti in qualsiasi momento della giornata. Il nostro viaggio è sempre così attivo in qualche modo e quindi si viaggia paralleli. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione. Dunque, avete sentito del Festival di Venezia, della Mostra Internazionale del Film di Venezia, che si è concluso ieri sera con grandi votazioni, Il Tappeto Rosso, Abiti Meravigliosi. Prendiamoci un po' di titoli perché sempre di cinema si parla. Prendiamo La Stampa, che il titolo è Il ruggito della leonessa e fa riferimento all'unica regista in gara che vince anche la mostra, Meyel Tuki, e poi accanto a lei anche la Coppa Volpe a Mathilde Arcel, che è la sua attrice. Miglior attore John Malkovich, strepitoso, un mito, e premio speciale a NASA. Presente anche il cinema italiano nelle premiazioni, nella sezione Orizzonte abbiamo uno Scamarcio che in qualche modo difende il cinema italiano con questo ruolo di papà che si è ritagliato nel film, e lui dedica proprio il premio a tutti i papà del mondo. Quindi questo è un po' quanto si riassume velocemente, poi sarà a noi andare al cinema e goderci i film anche di Venezia. Poi sempre in pagina spettacoli la notizia che Lady Gaga è diventata mamma grande, sono intorno ai 40 anni, e che Jovanotti, quindi arriviamo a una notizia vicina a noi, ieri abbiamo già cominciato a parlare del cambiamento della viabilità romana per il concerto al Circo Massimo, Jovanotti gladiatore, perché sempre quando si va a Roma e si sta negli spazi aperti, se siamo vicino al Colosseo, sempre di gladiatori si parla, quindi gladiatore sorridente al Circo Massimo. Questo sono un po' il riassunto di ciò che trovate rispetto agli spettacoli, e poi come avete sentito una domenica di sport. Salutiamo anche chi scrive. Allora abbiamo Roby che viaggia con noi, parla sempre molto attenta e spiritosa, Gabriele, un incidente poco fa al casello di Affi, allora lo ringraziamo da qui, da questo messaggio passiamo direttamente a ciò che accade in strada. Riassumiamo un po' le notizie ancora attive. Intanto abbiamo tra in A3 arriva una novità, perché tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno abbiamo un incidente in A10 tra Trafori e Arenzano verso Ventimiglia al chilometro 19 e 500, ricordiamo che cosa è accaduto, le prime ore del mattino, sbandamento di vettura, traffico che scorre su una sola corsia. Incidente poi che appunto ha effetto sulla viabilità con code. Incidente ancora attivo anche in A1, parliamo del tratto variante di valico Sasso Marconi verso Bologna, è coinvolto un furgone al chilometro 212, e poi abbiamo un'indicazione di materiali dispersi al chilometro 301. Alle 6:30, quindi fra circa un quarto d'ora, avremo le previsioni meteo affidate all'aeronautica militare. Nel frattempo noi possiamo aggiungere un dettaglio, che è quello della presenza di vento forte in A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale, un tratto di circa 50 km con cui si viaggia in quella zona con vento forte. 348 103 1010 è il nostro numero, abbiamo detto infobilità, news, i vostri messaggi, ma anche la musica.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: out of it.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Ufficio, cosa smarrite?
4: Ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16.300 IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a €1.000 di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rai Radio.

Di sole ed azzurro, questo è il titolo e l'ultima frase di questa bellissima canzone di Giorgia, magnifica voce. 6:24, a proposito di voce bellissima, a proposito di spettacolo, abbiamo ricordato i vincitori di Venezia, abbiamo ricordato la maternità di Lady Gaga, tutto segnalato questa mattina nella stessa pagina della stampa, il concerto successo di Jovanotti che conclude la sua estate e adesso Céline Dion. In prima pagina dell'ANSA online troviamo riferimento al concerto di Parigi, che è l'inizio di una serie di concerti, molta emozione, accompagnata dai figli, da tutti coloro che credono in lei. Allora andiamo a leggere il titolo: trionfo a Parigi per il primo show di Céline Dion, nel pubblico in festa anche Michelle Obama, sempre una presenza interessante, ha incantato tutti, lei ha detto è stata più dura del previsto, tanti ospiti d'onore, un trionfo al Plenitude Arena di Parigi. Tra l'altro lei aveva già incantato il pubblico parigino e francese avendo partecipato all'esibizione della cerimonia di apertura alle Olimpiadi sulla Torre Eiffel, forse la ricorda. A un certo punto ha taciuto di cantare, ha cominciato a raccontare la sua fatica, naturalmente dovuta alla sua malattia, la fatica di riprendere e di ricominciare. Ha cantato le canzoni più importanti, tra cui naturalmente quella legata al film Titanic, ma anche canzoni francesi. Lo spettacolo verrà replicato per altri 15 serate, quindi 16 spettacoli, tutte sold out, tutte programmate sino a maggio 2027, quindi anche una bella fatica fisica, quindi segno sicuramente di una ripresa totale, e incassi eccezionali, con ricadute senza precedenti, così viene proprio testuale dall'agenzia che riassume un po' questa magnifica avventura. Si ricomincia per Céline Dion. Dunque 6:26, tra poco aggiorniamo la situazione meteo e nel frattempo ce ne torniamo in strada per le poche notizie che vi accompagnano. Un unico incidente per fortuna in questo momento è una novità, ci porta in A3 tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, è avvenuto al chilometro 33, la conferma poi dell'altro che invece è venuto qualche un'ora fa e passa, che riguarda la viabilità tra Varianti di Valico e Sasso Marconi, in cui è coinvolto un furgone verso Bologna, per qualche tempo ha anche rappresentato, diciamo così, un rallentamento, una causa di rallentamento, ma tutto risolto. Cosa rimane? Rimangono anche delle materiali dispersi in A14 tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara, sappiamo che pneumatico è indicato al chilometro 301, dispersione anche in A16, cassette di pomodori tra Lacedonia e Candela in direzione di Canosa, il chilometro è il 119, fate attenzione.

0: 6:29, pronti con un aggiornamento meteo. Auguriamo una buona domenica al primo maresciallo Alfonso Sequino, che è con noi. Ben arrivato, ben trovato.
1: Buongiorno Alessandra, buona domenica a te e a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo momento. Bella giornata.
0: Io ho solo un vento forte, un vento, una cosa, su tutta l'Italia io ho un vento forte da basso sud e poggio imperiale.
1: Ma probabilmente è una delle poche cose che oggi vedremo, nonostante sia una bellissima giornata. Oggi però ci sarà qualche piovasco, e qualche piovasco arriverà sulla parte più meridionale del nostro paese, l'estremo sud, ovvero la Calabria, la Sicilia saranno interessate da piogge che localmente potranno assumere anche carattere di temporale. Sarà una situazione che perdurerà anche nella giornata di domani, nella giornata di martedì. Insomma, c'è un minimo depressionario sul Mediterraneo, sulla parte più meridionale del Mediterraneo, e sta portando ancora della debole stabilità. Altrove invece ci sarà bel tempo. I classici piovaschi pomeridiani, serali sulle Alpi, questa volta su quelle centrali, ma particolarmente su quelle orientali. Altrove sole e pochissime nubi, con temperature che resteranno tranquille, insomma,
0: nella media,
1: che nella giornata di oggi non supereranno generalmente i 30-31 gradi al centro-sud, non arriveranno a 30 gradi al nord. Le minime di questa mattina, ci sono 10 gradi ad Aosta, e ci sono 24 gradi però sulla parte più meridionale, ovvero su Catania. Insomma, ancora delle temperature abbastanza alte come minime al sud, belle fresche.
0: Sì, e anche in centro Italia mi sembra che ci sono belle scese.
1: Sì,
0: anche.
1: Infatti oggi al centro Italia le minime sono scese, ma le massime raggiungeranno i 31 gradi.
0: C'è
1: una bella escursione, ma è un po' classico di questo periodo, chiaramente.
0: Quanto ci piacciono queste parole, nella media, classico del periodo.
1: per restare anche perché abbiamo vissuto un periodo abbastanza rovente, quindi
0: siamo
1: preoccupati. È piacevole adesso avere queste temperature.
0: Quindi
1: per vedere di nuovo il maltempo dobbiamo aspettare mercoledì. Quindi sarà una bellissima inizio di settimana anche.
0: Un'ultima battuta sui mari: ancora si va tanto al mare, molti italiani scelgono settembre per le vacanze. Come sarà il mare quest'oggi?
1: Si può navigare e si può andare al mare.
0: Ecco,
1: i mari saranno poco mossi o localmente mossi, ma a largo, quindi insomma nulla di particolare.
0: Bene, non per chi è sulla riva.
1: Anche i venti saranno di brezza, settentrionali, ecco, un po' più sostenuti in area adriatica, ma insomma nulla di particolare.
0: Evviva, 6:32, noi ci ritroviamo più tardi.
1: Sì, a tra noi.
0: Buon lavoro, grazie.
1: Ciao.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Arisa, Nino D'Angelo, Fabio Rovazzi, La Costiera Amalfitana e poco prima il grandissimo Renato Zero, I migliori anni della nostra vita. Ho ottenuto un articolo che è uscito ieri con La Stampa, non abbiamo avuto ieri mattina occasione di parlarne, e si parla di caffè in Italia. Il titolo è chiarissimo: costi alle stelle, il tramonto di un rito. In 10 anni sono spariti oltre 20.000 bar in Italia. Questa è una ricerca, una fotografia di Fipecommercio, i cambiamenti nel nostro paese, rientra anche questo, la sparizione dei caffè, e non è che in realtà non spariscono

concerti, c'è il movimento, l'edicolante sistema dei giornali, intorno al caffè si formano le prime code di macchine, ma magari anche di auto di servizio, polizia, oppure le ambulanze, no? C'è un po' di movimento e c'è vita già anche dal mattino molto presto e anche molto tardi. E questo poi è un segno di cambiamento, non so se anche voi lo registrate, soprattutto spariscono all'interno dei centri storici delle città, perché sono i turisti poi fondamentalmente che cambiano questa abitudine. Il turista non gli interessa tanto il bar di riferimento quanto prendere un caffè, quindi come sia il posto interessa meno. Spariscono più al nord che al sud, mentre invece si aprono maggiori spazi dedicati al bar nel sud d'Italia. Questa è un po' la fotografia, che ne pensate, cosa dite, avete un bar di riferimento? E poi è divertente su internet vedere le frasi legate al mondo del bar. Esiste un sito che si chiama aforisticamente.it che ci racconta, così descrive il bar attraverso frasi prese da vari artisti. Allora cominciamo col primo, sentite che bello: tintinnio di tazze, vocio della gente, il barista che sorrise, abitudini, mi fai il solito, non devi nemmeno dire, no, se hai sonno, traiettorie diverse, tutti ci incrociamo in quella zona, arriva il calore, questo è bar, per esempio. Poi c'è Stefano Benni, che si è fatto scrittore, che si è fatto ispirare più di una volta dal bar, per lui è proprio un luogo, soprattutto il bar dello sport, con valenze anche di chiacchiere sportive. E poi abbiamo un Umberto Eco, con questo magari per ora chiudiamo, poi ne leggeremo anche più avanti, che dice questo: il bar italiano è una terra di nessuno e di tutti, a metà tra tempo libero e attività professionale, come dire di no?

Karol G e Bruno Mars pronti per noi con la loro novità, e poco prima Tina Turner, un bellissimo brano. Dunque è arrivato un bellissimo messaggio, infatti stavo cercando così di sistemare la scaletta, da parte di Carlo e Maria Pia. Carlo e Maria Pia hanno 86-87 anni, Carlo ha lavorato sempre con Mezzi e ha seguito sempre Isoradio, e ha sottolineato quanto l'abbia aiutato nel suo lavoro Isoradio, le informazioni di Isoradio, e sono a raccontarci che compiono 62 anni di matrimonio, quindi una cifra importante condivisa con noi, li ringraziamo per questo. Il prossimo brano è Riccardo Cocciante, Celeste e Nostalgia, ve lo dedichiamo, ecco, facciamo così, forse si fa prima, e vi ringraziamo anche per la vostra così affezione, cioè noi siamo già svegli, vi stiamo ascoltando, quindi buona giornata a voi, ci svegliamo, ci facciamo compagnia. Dunque, cosa accade in strada? Abbiamo dei cambiamenti, abbiamo la complanare di Bologna tra l'uscita 10 e 11 che corrisponde a zona industriale Roveri, a San Vitale verso sud, abbiamo un incidente. Questo incidente vede coinvolta una vettura e sta comportando la chiusura anche dell'uscita 10 per le provenienze dalla 1, quindi questa è la situazione appena accaduta che riguarda la complanare di Bologna. A questo aggiungiamo e confermiamo anche l'incidente in A1 tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, è coinvolto un furgone, non ha effetti sulla viabilità. Incidente in complanare a Roma, stiamo parlando del tratto urbano della 24, tra fine complanare e via Togliatti verso quest'ultimo abbiamo un incidente che è avvenuto al chilometro 3 e 300, questo sta anche comportando dei rallentamenti. Incidente poi anche in A3 confermato tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, in questo caso dettagli non ne abbiamo, sappiamo che è avvenuto al chilometro 33 e 700. Stavamo parlando di bar che chiudono, ha scritto Peppino dicendo sì, io il mio bar non ci posso pensare, se dovesse chiudere la mia giornata sarebbe diversa, verissimo, come anche questo vale per l'edicola. Poi in alcuni bar entriamo e nemmeno dobbiamo parlare, che è un vantaggio la mattina presto, e già sanno di cosa abbiamo bisogno, e poi bar in cui invece ci affacciamo la prima volta e quanto è importante essere trattati in modo gentile. Comunque, a parte queste nostre impressioni che ce le state anche testimoniando al 348 103 1010, è stato proposto ieri il dossier da Federico Genta proprio su questo: costi alle stelle, tramonto di un rito, in 10 anni sono spariti 20.000 bar, in realtà hanno cambiato destinazione, se dobbiamo fare i conti in realtà sono 10.000 le esercizi che hanno chiuso, più al nord che al sud, anche, anzi semmai al sud sono tendenzialmente vengono anche aperti. E allora automaticamente pensiamo al primo bar che è stato aperto in Italia, no? Se stanno chiudendo tutti i bar, il primo è il bar di Venezia, siamo a Piazza San Marco ed è il Florian, viene aperto nel 700, pensate, 1720, da Florian Francesconi, e viene chiamato alla Venezia Trionfante. Adesso nel 700 non ci ricordiamo la storia di Venezia, comunque è sempre magnifica la storia di Venezia, quindi alla Venezia Trionfante, è un locale storico, immediatamente è stato trasformato dai veneziani, andiamo al Florian, quindi è diventato il Florian. È stato citato anche da Carlo Goldoni, che lo ha inserito nella commedia Bottega del Caffè, lo frequentavano, sentite chi? Antonio Vivaldi, Mozart, Parini, Silvio Pellico, Lord Byron, Ugo Foscolo, Charles Dickens, Goethe, Hemingway, Rousseau, Gabriele D'Annunzio. Quindi se andavi lì qualcosa si imparava anche sbirciando nei tavoli vicini. Siamo a Piazza San Marco, ma la cosa anche molto carina che ci dice Wikipedia è questa: una particolarità delle divise del personale del caffè. Lo chef de rang ha il di rango, quindi lo chef di rango ha il farfallino nero, i due demi-chef grigio e il commis bianco, quindi se vuoi sapere che cosa chi hai davanti basta vedere i colori. I camerieri portano la giacca bianca al mattino, al pomeriggio lo chef indossa il frac e gli altri dipendenti indossano la giacca nera. Nel caffè si alternano due orchestre. E adesso Celeste e Nostalgia per i nostri amici Maria Pia e Carlo.

0: Allora, tra poco avremo i titoli del GR1, il nostro viaggio prosegue poi naturalmente con l'infomobilità, le news, i vostri messaggi. E allora, a proposito di news e messaggi, salutiamo Riccardo Cocciante che ci lascia, gli auguriamo buona giornata. E allora ce ne andiamo nuovamente a Roma a ricordare un po' l'alterazione di viabilità, Circo Massimo, concerto di Jovanotti, conclusivo. Dalle 15 di quest'oggi ci sarà appunto questo cambio di viabilità, e due appuntamenti sia ieri che oggi, un grande finale. L'ingresso è previsto alle 15, lo spettacolo alle 16:30 con disciplina di traffico provvisorio, chiusure e deviazioni che naturalmente troverete indicate. Questo è quanto, mi sembra, ho letto un po' di cronaca di Roma, ieri si è svolto tutto in tranquillità, almeno poi torneremo su questa, anche su questa informazione. Nel frattempo ricordiamo la viabilità autostradale: incidente in A3 tra Anghi Sud e Nocera Sud verso Salerno, incidente a Roma sul tratto urbano della A24 tra Complanare e Togliatti verso la tangenziale, incidente Complanare di Bologna tra l'uscita 10 ed 11 in direzione sud, tanto che abbiamo anche la chiusura dell'uscita 10 provenienze dalla 1, uscita chiusa per incidente. E poi abbiamo ancora un incidente tra Variante Valico e Sasso Marconi verso Bologna in A1. Molti di questi incidenti sono maturati nella notte. E allora segna l'orario, i titoli del GR1, e poi ci ritroviamo subito dopo. Ci chiedete ancora tante notizie, 348 103 1010 resta sempre a vostra disposizione. Allora, a tra poco.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: GR1.
1: Frenare l'intelligenza artificiale. Dopo OpenAI, anche Anthropic lancia l'allarme. Può automigliorarsi e sfuggire al controllo umano. Concentriamoci sulla sicurezza. Proposta condivisa da Elon Musk. Tra attacchi e smentite, gli Houthi colpita una base militare saudita. Solo danni a una moschea, risponde Riyadh. Trump, ci hanno chiamato, non vogliono lo scontro. I ribelli filoiraniani, tutto falso. 10 ore dai PM per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, audizione fiume in procura dell'ex compagna di Lavitola. Non sapevo nulla della bomba, consegnati altri documenti. Venezia al femminile, Woman Unknown della danese Maya Al-Tuki, vince il Festival del Cinema. Migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio. Premio speciale a NASA. Calcio, il Milan rimonta la Lazio e all'Olimpico finisce 2-2. Biancocelesti momentaneamente in vetta alla classifica, colpo del Cagliari a Bergamo. Pallavolo, l'Italia concede il bis contro la Grecia.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Fabi Fibra ed Emma Antidroga, questo è il brano che abbiamo ascoltato. 7:08, ripartiamo, un'altra ora da passare insieme sino alle 9, poi come detto Angelo Torchetti vi accompagna in viaggio per il resto della mattinata, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci insieme anche a voi, sempre presenti, raccontate un pochino tutto, condividiamo i temi. Per esempio questa mattina stiamo parlando di caffè, di bar, e infatti è arrivato un messaggio molto simpatico di una nostra amica che dice: per esempio io sono una turnista come voi, quindi per me il sabato e la domenica, per non disturbare mio marito, non faccio colazione a casa e la faccio fuori. Stamattina mi avete fatto fare tardi perché ho voluto ascoltare tutta Celeste Nostalgia. Vedi, basta un piccolo cambiamento, si modifica, però ogni tanto anche spezzare le abitudini non è male, e la ringraziamo. Ed è Francesca che sta viaggiando con noi. Questi siete voi al 348 103 1010. Intorno alle 7:30 parleremo ancora di situazione meteo. Siamo di fronte a una giornata tranquilla, una giornata estiva settembrina, aggiungiamo, e quindi speriamo di raccontarla nuovamente. Lo faremo nuovamente il punto alle 7:30. Vediamo cosa trovate in strada in questo momento. Non c'è molto, naturalmente, visto anche l'orario, ma ce ne andiamo subito a descrivere gli incidenti, perché quelli non mancano e sono abbastanza numerosi. Abbiamo un incidente in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, coinvolto un furgone al chilometro 212. Incidente in Complanare di Bologna, qui abbiamo una vettura coinvolta tra l'uscita 10 e l'uscita 11 in direzione sud, e questo sta comportando anche la chiusura della uscita 10 per le provenienze dalla Milano-Napoli, zona industriale Roveri, che la trovate chiusa. Spostiamoci poi all'incidente che è avvenuto invece a Roma, coinvolte due vetture in corsia di sorpasso. Siamo sul tratto urbano della 24 tra Complanare e Togliatti verso la tangenziale, e questo sta causando dei rallentamenti. L'ultimo incidente riguarda la 3, siamo tra Angri Sud e Nocera Sud verso Salerno, incidente indicato al chilometro 33 e 700.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con me stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci dindolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, è il gioco della vita, ma dobbiamo preparare che non ci sfugherà le dita.

Magnifico Lucio Dallo, l'abbiamo ritrovato in questo brano Ciao e poco prima LP Don't Stop. Questa è la nostra musica, 7:17 e alle 7:30 avremo nuovamente un aggiornamento meteo. Ma torniamo in strada per una notizia che ci porta a Milano. Siamo in tangenziale est di Milano, chiusura di nodo per incidente all'allacciamento con la tangenziale nord in direzione di Lecco. Svincolo chiuso per ripristino danni da incidente. Poi in tangenziale di Bologna, uscita chiusa per incidente all'uscita 10 in direzione della Milano-Napoli, appunto l'uscita, si parla dell'uscita zona industriale Roveri, uscita provenendo da Napoli. Ringraziamo anche i nostri amici che scrivono molto attenti, vediamo un po' chi devo ringraziare, non, senza firma, senza firma. Bene, questi siete voi al 348 103 10 10. Abbiamo detto tutto, a questo punto ripartiamo con la musica e poi alle 7:30 andiamo con la situazione meteo.

spesa gourmet online. Lo fai da Conad. Dal 10 al 23 settembre, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni e sapori ed Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai su Radio.

Sulle strade del mattino, musica, news, info, mobilità, i vostri messaggi, questo è quanto condividiamo e tra poco anche previsioni meteo. Nel frattempo alle 7 è iniziato il fermo dei mezzi pesanti che si concluderà alle 22 di questa sera. Vediamo cosa è cambiato, quali sono gli aggiornamenti dal vostro viaggio. Abbiamo questo incidente confermato in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Siamo a chilometro 212 in direzione nord, coinvolto un furgone. Tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona abbiamo un'altra incidente, coinvolte due vetture, al chilometro 39.500, questo sta causando code, valutate un chilometro, stimate in aumento verso Ancona, verso sud. Questa è la situazione della 14, ci spostiamo poi all'incidente che avviene in Complanare di Bologna, siamo all'uscita 10, zona industriale Roveri, e l'11 San Vitale in direzione sud, tra il chilometro 17 e il 19, coinvolta una vettura, tanto che viene anche chiusa l'uscita 10, cioè l'uscita appunto zona industriale, chiusa per incidente per le provenienze dalla 1. Lasciamo la Complanare di Bologna, ci spostiamo nuovamente a Roma, nella capitale, tratto urbano della 24. Adesso arrivano i primi rallentamenti, c'è stato un incidente in direzione ovest verso la tangenziale tra fine Complanare e via Togliatti. Dell'incidente sappiamo che sono coinvolte due vetture in corsia di sorpasso e questo adesso c'è movimento nel tratto, sono aumentati appunto i rallentamenti. L'unico dato meteo che abbiamo riguarda il vento indicato in A14 tra Vasto Sud e Poggio Imperiale. Poi uno sguardo d'insieme tra poco con l'Aeronautica Militare in diretta in studio. We'll be right back.

0: 7.30 e allora siamo pronti ad aggiornare la situazione meteo. Primo maresciallo Alfonso Sequino è ancora con noi, l'aeronautica militare. Prego, buongiorno.
1: Di nuovo buongiorno, buona domenica. Prima la giornata, la città più fredda era Aosta con 11 gradi, adesso ne ha 13, invece adesso è Potenza con
0: Potenza,
1: 11 gradi, sì. In un contesto di temperature che stamattina sono abbastanza piacevoli su buona parte del paese, ma al sud, attenzione, ancora 25 gradi su Catania, insomma, quindi temperature abbastanza elevate. Sarà una giornata bella, soleggiata, con qualche nube che in questo momento è presente sulla parte più meridionale del nostro paese. Infatti oggi gli unici fenomeni che sono previsti in questa mattinata saranno proprio sulla Sicilia, nelle aree più interne, sulla parte più orientale dove ci saranno dei temporali, ma anche sulla parte più meridionale della Calabria. Altrove bel tempo, per trovare qualche nube in più dobbiamo tornare al nord e lo facciamo in serata, dove scorreranno un po' di nubi sulle Alpi, sulle Prealpi come è classico, e arriverà qualche pioggia, specie sulla parte più orientale, i monti, quindi della parte ad est del settentrione. Altrove non ci saranno nubi, se non pochissime, a ridosso dell'Appennino, ma risulteranno innocue nel corso della giornata. Con temperature che oggi non supereranno i 30 gradi al nord in pianura padana, al centro-sud si attesteranno al massimo sui 31-32 gradi, quindi giornata molto piacevole. Le regioni del centro, le città del centro interessate da maggior caldo, parliamo delle principali città, ci potranno essere Roma, Firenze, dove i 31-32 gradi li potranno raggiungere.
0: E loro sempre un po', no? Sì, sfasano, sì, in questo senso, alzando le, sì, temperature, però siamo nella norma, direi.
1: Assolutamente, no? Nella norma, e lo sarà un po' tutta la settimana. Anche lunedì, martedì ci sarà bel tempo per trovare una nuova perturbazione sul nostro paese, sempre quelle atlantiche, quelle più,
0: certo,
1: famose, arriverà nella giornata di mercoledì, porterà maltempo prima al nord, poi giovedì si sposterà sulle regioni centrali, venerdì terminerà in prima mattinata al sud, ma sarà un transito molto veloce per un fine settimana abbastanza piacevole nuovamente.
0: Ah, una variabilità come al solito delle stagioni intermedie,
1: sì,
0: no, che si profilano.
1: Dei transiti veloci,
0: esatto,
1: di perturbazioni atlantiche.
0: Esatto. Bene, ci piace molto questa sua previsione, te lo dico, molto condivisa e molto gradita. Allora, la ringraziamo e le auguriamo buon lavoro.
1: Buona giornata.
0: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
5: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
3: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

7.39 alle 8 torneremo a parlare di GR, GR con i titoli del GR. Nel frattempo abbiamo le agenzie che nel frattempo escono e ci raccontano un po' tutto quello che accade nel mondo. Abbiamo scelto nuovamente la musica perché ci sono numerose agenzie rispetto alla Céline Dion e al suo spettacolo. Abbiamo già parlato di questo, comunque torniamo a farlo. Adesso è un Agi che descrive quanto è accaduto. Céline Dion è tornata sul palco di Parigi, serata carica di emozione, una serie di concerti, 16 abbiamo scoperto, dal settembre a ottobre ed altri poi sino a maggio 2027. Virgolettato, avevo promesso di non piangere ma non mantengo le promesse, ha esclamato dopo aver versato le lacrime mentre cantava On ne change pas, il brano con cui ha inaugurato questo recital al Plenitude Arena. Siamo a Nanterre, in periferia di Parigi, 35.000 spettatori, ma erano lacrime di gioia. Ha aggiunto la star canadese 58 anni che soffre di una rara malattia neurologica e che appunto ha affrontato nuovamente il palco, nuovamente la fatica poi di un concerto con l'aiuto anche dei familiari, come viene sottolineato, ma c'era anche Michelle Obama a applaudirla, Emmanuel Macron e tante le figure appunto presenti durante il concerto. Questa è un'agenzia, 348 103 1010, tanti messaggi, andiamo un po' a leggere i vostri pensieri, le vostre riflessioni. C'è chi ci porta al chilometro 13 dell'autostrada del Sole, materiale sulla corsia tra Nola e Maddaloni, ringraziamo Angelo per questa specifica indicazione. Abbiamo poi Carla sempre con i suoi pensieri e le sue affettuose valutazioni. Adel chi dice: ma allora faccio bene andare al Giglio, perché abbiamo fatto le previsioni meteo? Mi sembra di sì, perché come avete sentito oggi il tempo sarà un po' bello ovunque. Poi Marina di Pisa e nonno Mimo da Firenze ci salutano e ci auguro buon lavoro. Detto questo, torniamo a dare un'occhiata alla viabilità, vediamo se tante notizie, devo dire, in questo momento si sono risolte, quindi le possiamo archiviare. Cosa resta attivo? Intanto la viabilità della 14, siamo tra Castel San Pietro e Imola verso Ancona, un incidente con un chilometro di coda stimato in aumento. Poi abbiamo ancora incidente in Complanare di Bologna tra l'uscita

Irama e Fiorella Mannoia, questi i nostri artisti, 7.49, ci hanno accompagnato per qualche chilometro, ma soprattutto ci hanno accompagnato sino a un cambiamento. Sinora avevamo descritto uscita chiusa alla zona industriale Roveri, uscita 10, ma la misura rientra, non è più nemmeno indicato l'incidente. Quindi a questo punto in strada rimangono solo due incidenti, uno in A1, Milano-Napoli, Ceprano-Pontecorvo verso Napoli al chilometro 652, l'altro in A14 tra Casal San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Qui siamo al chilometro 39.500, abbiamo anche il dettaglio di quanto accaduto, coinvolte due vetture, e questo sta ancora causando code, stimate un chilometro. Per il resto tutto regolare. Materiali dispersi sono poi indicati ora solo in A7, pneumatico in corsia di sorpasso tra Isola del Cantone e Vignola Borbera verso Milano, e materiali dispersi anche in A10 tra Ventimiglia e Confine di Stato verso Ventimiglia. Qui non abbiamo dettagli e sono indicati al chilometro 156. Poi completiamo con questo solitario vento forte, probabilmente da nord, in A14, da Vasto Sud e Poggio Imperiale. Il chilometro è il 453-800, sullo sfondo poi il fermo dei mezzi pesanti che arriverà sino alle 22 di questa sera, iniziato alle 7.

Gali e poco prima Ten Sharp, 7.57, tra poco avremo i titoli del GR1, nel frattempo ci dedichiamo alle ultime novità. Vi confermo, e sono le uniche indicazioni di code che abbiamo in questo momento, che l'A14 vede ancora un chilometro di code rallentamenti, tendenza valutata in aumento verso Ancona, tra Bologna, San Lazzaro e Imola. La novità è invece la viabilità dell'A1, siamo all'altezza dell'area servizio Casilina Ovest, incendio, attenzione, un incendio indicato al chilometro 658. La nostra musica, il segnale orario, il GR, i titoli del GR1 e poi ci ritroviamo.

0: GR1.
1: L'apertura di Zelensky, il gelo di Putin, il presidente ucraino propone un incontro al G20 di Miami a dicembre, impossibile, venga a Mosca, la risposta del leader russo. Houthi Riad, ormai è guerra aperta. Dopo la conquista di Bab el-Mandeb da parte dei miliziani filoiraniani, le forze saudite e yemenite tentano una controffensiva e i ribelli rispondono con droni e missili. Il governo Giorgia Meloni, c'è ancora molto da fare, il governo non scappa, intendo finire il lavoro. Parole della Premier anche sulla prospettiva di elezioni anticipate. Legge elettorale, il voto martedì in Senato, lo scontro sul numero di firme, 6.000, necessarie per la presentazione delle liste per chi oggi non siede in Parlamento. Tutti d'accordo, i big dell'intelligenza artificiale Amodei, Altman e Musk, rallentiamo la corsa, servono più controlli, timori per l'uso nei conflitti e sul futuro di Internet. Della bomba non sapevo nulla, audizione Fiume in procura dell'ex compagna di Lavitola per l'inchiesta sull'attentato a Ranucci, consegnati altri documenti. Venezia 83, Leone d'Oro a Woman Unknown della danese Maya El-Touki, migliori attori John Malkovich, Matilde Arcel e in orizzonti Riccardo Scamarcio, premio speciale della giuria a NASA. Il trionfo di Céline Dion, fan in delirio e tanta commozione a Parigi nel primo show della cantante canadese, tornata sul palco dopo 6 anni di assenza, ora fino a metà ottobre, altre 15 date. Sport tra campo e pista, Lazio-Milan finisce 2-2, colpo del Cagliari sul campo dell'Atalanta, Formula 1 in Spagna, pole position di Norri davanti ad Antonelli, MotoGP a Misano, Bezzecchi partirà davanti a tutti.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrierettv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Brian Adams apre quest'altra ora da passare insieme, Giovanni De Palma, Alessandra Tocci, 6:08:06 precise scoccate in questo momento, tanti messaggi, vi ringraziamo al 348-113-10, uno scambio anche di informazioni in qualche caso, l'inizio della giornata insieme. Bene, questo è il Raiso Radio, news, infomobilità, musica e voi. Alle 8:30 avremo nuovamente previsioni meteo, come avete sentito, però se avete seguito la nostra diretta sembrerebbe avere una giornata stabile, una bella giornata settembrina e speriamo che sarà confermata alle 8:30, anche alle 8:30. Abbiamo il fermo dei mezzi pesanti, iniziato alle 7, si concluderà alle 22 di questa sera, come di consueto di domenica. Andiamo poi a vedere cosa accade sulle nostre strade. Scarse notizie, non c'è grande movimento per ora. Tangenziale est di Milano, abbiamo chiusura di nodo per incidente, avvenuto siamo al bivio con la tangenziale nord in direzione di Lecco, è stato appunto chiuso lo svincolo per ripristinare i danni da incidente. Tangenziale di Bologna, anche qui una chiusura, siamo all'uscita 10, zona industriale Roveri, per le provenienze dalla 1, anche qui chiusura, ma ecco che ci dice il sistema che è stata appunto riaperta, quindi viene meno questa misura e viene meno anche la notizia dell'incidente in Campanile di Bologna, quindi anche lì si torna a un viaggio regolare. Per ora abbiamo poi la 14, incidente tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, 1 chilometro di coda si forma, stimato in aumento, ricordiamo che l'incidente vede coinvolte più vetture. Incidente anche in A1, anche qui abbiamo un camion e una vettura coinvolti, sono in corsia di marcia, questo incidente è indicato tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli, chilometro del 652 e 200, ma non ha effetti sulla viabilità, quindi direi raddoppiate l'attenzione. Un incendio, parliamo della 1, siamo nel Lazio, a ridosso della capitale, Casilina Ovest, al chilometro 658 e 800 è indicato questo incendio, quindi anche qui prudenza, ricordiamo anche il nostro numero 348 103 1010. Un po' di musica, Ligabue e poi Madonna.

E questo brano quasi autobiografico di Madonna in testa alle classifiche, il più trasmesso in Italia, tra l'altro appunto lei si dedica alla pista da ballo da cui partirono, proprio dai locali in cui partì la sua carriera, la sua voglia di ballare, e anche una riflessione sulla pista da ballo che è uno spazio rituale. Così l'ha presentato ai primi di luglio, adesso siamo alla metà di settembre ed è la più trasmessa in radio, la più seguita anche da noi, come avete sentito anche il jingle, la più programmata, tra i brani più programmati. Dando un'occhiata poi agli altri posti, Peggy Gou sale al secondo posto, Tommaso Paradiso perde il primato, grande avanzata di Fabi Fibra con Goya. Questo è un po', ma poi sapete, sono dati che cambiano continuamente, comunque attualmente le agenzie questo indicano in questa fase. Naturalmente noi cerchiamo di adeguarci e di proporvi i brani più amati nel nostro viaggio quotidiano qui su Rai Isoradio. 348 103 1010, tanti messaggi, si condividono i caffè, quelli virtuali aumentano, quelli come avete sentito i bar stanno diminuendo invece in modo importante nel nostro paese, segno di un cambiamento di abitudine, ma gli auguri, la buona domenica rimangono presenti sempre, quindi tanti messaggi in questo senso, vi ringraziamo per questo. Abbiamo qualche novità, la condividiamo subito, abbiamo la presenza intanto di Animali in A16 a Grotta Minarda in entrata, fate attenzione, non abbiamo altri dettagli. Poi si torna a parlare di questo incendio che sembrerebbe essere avvenuto all'interno dell'area servizio in Casilina Ovest, quindi prudenza anche ovviamente arrivando sulla zona. Si parla della 1, siamo a ridosso di Roma, incendio al chilometro 658 e 800. Confermata la coda in A14 tra Castel San Pietro ed Imola verso Ancona, un chilometro di coda stimato in aumento. Queste notizie più importanti, a cui aggiungiamo la posizione delicata di un veicolo in tangenziale nord di Torino perché è in entrata a Venaria Stadio in direzione della 32. Alle 8:30 previsioni meteo.

0: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
2: Via, via.
1: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, confezione da due di tartare di scottona Saporie Idee Conad da 105 grammi al pezzo a 4,90 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
4: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
4: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
4: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
4: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
6: Rai Isoradio.

La novità dei Rolling Stones e poco prima invece un bel pezzo del passato e la Luna bussò a Loredana Bertè. Sino alle 8:26, tra qualche minuto andremo con le previsioni meteo. Nel frattempo ricordiamo una campagna molto importante, l'abbiamo seguita anche noi di Isoradio, ma soprattutto è l'idea quella di aiutare, di sensibilizzare rispetto al tema della sicurezza. Il titolo è chiaro: questa sera guido io l'iniziativa della polizia negli stabilimenti balneari. Soprattutto nel fine settimana si sono ritrovati negli stabilimenti per sensibilizzare i giovani sull'importanza del cosiddetto conducente designato. Adesso come venga scelto non si sa, comunque a turno uno non beve, gli altri possibilmente bevano in modo responsabile, in modo che non ci siano problemi nel ritorno a casa. Quindi l'idea della Polizia di Stato, l'idea di scendere in mezzo alla gente, è nata da un'alleanza tra istituzioni, discoteche, stabilimenti balneari, ed è appunto convinta che la sicurezza è un problema collettivo, una responsabilità collettiva, non riguarda solo uno. E l'ultima volta sono, ad esempio, abbiamo la TGR Ligure che ce lo ricorda, scorso sabato sono stati a Sestri Levante, quindi c'è stato un aperitivo analcolico con gli operatori della Polstrada di Genova e quindi poi hanno si è appunto tornati a parlare della sicurezza. Il conducente designato viene anche così un po' premiato, gli si danno così dei test per vedere come funziona, insomma abbiamo anche una serie di gadgets per chi si offre di non bere per quella sera. Questa è un'iniziativa che riguardato quest'estate, l'abbiamo raccontata, l'abbiamo descritta, insomma speriamo che si prosegua poi in questo senso anche adesso che finisce l'epoca degli stabilimenti e del mare, ma prosegue comunque quella del sabato sera e della domenica, come ben sappiamo, tanto che appunto per quello venne istituita e creata proprio su Rai Isoradio la notte sicura di Rai Isoradio. Torniamo in strada, andiamo alla novità della 23 perché avviene un incidente a Ugovizia in entrambe le direzioni, attenzione appena avvenuto, incidente in A1 tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli, chilometro il 652, andiamo a leggere l'approfondimento, coinvolto un camion e una vettura sulla corsia di marcia. Abbiamo poi un incendio, torniamo a parlare di questo incendio in A1, siamo all'altezza dell'area di servizio Casilina Ovest. Da un'altra fonte poi si diceva che l'incendio è proprio dentro l'area di servizio. Adesso l'importante, la notizia è che c'è un incendio, quindi possibile fumo e movimento intorno al chilometro 658, quindi comunque fate attenzione. Presenza di animali segnalata in A16 all'entrata Grotta Minarda e poi tra Vallate e Lacedonia verso Canosa, sempre sulla Napoli Canosa, abbiamo anche materiali dispersi, perdita accidentale all'altezza del chilometro 109 e 500.

0: 8:32, primo maresciallo Alfonso Sequino, buongiorno, è ancora una volta con noi.
1: Sì, di nuovo.
0: Ci conferma tutto, perché non ci era piaciuta tanto questa giornata settembrina.
1: Sì, la confermiamo assolutamente. Bene. Buona domenica a tutti.
0: Buongiorno.
1: Assolutamente. Giornata settembrina con un po' di variabilità all'estremo sud, tra Calabria e Sicilia, in particolare sulla Sicilia, dove in questo momento non sta piovendo, ma insomma si alternerà piogge a schiarite con qualche nube un po' più compatta nel corso della giornata, mentre invece sul resto del paese in questo momento e anche nelle prossime ore ci sarà bel tempo che verrà solo disturbato sui monti del nord-est, ma anche su quelli centrali del settentrione, dove in prima serata arriverà qualche piovasco anche sotto forma di rovescio, ma sarà rilegato veramente alle vette più alte, insomma ai monti, a quelli più confinali, in una situazione che resterà molto calma dal punto di vista delle condizioni meteorologiche. Come sarà abbastanza calmo il vento, non ci saranno venti tesi, ci sarà qualche vento un po' più frizzante, se così possiamo dire, sul basso Adriatico, in area ionica, dove il mare sarà leggermente mosso, altrove il mare sarà poco mosso o localmente mosso, ma a largo, insomma, sarà una situazione
0: nuotando non si arriva, con la ciambella,
1: non ci si arriva, no, non ci si arriva. Si starà benissimo al mare oggi.
0: Molto bene.
1: Si starà benissimo anche perché le temperature saranno molto piacevoli.
0: Certo.
1: Oggi saranno 32 i picchi massimi che si potranno registrare sul nostro paese, nelle più grandi città, dove ci sono le maggiori conurbazioni, o nelle aree più interne. Lungo le coste si arriverà intorno ai 30 gradi. Al settentrione giusto un paio di gradi in meno in pianura padana, dove lì difficilmente si arriverà a 30 gradi. Contesto che continuerà ad insistere anche nei primi giorni della prossima settimana, anche lunedì e martedì sarà così, pioverà un po' all'estremo sud per questo minimo barico che si è creato sul Mediterraneo. Questa coda nuvolosa sistema che nei giorni scorsi ha interessato il nostro paese, sta ancora interessando la parte più meridionale, lo farà fino a mercoledì, poi lascerà definitivamente il nostro paese per lasciare spazio a una nuova perturbazione che da mercoledì in poi fino a venerdì interesserà un po' tutte le regioni italiane.
0: E devo dire che questo movimento che lei ha descritto è l'opposto di quello che abbiamo descritto quest'estate, con questa staticità,
1: sì,
0: di questo rosso,
1: sì. C'era
0: sul
1: nostro, la spinta dal basso,
0: mamma mia, tutto fermo.
1: C'era la
0: adesso
1: spinta
0: per
1: dall'Africa,
0: fortuna.
1: Invece adesso c'è la spinta dall'Atlantico, no? Quindi
0: un po' di sano dinamismo,
1: sì, come dice lei, il maestrale, il buon vento,
0: no?
1: Quindi,
0: il buon vento, il vento di Mary Poppins,
1: sì,
0: guardi, secondo me
1: è
0: il vento di Mary Poppins. Comunque, meteoam.it
1: e la nostra app,
0: la vostra app, le previsioni, e così si può valutare lì ora per ora cambiamenti, modifiche su tutto il nostro paese.
1: Assolutamente.
0: Buona giornata, buona domenica.
1: Giornata dopo.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.

Novità per Malika Ayan, detto tra di noi, poco prima un classico di Billy Joel. 8:43, tra poco ci sarà Angelo Torchetti a accompagnarvi in viaggio. Ancora un po' di saluti. Io ho distribuito molti fiori ai nostri amici che ci scrivono: Luca da Castel San Pietro, siamo vicino a Bologna, Mauro da Genova, lui è camionista, manda un inizio di giornata veramente carinissimo, un po' uscito, sembra uscito dalle favole. Poi arriva una buona domenica da parte di Salvatore e poi anche una magnifica foto da parte di Claudio. Sai Claudio cosa pensavo? Ha mandato un sole dietro una montagna con i raggi fortissimo, tra l'altro la foto è riuscita perfettamente, con sotto un pochino di nebbiolina sulla montagna. Prima, un mese fa, se avesse mangiato questa foto uno gli avrebbe preso un attacco di caldo solo a guardarla. Invece per fortuna ora il sole non ci fa più tanta paura, va un pochino meglio come avete sentito anche dalle previsioni. 8:44, allora andiamo all'incidente in A23 tra Ugovizza e, tra l'altro, riguarda entrambe le direzioni dell'autostrada, quindi fate attenzione al chilometro 105 e 200. Materiali dispersi in A16 tra Vallata e Lacedonia verso Canosa, animali tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa, animali anche in Complanare a Roma tra Roma Teramo e Via Togliatti verso la tangenziale est. Confermato l'incendio, siamo sempre a ridosso della capitale nell'area servizio o vicino all'area servizio Casilina Ovest al chilometro 658-800, senza effetti sulla viabilità, senza per ora fumo, quindi situazione mi sembra circoscritta. Materiali dispersi poi in A10 tra Orcofellino e Spotorno verso Genova.

Ancora a parlare di sole, questa è la novità di Alvaro Solerro, E Pace, Uelo, quindi ancora si parla di sole, infatti è ispirata all'estate questa canzone, che invece viene proposta proprio alla fine di questo periodo, quindi incontro una controprogrammazione da parte di questo bel gruppo. Bene, questa è la nostra musica, tra poco ci salutiamo, avremo il GR1, l'edizione delle 9, poi Angelo Torchetti sarà con voi, Giovanni De Palma, Stefano Velli alla parte tecnica. Più avanti, come abbiamo già fatto nei giorni scorsi, Isoradio si sdoppia e ce ne andiamo anche a Torino, dove Roberto Fragomeno e Antonio Miloni ci raccontano il salone dell'auto, le novità che ci sono, tutta la città è coinvolta, le sue piazze magnifiche una dentro l'altra, no? Se conoscete la città di Torino, e appunto torneremo a parlare di quanto sia importante le proposte di questo settore anche dall'estero. Questo più avanti nella mattinata e ancora nel pomeriggio. Questo è quanto vi proponiamo oggi. Nel frattempo sulla strada non si riservano particolari notizie, non ci sono disagi importanti, qualcosa abbiamo per la vostra sicurezza come l'incidente indicato in A23 Ogovizza, che tra l'altro la posizione è un po' delicata perché riguarda entrambe le direzioni, sicuramente avremo maggiori approfondimenti più avanti, voi fate attenzione. Per il resto non abbiamo code, c'è il fermo dei mezzi pesanti sino alle 22 come ogni domenica. Andiamo ora in viabilità ordinaria perché abbiamo un veicolo in avaria in una posizione delicata, perché è in entrata a Venaria Stadio verso la 32, stiamo parlando della tangenziale nord di Torino, altra tangenziale la est, quindi quella di Milano, chiusura di nodo per incidente al bivio con la tangenziale nord in direzione di Lecco, quindi questo è l'altro approfondimento che riguarda appunto la città di Milano. Materiali dispersi, prudenza, li abbiamo in strada in alcune zone, in A10 due indicazioni abbiamo in questa autostrada, la Genova Ventimiglia tra Orco Felino e Spotorno verso Genova, il chilometro è il 53 400, l'altra indicazione di dispersione riguarda Imperia Est San Bartolomeo verso Genova, il chilometro diventa il 105 900. Lasciamo la 10 e ci spostiamo a Roma, siamo in compagnonale del tratto urbano della 24 all'altezza dell'uscita Tor Cervara, anzi per la precisione in entrata verso la tangenziale est, anche qui abbiamo una dispersione e perdita accidentale indicata anche in A16 tra Vallata e Lacedonia verso Canosa, segnalazione di animali in strada tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa. Tra l'altro poi abbiamo invece un'amica che si trova, no, sì, Daniela, che invece si trova al chilometro della strada statale 693 al chilometro 8, qui lei segnala un cane abbandonato, un pastore tedesco in mezzo alla strada, quindi quella è una vostra segnalazione. La nostra musica è Maroon 5, il segnale orario, il GR1 e poi Angelo Torchetti. Buona giornata, buon viaggio.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. L'allarme sull'intelligenza artificiale. Ora serve frenare, afferma il numero uno di Anthropic, dopo che già OpenAI aveva chiesto maggiore cautela. Far paura, la possibilità di automigliorarsi e sfuggire al controllo umano.
2: Fermi tutti, forse stiamo correndo troppo. Il dubbio se lo stanno facendo venire i ricercatori che sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e adesso anche gli amministratori delegati. Dario Amodei, a capo di Anthropic, azienda leader nel settore, ha pubblicato un documento su X in cui mette in guardia dai rischi di un'intelligenza artificiale che sta sfuggendo al controllo umano. Questo perché si stanno sviluppando modelli di self-improvement, cioè modelli di automiglioramento che rendono l'AI sempre più autonoma e in grado di sfuggire alla volontà di chi l'ha creata. La riflessione di Amodei incassa il sostegno immediato, almeno a parole, di altri due personaggi di punta del settore, Elon Musk e Sam Altman, e fa seguito all'allarme lanciato da Ivan Hubinger, responsabile scientifico per Anthropic, secondo cui c'è almeno il 10% di possibilità che l'intelligenza artificiale possa causare l'estinzione umana entro il prossimo decennio. È il motivo per cui continuano ad aumentare i ricercatori di talento che si licenziano perché spaventati da un sistema spregiudicato e potenzialmente ingovernabile. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
1: La guerra in Ucraina, attacco russo sulle regioni occidentali, sull'altro fronte raid di Kiev contro raffinerie in Russia, nel Tatarstan. Secondo l'inviato americano Kushner, se Kiev accettasse di cedere territori chiesti, avremmo già un accordo. Intanto, gelida risposta del Cremlino alla proposta del presidente ucraino Zelensky di un faccia a faccia con Putin al G20 di Miami a dicembre. No, la replica, un incontro è possibile solo a Mosca. In Medio Oriente, scambi di missili e droni fra Houthi yemeniti e Arabia Saudita, dopo che il gruppo filo iraniano ha preso il controllo di parte della costa dello Yemen e dello stretto di Bab el Mandeb, Riyadh sta tentando una controffensiva con le forze governative yemenite. Gli Houthi rispondono attaccando obiettivi sauditi, fra cui una base militare. Precaria anche la situazione nello stretto di Hormuz, dove una nave iraniana è stata colpita, morto un marittimo. Questa dunque è la situazione tra Golfo Persico e Mar Rosso, e così continua la corsa al rialzo del petrolio. Le conseguenze al distributore si fanno sentire, e allo studio contromisure selettive.
3: Il governo cerca la quadra su come intervenire contro il caro carburanti quando scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise fissata per giovedì 17 settembre. Intanto i prezzi di gasolio e benzina galoppano. La verde tocca un nuovo record storico, 2,19 euro al litro in autostrada ai massimi da marzo 2022. Sulla rete ordinaria si ferma a 2,10 euro, mentre il diesel sale rispettivamente a 2,28 in autostrada e 2,20 sulla rete stradale. Intanto l'Unione Nazionale Consumatori chiede controlli a tappeto al distributore, il presidente Massimiliano Dona.
4: O il governo si decide a combattere gli speculatori, a fare controlli a tappeto per chi non comunica i prezzi al ministero facendoli sanzionare dalla Guardia di Finanza, oppure per i consumatori sarà un continuo salasso.
3: Il conto per lo Stato di tutti gli sconti fiscali applicati da marzo è già salito a 2 miliardi e 16 ed è ora quindi di passare ad interventi mirati per le categorie più deboli e per quelle maggiormente esposte, come gli autotrasportatori. Gelsomina Testa, GR1.
1: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, interrogatorio Fiume, 10 ore di Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha confessato di essere il mandante. La donna ai PM ha detto di non sapere nulla della bomba. Ascoltata su sua richiesta, ha consegnato, a quanto emerge, numerosi documenti anche di natura fiscale che potrebbero servire per ricostruire le attività imprenditoriali di Lavitola, compreso il business del carbon credit in Africa. Tentato femminicidio in tribunale a Udine, un uomo si è scaraventato contro l'ex compagna colpendola ripetutamente con un oggetto appuntito e ferendola al collo e a una gamba. L'episodio subito dopo la lettura in aula della sentenza di condanna nei confronti dell'uomo per una precedente aggressione alla donna. Il quarantenne è stato arrestato. Tragedia a Cascia, in provincia di Perugia. Una donna di 66 anni è morta mentre stava andando al funerale della madre. L'auto su cui viaggiava è stata travolta da un masso che si è staccato dalla parete che sovrasta la strada che stava percorrendo il corteo funebre. Vani i tentativi di salvarla da parte dei soccorritori. Salvare lo spopolamento di piccoli comuni italiani grazie a iniziative speciali in grado di attrarre investitori da ogni parte del mondo. È il caso della vendita di case alla cifra simbolica di un euro a Sambuca di Sicilia, un'iniziativa lanciata nel 2019 grazie alla quale il borgo in provincia di Agrigento è letteralmente rinato. Sentiamo il vice sindaco Giuseppe Cacioppo.
0: Sambuca, uno dei borghi più belli d'Italia, dove ad oggi contiamo circa 320 immobili venduti. Ci si adatta anche alle richieste e alla domanda che si ha. Abbiamo una sessantina di nazionalità presenti a Sambuca, tante ristrutturazioni, rigenerazione urbana e entusiasmo per la comunità perché c'è uno scambio interculturale. Abbiamo fatto il bando ad 1 euro, a 2 euro, a 3 euro e il prossimo anno faremo il bando a 4 euro.
1: Sport, giornata ricca di appuntamenti oggi, tutti da seguire in diretta qui su Rai Radio 1 alle 14 per la MotoGP, il via del Gran Premio di San Marino con Marco Bezzecchi in pole position. Alle 15 la Formula 1 con il Gran Premio di Spagna a Madrid, dalla prima fila partiranno Norris e Kimi Antonelli. Per il calcio, 3 partite in programma: alle 15 Lecce Monza, alle 18 Napoli Bologna, alle 20:45 Sassuolo Juventus. In serata alle 21:05 riflettori puntati anche sugli europei di pallavolo con Italia-Slovacchia, i ragazzi di Fefe De Giorgi alla ricerca del terzo successo. Per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea a Radio 1, Cost to Cost, prossimo GR alle 10.
5: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
6: Mi vuoi sposare?
7: Nonna, sono sazia.
6: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

del rock dei Red Hot Chili Peppers. Questa era Californication. Ben trovati e buona domenica. Angelo Tocchetti con voi da questo momento fino alle 13. Siamo sulle strade del mattino di Rai Radio con Stefano Velli alla parte tecnica e Alessandra Tocci che vi ha condotto fino a questo momento. Devo dire con pochissime notizie di traffico, anzi di traffico vero e proprio non ce ne sono al momento di notizie. C'è soltanto questo incidente ad Ugovizza per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia tra sulla Palmanova Tarvisio, quindi la A23. E poi arriva un'altra segnalazione di un altro incidente, questa volta non in autostrada ma sulla via Pontina, la statale 148, un chilometro dopo l'uscita di Pomezia Sud Maggiona in direzione di Roma, quindi verso la via Cristoforo Colombo.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info, conai.org.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Rai su Radio.

Ascolo con la sua E con i puntini di sospensione, quindi vuol dire che insomma E tante altre cose che è da raccontarci Vasco Rossi, ma sono anni che ci racconta tante cose bellissime che quindi poi ce le mette in musica, e lo troveremo l'anno prossimo a Roma, perché sarà con sarà a Roma praticamente a celebrare il suo 50° anno di carriera, e quindi sarà presente con tantissimi concerti, probabilmente già, non dico sold out tutti, adesso mi informerò meglio, ma insomma comunque sicuramente saranno attesissimi e sono attesissimi. Allora, siamo alle 9:25 minuti, parliamo di quello che c'è in strada. Come vi dicevo, ci sono soltanto questi due incidenti confermati, tra l'altro uno sulla 23, la Palmanova Tervisia Dugovizza, interessa entrambe le direzioni, e poi la Pontina, dove c'è un incidente sulla statale 148 un chilometro dopo l'uscita di Pomezia Sud Maggiona in direzione della via Cristoforo Colombo, quindi per chi va verso Roma. Per il resto soltanto notizie di animali, per esempio c'è un cinghiale segnalato sulla 24 tra l'Aquila Est e da Sergi, attenzione in entrambi i sensi di marcia, e poi sul tratto urbano della 24 sulla Compranare abbiamo tra il bivio del raccordo e Torcervara in direzione della tangenziale anche qui la presenza di un animale. Stessa cosa anche sulla 16 Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Vallata in direzione di Canosa. Attenzione anche dei materiali dispersi, il primo è segnalato sulla 13, un cartello che è caduto tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo in direzione nord verso Padova, chilometro 66, e poi abbiamo anche materiali dispersi sulla 16 Napoli Canosa tra Vallata e Lacedonia in direzione di Canosa.

0: Ed eccoci pronti per aggiornare la situazione meteo sull'Italia. Lo facciamo come sempre in questo caso a quest'ora con l'aeronautica militare, quindi in linea saluto il primo maresciallo Alfonso Sequino. Buongiorno.
1: Buongiorno Angelo, buona domenica pure a coloro che ci stanno ascoltando.
0: Allora, com'è la domenica?
1: Spiagge affollate?
0: Sì,
1: sicuramente.
0: Per chi può,
1: sì, assolutamente. Sarà una bellissima giornata anche oggi, con temperature sicuramente più piacevoli, con qualche pioggia che arriverà solo sulla Sicilia o la parte più meridionale della Calabria. Ci sarà anche qualche temporale, insomma, però più una variabilità. Non ci saranno nubi compatte che copriranno il cielo per tutta la giornata, ma ci saranno nubi che si alterneranno a delle decise schiarite. Questo accadrà anche sui monti del nord, in particolare sul settore nord-orientale, dove anche lì la nuvolosità nel corso del tardo pomeriggio sera sarà un po' più compatta e sarà probabile qualche debole rovescio o qualche isolato temporale, su un contesto però che, ripetiamo, sarà assolutamente asciutto, di bel tempo, con temperature che ormai resteranno stazionarie. Si aggirano i valori massimi intorno ai 30-31 gradi al centro-sud, difficilmente al nord raggiungeranno i 30 gradi, 28-29 gradi sarà più o meno la media di tutte le città della pianura padana.
0: Quindi abbiamo archiviato i picchi.
1: Sì, abbiamo archiviato i picchi
0: che ci hanno picchettato per tutta l'estate.
1: Che abbiamo sofferto tanto,
0: sì.
1: Specie tu, mi ricordo benissimo.
0: Vabbè, non solo io.
1: Ricordo benissimo.
0: È stata generale un po' la sofferenza.
1: Ricordo benissimo.
0: Sì.
1: Anche lunedì e martedì sarà una bella giornata. Mercoledì arriverà nuovamente il maltempo sul nostro paese, con un nuovo fronte che arriverà e che porterà precipitazioni, che poi fino a venerdì ci accompagnerà fino al sud Italia. Da sabato e domenica invece nuovamente bel tempo.
0: D'accordo, grazie al primo maresciallo Alfonso Sequino e buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
5: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
4: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
3: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
6: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
3: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.

0: Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, canzone di Raff, ma riproposta da Laura Pausini. Del resto lei ha sempre dichiarato di essere una grandissima sua fan e l'ha voluta ricantare questa canzone. C'è un aggiornamento che riguarda la 14, attenzione, una coda per incidente, un chilometro verso nord tra Bologna e San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio. Un incidente che praticamente la nota ci dice sono coinvolte due vetture tra la 13 Bologna-Padova e il raccordo di Casalecchio in carreggiata nord.
1: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
0: E ad informarci questa mattina c'è Paolo Petrucci, buongiorno e buona domenica.
2: Buongiorno a voi, allora polizia stradale, polizia locale segnalano traffico scorrevoli in città e nelle principali arterie, sul raccordo e sulle consolari, da oggi limitazioni al traffico nell'area del Campidoglio per le esequie della senatrice Bonino di martedì nella protomoteca del Campidoglio. Sono in vigore divieti di sosta e modifiche alla viabilità. Dopo la serata di ieri, oggi il secondo concerto di Jovanotti al Circo Massimo. Per quel che riguarda la viabilità, sono in vigore divieti di sosta e modifiche lungo via delle Terme Deciane, via dei Cerchi, via del Circo Massimo, via della Greca, via di Valle Murcia e piazzale Ugo Lamalfa. A Brevetta stamattina manifestazione podistica del quartiere, previste chiusure e deviazioni. È tutto, vi restituiamo la linea.
1: Raiso Radio, traffico e viabilità.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Quando l'artista ha l'anima rock la si percepisce anche con canzoni melodiche, come in questo caso di Gianna Nannini, la sua nuova canzone dal titolo Meraviglioso Errore. Siamo alle 9.46 minuti, intanto vi segnalo sulla statale 460 nei pressi di Ivrea un cane, attenzione, quindi molto pericoloso, ma abbiamo soprattutto gli incidenti da ricordare, quelli segnalati sulla 14, quello segnalato sulla 14 tra il bivio 14 e 13 Bologna-Padova e il raccordo di Casale in direzione nord. La coda per il momento è stabile in carreggiata nord tra Bologna e San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio, c'è un chilometro di coda. Questo per quanto riguarda i tratti di autostrade per l'Italia, è l'unica coda segnalata. Poi c'è comunque l'incidente sempre quello della 23, la Palmanova Tarvisio ad Ugovizza, non ci sono però in questo caso code, non ci sono segnalazioni di code, almeno sulla notizia non abbiamo questo tipo di informazione, però c'è comunque sulla Pontina un incidente un chilometro dopo Pomezia a sud Maggiona, in direzione della via Cristoforo Colombo.

banco del mutuo soccorso con la loro Moby Dick, grandi esponenti del rock progressivo italiano della scena degli anni 70, poi nell'83 fecero questa svolta molto più commerciale, lanciando questo brano che portarono al Festival Bar, insomma un brano che comunque ricordiamo, sicuramente chi ha qualche annetto in più se lo ricorda bene, perché ci accompagnò per quella estate del 1983. Questo è un successo invece dell'ultima estate, Pinguini Tattici Nucleari.

0: ore 10.
1: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Dall'11 al 13 settembre a Torino torna il Salone Auto Torino 2026. 47 case automobilistiche, anteprime, novità, esposizioni e test drive nel cuore della città. Da Piazza Castello ai Musei Reali, con ingresso gratuito, 3 giorni tra innovazione, design e passione per i motori. Salone Auto Torino 2026. L'automobile va in scena.
1: Sicuramente Isoradio. Speciale Salone Auto Torino.
4: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

0: 1979, gli Chic all'apice del successo, già era stato conclamato il trionfo di Le Freak, poi era arrivato Good Times e l'album che lo conteneva, c'era anche questa My Forbidden Lover, canzone firmata ovviamente da Bernard Edwards e da Nile Rodgers, all'apice, come dicevo, del successo. E tutto ciò fa da colonna sonora al taxi di Maurizio, che ci scrive da Comacchio e dice: buongiorno, colonna sonora del mio taxi oggi, Maurizio da Comacchio. Ottima scelta, direi, Maurizio, e salutiamo naturalmente magari anche i clienti che hai in questo momento che stai trasportando. Ma andiamo intanto di nuovo sulle strade, questa volta per parlare di un altro incidente che c'è in A14. Ne avevamo già segnalato uno adesso nel tratto precedente, quello tra Imola e Castel San Pietro, in direzione sempre di Bologna, quindi carreggiata nord all'altezza del chilometro 41. Si è verificato un altro incidente, 4 le vetture coinvolte, con un chilometro di coda proprio tra Imola e Castel San Pietro verso nord. E poi procedendo ancora verso nord, quindi verso l'autostrada 1, ricordo l'altro incidente con un chilometro di coda tra Bologna e San Lazzaro e raccordo di Casalecchio. C'è poi un'altra novità, anzi due novità, una riguarda anche ora ancora la zona di Bologna, perché tra Bologna Interporto e la 14 sulla 13 Bologna Padova abbiamo una coda di traffico intenso in direzione sud, mentre per quanto riguarda la A9, la Inate Como Chiasso, adesso in dogana c'è una coda per attraversare la frontiera, quindi tra Lago di Como e Chiasso in direzione della Svizzera. Allora ritorno un attimo in A14, perché uno dei due incidenti che vi avevo segnalato al momento è risolto, anche se resta la coda tra Bologna e San Lazzaro e raccordo di Casalecchio, ma i mezzi incidentati sono stati spostati.
1: Ma quanto è piccola sta...

E Bruno Mars, quando decide di fare il romanticone, si accompagna con delle signore della musica. Lo ha fatto con Lady Gaga, con la canzone che appunto hanno cantato insieme, Drive with a Smile, e poi anche naturalmente con Karol G, il brano che abbiamo appena ascoltato, e questa Still, canzone che è appunto una novità. Adesso torniamo intanto in A14, perché tra Imola e Castel San Pietro in direzione di Bologna c'è una coda adesso più lunga rispetto a prima. Avevo segnalato un chilometro di coda, adesso i chilometri di coda sono diventati due. L'incidente è sempre lo stesso, quello del chilometro 41 tra Imola e Castel San Pietro, con le quattro vetture coinvolte.

0: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 € IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 € di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Buon gustaio? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Fino al 19 settembre, pecorino sardo dolce DOP Saporie e dintorni Conad a 16,90 € al chilo. Scopri di più su conad.it.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 € con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

d'amore, brano che ci ha accompagnato fino alle 10:26 minuti, sempre sulle strade del mattino di Raiso Radio, dove incontriamo un po' di traffico adesso e anche novità a proposito di incidenti sulla Tiberina, la I-45, c'è una corsia chiusa per un incidente, l'incidente è 500 metri dopo Ponte San Giovanni in direzione del raccordo Viterbo Terni. Altri aggiornamenti, questa volta a nord-est, altro incidente sulla Brescia-Padova, tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, sulla Brescia-Padova 4 ci sono code in direzione di Brescia, e poi ancora la 4, questa volta però è la Venezia-Trieste, sono code in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni, e anche code sul nodo autostradale per traffico intenso tra l'allacciamento A23 Palmanova Tarvisio in direzione di Tarvisio. Per quanto riguarda la Pontina, ha confermato l'incidente un chilometro dopo l'uscita di Pomezia Sud in direzione di Roma, e attenzione anche a degli aggiornamenti che ci riportano ancora una volta sulla A14, dove il traffico sta aumentando in direzione nord verso Bologna, infatti tra Forlì ed Imola adesso abbiamo code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 81 e 600 e il 50 e 100. Per fare questo tratto tra Forlì ed Imola ci vogliono 25 minuti secondo l'autostrada, quindi questo è il tempo di percorrenza calcolato. E poi non dimentichiamo che poco più avanti al chilometro 41 tra Imola e Castel San Pietro c'è l'incidente con 2 chilometri di coda in direzione di Bologna. L'incidente è sempre quello del chilometro 41 con le 4 vetture coinvolte sulla terza corsia. Altre code a tratti verso nord a partire da Bologna San Lazzaro, Bologna Borgo Panigale, qui tra il chilometro 22-200 e il chilometro 4-800 con un tempo di percorrenza di 30 minuti. Tra l'altro poco fa è arrivato un messaggio da parte di Lori, che appunto sta andando da Sulmona a Riva del Garda insieme a Roberto verso le vacanze di settembre, e insomma hanno detto che nel messaggio che ci aspetta la coda in aumento a Castel San Pietro, e intanto si chiedono come mai a Castel San Pietro succedono sempre gli incidenti. Non è che succedono sempre a Castel San Pietro, forse succedono un po' più spesso, comunque tante volte parliamo di Castel San Pietro, di quel tratto tra Imola e Castel San Pietro, perché è uno dei tratti molto trafficati soprattutto nei weekend, perché insomma è il tratto di strada che porta o riporta dal mare, dalla Romagna verso Bologna, quindi c'è poi il nodo autostradale tra la 1, la 13, insomma, quindi è un punto abbastanza molto trafficato, diciamo, della rete autostradale. E andiamo anche sulla 4, questa volta nel tratto della Milano-Brescia, Milano-Est verso Brescia, coda di traffico intenso, e sulla 9 in dogana verso la Svizzera, confermo le code tra Como Monte Olimpino e Chiasso, carreggiata nord. Per il resto non vedo altre notizie, anzi no, ecco, adesso è arrivata un'altra segnalazione. Tra Valle Rubicone e Cesena sulla 14 un altro incidente al chilometro 101, attenzione a dei pedoni sulla 11 la Firenze-Pisa Nord tra Capannori e Alto Pascio. Questi sono dunque gli aggiornamenti, e allora spazio di nuovo alla musica con Rolling Stones.

Chissà quanti sono i remix che ha portato al successo Bob Sinclair di tantissime canzoni internazionali. Ogni tanto si innamora di qualche canzone italiana, lo ha fatto con A far l'amore di Raffaella Carrà, ma anche con questa Sinceramente di Annalisa, che abbiamo gustato per un bel po' di tempo, un paio di anni fa mi pare, adesso ho perso un po' il conto, ma mi sembra sì, 2 anni fa. Allora, siamo alle 10:37 minuti, torniamo a riaggiornare la situazione per quanto riguarda l'incidente di Valle Rubicone Cesena. Poco fa vi davo conto del chilometro 101 con l'incidente con queste 4 vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso. Fino a poco fa era un invito alla prudenza, adesso invece c'è la segnalazione di una coda di 1 chilometro tra Valle Rubicone e Cesena verso nord, e poi ci sono gli altri problemi che abbiamo in A14, sia di traffico che di incidenti. Infatti le code a tratti poi proseguono tra Forlì ed Imola in direzione Bologna, il tempo di percorrenza è invariato, 25 minuti. Subito dopo abbiamo anche 2 chilometri di coda tra Imola e Castel San Pietro in direzione nord, l'incidente è quello del chilometro 41, 4 vetture coinvolte anche qui in terza corsia, e poi altre code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale, 30 minuti per percorrere questo tratto in direzione nord verso l'autostrada 1 Milano-Napoli. Altra coda per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 tra il chilometro 3 e il chilometro 0, quindi circa 3 chilometri di coda. Anche sulla 10, che è praticamente il tratto dell'autostrada dei Fiori, la Genova Ventimiglia, abbiamo rallentamenti e code a tratti tra Finale Ligure e 3 chilometri dopo Orcofellino in direzione di Genova.

0: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

nella piaga con la sua Businessman. Nel frattempo aumenta rapidamente la coda di Valle Rubicone Cesena sulla 14 in direzione nord verso Bologna per l'incidente al chilometro 101, e adesso siamo già a 4 chilometri di coda sempre per questo incidente, con le 6 vetture coinvolte adesso sulla corsia di sorpasso. Nel frattempo arriva anche un'altra segnalazione di un rallentamento, questa volta non una coda, sulla 1 tra Calenzano e il BV1 variante di Valico in direzione nord verso Bologna. E adesso le atmosfere dei Commodores Night Shift.

Gaia con la sua bossa nostra. Allora, sui giornali oggi troviamo l'intelligenza artificiale sparata dai titoli appunto dei giornali. Se ne parla sempre dell'intelligenza artificiale, ormai la utilizziamo tutti, anche per giocare, per insomma ritoccarci le foto, metterci in paesaggi impossibili dove mai saremmo andati o andremo mai, insomma ci divertiamo così. Anche la utilizziamo per lavoro, tantissime persone la utilizzano, ma insomma bisogna stare molto molto attenti. L'intelligenza artificiale diventa pericolosa e questo è il messaggio che ha lanciato Amodei, che praticamente Dario Amodei, a capo di Anthropic, uno dei principali leader globali dell'intelligenza artificiale generativa insieme ad OpenAI, lancia questo segnale d'allarme. Il settore richiede una serie di misure di sicurezza perché, dice Amodei, come già ho anticipato, senza rallentare nel giro di 6-12 mesi, pensate, quindi in meno di un anno, l'intelligenza artificiale potrebbe essere in grado di guidare uno sciame di agenti capaci di prendere il controllo intero dell'internet. Non riesco neanche ad immaginare che cosa possa succedere. Non credo di aver compreso appieno se avrebbe significato davvero un progresso così rapido, e questa è la missione di Amodei in un'intervista che ha rilasciato alla CBS News, che è stata diffusa con un'anticipazione. Dario Amodei ha invitato quindi a rallentare questo ritmo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Un ricercatore di Anthropic ha lasciato recentemente l'azienda perché l'ha accusata di minimizzare il rischio esistenziale che l'intelligenza artificiale costituisce per l'umanità. Quindi veramente dei pericoli forti lanciano appunto queste persone che sono altamente specializzate e sono addentro davvero all'argomento, e stessa cosa ha fatto anche Altman di OpenAI. Quindi invito a frenare.

E allora dopo Mango con Sei Verrà ritorniamo a rivedere un po' la situazione della 14, perché è veramente molto molto trafficata, ci sono incidenti, ci sono code, quindi soprattutto, anzi quasi esclusivamente sulla carreggiata nord. Intanto prima però di andare in A14 andiamo su un'altra notizia che riguarda intanto l'autostrada del Sole, perché tra Calenzano e la variante di Valico abbiamo verso Bologna, carreggiata nord, dei rallentamenti dovuti al traffico intenso. In A14, come dicevo, le prime code le incontriamo per incidente a partire dal chilometro 106 fino al 101, perché proprio al 101 c'è un incidente tra Valle Rubicone e Cesena, e quindi in questo tratto c'è la coda di 4 chilometri e 6 le vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso. Andando poi ancora più avanti, dal chilometro 81 e 600 al 50 e 100 in carreggiata nord tra Forlì ed Imola c'è un tempo di percorrenza di 25 minuti, qui le code a tratti non sono per incidente ma sono per traffico intenso. C'è invece un altro incidente ancora più avanti, in questo caso al chilometro 41 tra Imola e Castel San Pietro, anche in questo caso sono più vetture coinvolte in terza corsia in questo incidente in carreggiata nord, che sta provocando adesso 6 chilometri di coda tra il bivio della 14 di diramazione di Ravenna e Castel San Pietro appunto in direzione nord. Ancora più avanti altre code a tratti per traffico intenso tra il chilometro 22 e 200 e il chilometro 4 e 800 con un tempo di percorrenza di 30 minuti tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale. Un'ultima coda che arriva praticamente fino all'autostrada del Sole a partire da Bologna Borgo Panigale, coda di traffico intenso verso nord dal chilometro 3 al chilometro 0, quindi fino all'innesto con l'autostrada A1.

0: sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
1: Eccoci qua collegati con Torino, come stiamo facendo in questi giorni, perché fino al 13 settembre, quindi fino a domani, tre giornate dedicate all'automobile, alla mobilità e al design e all'innovazione, il Salone dell'Auto di Torino 2026. Il nostro inviato è Roberto Fracomeno, che saluto. Ciao Roberto, ben trovato.
2: Ciao Angelo, buona domenica a te e a tutti i nostri radioascoltatori in viaggio. Sì, oggi è ultima giornata, c'è un po' nuvoloso qui a Torino, temperatura molto gradevole, facciamo come negli eventi sportivi, diamo le coordinate meteorologiche, ma c'è già moltissima gente qui in Piazza Castello con un po' il clou di questa manifestazione che da venerdì attira moltissimi appassionati di automobili che stanno così passeggiando in zone bellissime del centro storico di Torino. Poi da ieri via Roma è stata tutta pedonalizzata, ieri sera c'è stata una bellissima festa qui a Torino con una partecipazione enorme, a mezzanotte la via era completamente piena di gente, veramente una bella festa per un evento importante per Torino e per il suo centro storico. Noi però torniamo a parlare di modelli, di automobili, di novità. Siamo in compagnia del dottor Riccardo Faleschini, che è responsabile prodotto di Honda Italia. Benvenuto.
3: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
2: Allora, siete con uno stand qui dove mostrate i vostri ultimi modelli, molto frequentato ho visto, perché sono passato qualche volta, ho visto che insomma c'è tantissima gente. Ci racconti un po' come sta andando e cosa state proponendo in questi giorni.
3: Sì, siamo tornati al Salone di Torino e siamo contenti insomma del riscontro del pubblico, della gente che sta partecipando, che sta dimostrando interesse verso i prodotti. E abbiamo fatto la scelta di portare un'unica vettura, una vettura nuova che abbiamo appena lanciato, una coupé full hybrid molto bella, molto, che sta avendo anche molto riscontro, molto, molto interesse da parte sia dei giovani sia dei clienti magari un po' più...
2: Un'auto con una storia per
3: noi,
2: voi,
3: insomma. Sì, è un'auto che ha avuto 6 generazioni, è iniziato negli anni 80, però poi ha avuto una pausa di 26 anni, quindi dalla 5ª generazione a questa che è la 6ª generazione sono passati 26 anni.
2: Come dire,
3: anche perché è una coupé, le coupé, come sai purtroppo il mercato italiano, purtroppo insomma il mercato si è molto modificato, adesso vanno di moda i SUV, il 70% delle vetture vendute in Italia sono SUV, le coupé ormai sono molto una nicchia, però Honda vuole sempre nel suo DNA sempre la sportività e anche vuole offrire il massimo piacere di guida, per cui ha voluto dimostrare che anche le vetture full hybrid non sono possono essere vetture divertenti, piacevoli da guidare, dei begli oggetti, non devono essere, per dire, noiose o solo puntare a ridurre i consumi, eccetera. Devono offrire anche piacere di guida.
2: Moderne, ma poi sempre con stile, questo credo sia anche importante, che io credo che il pubblico stia tornando anche ad apprezzare un certo tipo di proposte. E questa è una motorizzazione hybrid?
3: È una full hybrid, un 2000 benzina full hybrid con 2 motori elettrici. Ovviamente Honda ha la sua peculiarità, la sua tecnologia IHEV, quindi abbiamo un ibrido in parallelo dove i motori elettrici e il motore a combustione principalmente funziona da generatore col motore elettrico, ma è una tecnologia esclusiva e sono state portate comunque delle novità sulla Prelude, soprattutto per quanto riguarda i comandi. Si chiama una tecnologia S+ Shift che simula da noi nella Prelude. Il motore elettrico principale da 184 cavalli è quello che dà principalmente la trazione della macchina. Essendo un motore elettrico non c'è bisogno di un cambio e quello faceva un po' perdere il piacere di guida, di guidare una vettura ibrida. Anna Honda ha brevettato, inventato questo sistema in cui comunque le levette al volante, le padelle al volante simulano la cambiata della vettura, anche accoppiando la rumorosità del motore, enfatizzando ulteriormente la rumorosità del motore all'interno dell'abitacolo.
2: Quindi il piacere della guida, quella
3: audio Bose, e sembra veramente di guidare una vettura di CT. Tra l'altro poi l'assetto è quello della Type R, quindi sospensioni adattive, e è veramente un handling, una maneggevolezza eccezionale, unita al fatto che non è più una vettura elettrica o full hybrid, ma una vettura in cui viene simulata la cambiata.
2: Una guida è veramente tradizionale.
3: È da provare, io la consiglio a tutti, un'esperienza un'esperienza di
2: qui
3: fare un test drive.
2: Ci sono stati test drive anche per voi, insomma, ha avuto successo questa formula anche
3: nel test drive? Non l'abbiamo portata, abbiamo portato altre vetture più commerciali come la Jazz, la Carevore.
2: Però la gente è curiosa di provare le auto,
3: insomma. Però vedete, sullo stand abbiamo fatto la scelta, invece di portare tutta la gamma ci siamo concentrati su questo nuovo prodotto che abbiamo tra l'altro lanciato a febbraio di quest'anno, quindi è l'ultima novità che abbiamo aggiunto in gamma.
2: Anche
3: devo dire tantissimo interesse, tantissime domande, tantissime curiosità e siamo soddisfatti.
2: Perché poi ci sono gli appassionati qui, quelli veri, quelli che conoscono i motori, ci sono gli altri che si godono lo spettacolo.
3: Poi ci sono anche tante famiglie, tanti
2: le famiglie, ma c'è gente che veramente ne sa di macchine, di motori e quindi si informa. Dicevo, che momento è dal vostro punto di vista sul mercato italiano questo qui dell'auto? Cosa viene
3: richiesto?
2: Stiamo
3: andando molto bene. Devo dire che il cliente italiano sta cominciando a capire anche la differenza della tecnologia tra un mild hybrid e un full hybrid e sta cominciando ad apprezzare molto la peculiarità della tecnologia Honda. È un momento in cui stiamo già da 2 anni, 3 anni stiamo aumentando costantemente di un 30-40% rispetto all'anno precedente e avremo delle novità di prodotto che ci porteranno a crescere ancora molto. Insomma, in un mercato che comunque è sempre più difficile, sempre più competitivo.
2: E quindi
3: lo vedete
2: qui nel
3: salone quanti cinesi sono arrivati.
2: Bisogna dire che qui il concetto competizione è evidente, basta venire e si vede una competizione veramente internazionale, ovviamente con il nuovo avvento delle auto cinesi, che ovviamente ha un certo peso anche qui visivamente. Poi c'è la storia dell'auto, insomma, sapete, si festeggiano 100 anni di Pininfarina, quindi veramente ce n'è un po' per tutti i gusti. Io ringrazio il dottor Riccardo Franceschini, appunto responsabile prodotto Honda Italia, buon lavoro, ancora qualche ora qui a Torino.
3: Grazie a voi, grazie a tutti.
2: Angelo, noi per ora ci fermiamo qui, tra poco torneremo con dei ragazzi del team del Politecnico di Torino, quindi dell'università, sono degli studenti ma hanno un team e costruiscono delle monoposto, quindi ci racconteranno un po' la loro avventura tra qualche minuto. Per ora linea allo studio.
1: Perfetto, grazie, a dopo.

dischi più trasmessi da tutte le radio d'Italia, anzi proprio la seconda più trasmessa dopo Danza Tiria di Madonna. Questa era Peggy Goo con la sua Woman. Intanto alle 11:16, prima di ritornare a Torino, lo faremo tra qualche minuto dal Salone dell'Auto, torniamo sulle notizie di traffico, anche perché c'è questa segnalazione che riguarda la statale 12 della Betone del Brennero. Il tratto è chiuso per un incidente tra Domegliara e 3 km prima di Ceraino in entrambe le direzioni. Poi andiamo di nuovo sulle autostrade, in particolare sulla 14, perché qui abbiamo tanto traffico, ci sono gli incidenti, ci sono comunque le code di traffico intenso. Allora andiamo intanto nuovamente a parlare del tratto dove c'è l'incidente, 6 km di coda verso Bologna tra Valle Rubicone e Cesena, verso nord, con questo incidente con 6 vetture coinvolte sulla corsia di sorpasso, e 6 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena. Tra l'altro c'è la coda anche a Valle Rubicone in uscita per chi arriva da Ancona. Andando più avanti, sempre sulla 14, sempre in direzione nord, tra Forlì ed Imola si incontrano altre code a tratti per traffico intenso. Il tempo di percorrenza è aumentato di poco, da 25 a 30 minuti. Altra coda di 6 km per un altro incidente, questa volta nel tratto tra la diramazione di Ravenna e Castel San Pietro. Qui ci sono appunto questi 6 km di coda. L'incidente in realtà è risolto, ha coinvolto 4 auto sulla corsia di sorpasso, ma il traffico scorre su tutte le corsie. Chi è diretto comunque verso Bologna, il consiglio di autostrada è quello di uscire ad Imola, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare in autostrada a Castel San Pietro. Poi abbiamo anche più avanti altre code a tratti sempre in direzione nord, tra Bologna San Lazzaro e Bologna Borgo Panigale. Il tempo di percorrenza qui è di 30 minuti, sempre in carreggiata nord. Altre code verso l'autostrada del Sole, fino ad arrivare proprio all'innesto con l'autostrada del Sole, da Bologna Borgo Panigale fino alla A1. Andando poi sulla 1, quindi oltre scavallando Bologna, si incontrano le code a tratti per traffico intenso verso nord, tra il bivio della 1 e la 22 del Brennero. Più avanti ancora, ma in questo caso siamo già molto a nord perché siamo praticamente al confine con la Svizzera, ci sono le code in dogana tra Como Monte Limpino e Chiasso verso nord. Altra coda per lavori, questa volta sulla 7, appena arrivata la notizia, riguarda il tratto tra Roncoscrive e Isola del Cantone in direzione nord verso Milano. E a proposito di Milano, a Milano Est sulla 4 verso Brescia c'è anche una coda di traffico intenso. Non dimentichiamo poi anche che sulla 1 nei pressi di Firenze, in carreggiata nord verso Bologna, il traffico è molto intenso e ci sono anche dei rallentamenti tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più. E come stai? Domanda inutile. Stai come me. E ci scappa da ridere.

0: smarrite?
1: Ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casati.
4: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Rai Isoradio.

Noemi, tu cosa fai stasera? Intanto sulla Brescia-Padova vi ricordo che ci sono ancora le code per l'incidente in direzione di Brescia tra Somma Campagna e Sirmione, poi ancora la 4 con code segnalate in entrata alla Tisana in entrambe le direzioni, in questo caso è la Venezia-Trieste, ma la situazione in A14 si modifica, devo dire che è una buona notizia almeno per quanto riguarda il tratto Imola-Castel-San Pietro. Qui la coda si è praticamente dimezzata, erano 6 km di coda, adesso ce ne sono 3, anche perché, come dicevamo prima, l'incidente era risolto, quello tra Imola e Castel San Pietro. Però attenzione, perché comunque sulla 14, se dovete percorrere il tratto dalla Romagna verso l'autostrada del Sole, si incontrano diversi problemi di traffico e anche di altri incidenti, quindi le code a tratti sono confermate tra Forlì ed Imola in direzione nord verso Bologna, il tempo di percorrenza anche che è di 30 minuti, poi appunto i 3 km che vi dicevo tra Imola e Castel San Pietro sempre verso nord. Ulteriormente ci sono altre code per traffico intenso tra il chilometro 22 e il chilometro 0 tra Bologna e San Lazzaro e l'innesto con la 1, e questa è la situazione dunque della A14. Tra pochissimo, dopo la prossima canzone, torniamo a Torino da Roberto Fragomeno per il Salone dell'Auto.

0: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
1: Siete collegati con Piazza Castello a Torino, il Salone dell'Auto. Oggi è domenica, c'è ovviamente grande affluenza, come è stato lo stesso nei giorni scorsi. Fino a questo pomeriggio ci sarà modo di vedere venire qui senza pagare biglietti, gratuitamente entrare e godersi lo spettacolo, godersi le macchine, fare i test drive, vedere quelle che sono le novità del mercato, ma anche la storia dell'automobile, come le auto d'epoca, le Ferrari, cioè, cose bellissime. Ora però ci proiettiamo nel futuro, parliamo di quello che ancora in effetti ancora non c'è ma sta arrivando. Siamo qui con degli amici, sono dei ragazzi del Politecnico di Torino, facoltà ingegneria, e qui ci sono dei team che si occupano, se ho capito bene correggetemi, di appunto costruire dei mezzi. Siamo con Matteo Scagliotti, che è appunto responsabile di comunicazione e marketing, e con Giulio Arena del management. Con chi cominciamo? Chi è il primo che...
2: Vuoi andare tu, Giulio?
3: Va bene.
1: Allora Giulio, raccontaci un po' del vostro team, come funziona. Voi siete al Politecnico di Torino, fate ingegneria. Che è successo che siete entrati in questo team?
3: Ma perché praticamente quando uno comincia e studia al Politecnico, spesso a volte la preparazione è tanto teorica e quindi impari tante cose, tanta matematica, ma appunto rischi di non avere più abilità pratiche. E quindi Squadra Corse, il nostro team, nasce un po' dall'esigenza di mettere in pratica quello che studiamo durante il nostro percorso accademico. E quindi nasce appunto da un gruppo di ingegneri dell'autoveicolo che avevano questa necessità di mettere in pratica quello che stavano studiando, e nel 2004, quindi più di 20 anni fa, hanno deciso appunto di fondare questo team e di fare quest'auto, progettarla, costruirla.
1: Da zero,
3: noi progettiamo l'auto, facciamo la produzione, facciamo l'assemblaggio e poi d'estate andiamo a correre in questa competizione che si chiama Formula Student, che è un po' come fosse la Formula 1 delle università mondiali.
1: Ecco Matteo, tu ti occupi appunto di comunicazione, di marketing. In cosa consiste il tuo lavoro in questo team, per esempio?
2: Beh, allora, il mio lavoro è abbastanza vasto. Diciamo che le parti tecniche del team sono fondamentali. Senza le divisioni tecniche non potremmo effettivamente costruire una macchina. Ma come mi disse un predecessore prima di me, se l'auto vince ma nessuno lo sa, effettivamente ha vinto.
1: Questa è una regola che vale un po' in assoluto.
2: Esatto. Quindi nella mia divisione ci occupiamo di comunicare al meglio quello che è il team e le voci e tutte le persone che ne fanno parte, quindi dare spazio ai ragazzi, di far vedere quello che sono veramente, far vedere quello che c'è oltre la macchina, e inoltre poi ci occupiamo di tutte le relazioni con quelli che sono gli sponsor e gli enti esterni, come ad esempio questo bellissimo evento che è il Salone dell'Automobile. Ci occupiamo anche della logistica di questo.
1: Curate direttamente voi quindi tutto anche da questo punto?
2: Sì, esatto, ci occupiamo anche noi direttamente di tutti gli studenti, con tutte le relazioni con gli esterni ci occupiamo di fare tutto noi.
1: Ecco Giulio, in un team quanti siete?
3: Noi siamo più di 110 in realtà quest'anno, e questa cosa richiede tantissima organizzazione, quindi abbiamo anche una struttura un po' gerarchica, perché altrimenti ovviamente non si riesce ad andare avanti. E niente, bisogna remare tutti nella stessa direzione.
1: No, la cosa che avete detto è veramente fondamentale, cioè passare dalla teoria, dallo studio, sempre comunque teorico, a una realizzazione di qualcosa di fisico. Credo che sia un po' alla base di riuscire a produrre dei frutti dopo aver fatto una serie di studi. Questo è importante. Che obiettivo avete voi? Quello di vincere, immagino, c'è anche la competizione, ma poi anche di far parte di questa squadra, di crescere insieme.
2: Beh, allora, ovviamente, prima di tutto l'obiettivo, quello che è più vicino, quello più reale, è la vittoria. Ogni anno noi comunque competiamo e costruiamo la macchina più veloce possibile, al meglio delle nostre possibilità, appunto per poter competere ad alti livelli contro altre università che portano altrettanti prototipi di molto alto livello, e appunto cercare sempre di arrivare primi. Questo ovviamente non è
1: sempre. Chi sono i competitor più pericolosi da questo punto di vista?
2: Beh, le università del nord sono molto brave, le università tedesche hanno un buon background dal punto di vista dell'automotive, la Svizzera anche molto forte, l'università per ora che prima al mondo appunto è Svizzera, diciamo che ci danno il filo da torcere, ma nel panorama italiano diciamo che ultimamente stiamo crescendo molto, sia noi ma sia tutte le altre università in Italia hanno il loro perché nella voce di quello che è il ranking mondiale alla fine.
1: La vostra ambizione è poi far parte di un team realmente, o avete altre idee per la testa? Lo chiedo a tutte e due.
3: Beh, diciamo che entrare a far parte di un team di Formula 1 è un'ambizione molto concreta. E in realtà fare questa esperienza porta delle possibilità concrete.
1: Fa tanto curriculum.
3: Ecco. Tanti degli ex squadra sono poi finiti a lavorare in Formula 1, a lavorare in Vicarbi, in Ferrari, in Red Bull. Diciamo che ovviamente quello sarebbe un po' il sogno di tutti. Però comunque insomma.
2: Sì, è molto difficile ovviamente, perché sappiamo benissimo che la Formula 1 è solo per gli eletti, ce ne sono pochissimi, però è un bellissimo trampolino di lancio quello che ci permette il Politecnico, e tocca a noi sfruttarlo al meglio, abbiamo tutte le possibilità per farcela, e ogni anno appunto siamo in contatto con varie scuderie di diverso genere, di diversi paesi, che vengono a parlare con noi, e siamo abitualmente contattati da HR di altre scuderie.
1: Allora io aspetto, facciamo una cosa, fra 365 giorni, quindi il prossimo anno, Matteo Scagliotti e Giulio Arena qui, indipendentemente da tutto, e ci raccontate com'è andata appunto quest'anno, perché siete, insomma, state cominciando adesso, no, il lavoro del team.
2: Esatto. Sì, diciamo. Che noi siamo già da un anno dentro, quest'anno ovviamente, andando avanti col tempo, ovviamente le responsabilità aumentano, e pian piano quello che prima Giulio diceva della gerarchia, ovviamente più fai esperienza più riesci.
1: Si fa carriera.
2: Esatto, facciamo carriera anche noi, tra un anno noi andremo in pensione probabilmente. Però verremo volentieri a raccontarvi come sarà andata
1: Vi aspettiamo
2: questa stagione.
1: Qui e vediamo come è andata questa stagione. Grazie, Pancio, siete appassionati di Formula 1. Non diciamo nulla, c'è il Gran Premio tra poco, però non diciamo nulla.
2: No, aspettiamo di vedere.
3: Esattamente.
1: Grazie.
2: Grazie mille dell'ospitalità.
1: Linea allo studio.

Eccolo qua, pigro Ivan Graziani. Intanto c'è un messaggio di Tiziana preoccupata perché siamo bloccati. Dice che cosa è successo sulla 4 nel tratto Peschiera Sirmione verso Milano. E purtroppo c'è un incidente, Tiziana, perché abbiamo questa segnalazione arrivata da poco che riguarda proprio questo tratto della Brescia-Padova, come dicevi tu, tra Somma Campagna, in particolare Sirmione, proprio in direzione di Brescia. Quindi per chi va verso est, verso ovest, scusate, abbiamo 7 chilometri di coda per via di questo incidente. Nell'altra carreggiata in direzione Padova ci sono anche, sempre sulla Brescia-Padova, altre code a tratti per traffico intenso, in questo caso tra Sirmione e Peschiera. Ma torniamo ancora su altri tratti, questa volta di Autostrade per l'Italia. Ci sono aggiornamenti anche al sud, infatti ci sono code per lavori tra Vietri sul Mare e Salerno sulla 3 in direzione di Salerno, sulla stessa 3 in uscita da Napoli a Castellammare di Stabia, altra coda per la viabilità esterna che non riceve, prudenza per un incendio segnalato in questo caso nel tratto pugliese della 14 tra Foggia e San Severo. C'è parecchio fumo, quindi attenzione in direzione nord, soprattutto verso Pescara, abbiamo questa segnalazione, e quindi attenzione alle distanze di sicurezza e alla velocità. E poi arriviamo alle code che avevamo già segnalato più volte, quelle in Romagna, in Emilia Romagna, quindi a partire da Valle Rubicone in uscita da Ancona ci sono code per traffico intenso nel tratto tra Valle Rubicone e Cesena, sempre l'incidente con i 6 km di coda al chilometro 101, 6 km di coda tra Valle Rubicone e Cesena con le tre vetture coinvolte, che però sono state spostate sulla corsia di emergenza, quindi speriamo insomma ci sia più spazio per far transitare la coda magari più velocemente. Nel frattempo ci sono ancora le code a tratti tra Forlì e l'innesto con la 1 in direzione nord per traffico intenso, tempo di percorrenza di 30 minuti. Questa è la situazione al momento della A14. Poi sulla 1 altri rallentamenti a partire dal Bivio 1 variante di Valico e Sasso Marconi Nord verso Bologna. Ci sono anche le code sul nodo che collega la 1 alla 22 in carreggiata nord, e per quanto riguarda ancora l'autostrada del Sole nei pressi di Firenze, rallentamenti in direzione di Roma per un mezzo fermo in avaria tra Firenze Sud ed Incisa Reggello, e rallentamenti anche in direzione nord verso Bologna, in questo caso non per mezzi che ostruiscono il passaggio ma semplicemente traffico intenso, quindi tra Calenzano e la variante di Valico traffico rallentato. E adesso l'ultima novità di Prince, un album ovviamente postumo ma una canzone che ci emoziona, si intitola Stone.

0: Paradiso Radio Estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sicuramente Isoradio, speciale Salone Auto Torino.
1: Ed eccoci ancora a Torino. Roberto, siamo di nuovo collegati con te. Come va ancora il salone? Siamo quasi per chiudere, no?
2: Beh, ancora oggi pomeriggio sarà qui tutto aperto, però siamo nell'ultima giornata e quindi insomma è una giornata di grande afflusso, è domenica, quindi stanno arrivando anche da fuori molte persone. C'è una sorta di gruppo generale che cammina dalla stazione di Torino fino qui, fino in Piazza Castello, complice questa chiusura di via Roma che è diventata una strada pedonale, non solo in questi giorni, ma sarà sempre così.
1: Beh, questo è bello, che per tutti. È bello che in occasione del Salone dell'Auto si faccia un'isola pedonale per andare al Salone dell'Auto. È abbastanza curioso, ma è bello. No? Che si vada a piedi.
2: Ma rimarrà, questa rimarrà, Angelo, quindi se verrai a Torino nei prossimi giorni potrei farti questa lunga passeggiata su una Torino veramente sempre molto, molto, anzi sempre più bella, devo dire la verità, perché ogni volta che torno la città acquista qualcosa di nuovo, mantenendo però questa atmosfera storica importante, di tradizione, di eleganza, quindi veramente un posto che ci ha accolto nel migliore dei modi in questo giorno. Noi siamo qui nello stand di Rai Pubblicità, che appena si arriva su Piazza Castello è il primo, ho detto ieri, con Blu Rai, adesso voglio prendermi questa definizione perché c'è questo blu che svette, quindi si vede subito le scritte Rai Pubblicità, poi Rai 1, Rai 2 e ovviamente noi di Isoradio, che vi abbiamo raccontato un po' a modo nostro in questi giorni le tante cose che sono avvenute qui appunto a Torino, e quindi avresti visto dei modelli che ti sarebbero piaciuti parecchio, Angelo,
1: certo,
2: anche
1: certo,
2: autosportive,
1: certo.
2: Insomma, quindi ce n'era un po' per

0: per tutti i gusti.
1: No, poi ho visto lo stand sul profilo Instagram di Rai Radio, quindi è molto ben visibile, si nota subito, quindi è impossibile non trovarvi. E, tra l'altro, volevo chiederti una cosa, una curiosità mia personale, ma hai assaggiato il Bicerin?
0: Certo, questa è la prima cosa che ho fatto, addirittura prima di venire qui al lavoro, devo confessarlo.
1: Insomma, senza mescolarlo, mi raccomando, no?
0: No, così com'è, bisogna appunto, beh, questa è una delle ho anche mangiato un gianduiotto, devo dire.
1: Beh, uno solo, sei stato bravo, uno solo.
0: Mi mantengo, radiofonicamente, insomma, mi do un certo tono, poi ovviamente magari qualcuno di più, però sì, no, Torino lo sappiamo, è una città che, e tra poco accoglierà il tennis a novembre, mm-hmm. Ma in questi giorni non c'è stato solo questo evento, questo salone dell'auto di Torino del 2026, c'è stato anche Tennis and Friends proprio in questi giorni al Parco San Valentino, la prevenzione, noi è un evento che seguiamo anche quello regolarmente, Tennis and Friends in questi giorni è stato proprio qui a Torino, quindi tante iniziative. Poi la diretta di ieri sera su Rai 1 anche di venerdì con il Suzuki Jukebox con Antonella Clerici e Clementino,
1: due serate tra l'altro.
0: Due serate, quindi sì, infatti si vedevano qui in giro, insomma, vari artisti che hanno preso parte a questa iniziativa. Quindi tre giorni per Torino molto molto importanti.
1: Benissimo, allora io ti auguro, insomma, di gustare ancora un qualcosa di bello, di buono, anche qualche gianduiotto in più.
0: Io intanto saluto Angelo, saluti, qui gli amici in studio che hanno permesso tutti questi collegamenti radio televisivi, anche per Radio 1, ovviamente per Radio 2, Francesco Lanza, Emiliano Novelli, Roberto Lattanzi e Davide Saponieri. Ringrazio Antonio Meloni, anzi mi sa che sta per uscire qualcosa su Instagram a momenti, forse con i ragazzi del Politecnico, quindi tra poco vedrete. Ringrazio gli amici di Rai Pubblicità, sempre per perfetti nell'organizzazione, e ci diamo appuntamento alla prossima volta, ovviamente nei prossimi giorni.
1: Benissimo, grazie Roberto Fracomeno da Torino per il Salone dell'Auto e buon rientro. Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao.

E allora con i Bee Gees fino alle 11:56 minuti, nel frattempo uno sguardo ancora alla situazione della 14, questa volta però partiamo dalla Puglia, nel tratto pugliese di San Severo Foggia, in entrambe le direzioni abbiamo questo incendio, anzi sono due incendi per la verità, perché la chilometrica ne rileva due, uno al chilometro 532 e l'altro al 541. Il tratto è sempre quello tra Foggia e San Severo, due focolai con fumo ovviamente in entrambi i casi e in entrambe le direzioni, quindi sia all'altezza del chilometro 541 che all'altezza del chilometro 532 e 800. Molta prudenza, attenzione alle distanze di sicurezza e alla velocità. Città. Ancora la 14, mezzo fermo in avaria con una coda in entrambe le direzioni a Pineto. Abbiamo poi anche altra coda a Valle Rubicone, sempre in A14, in uscita da Ancona. Traffico intenso e persiste questa coda di 6 km per incidente tra Valle Rubicone e Cesena in direzione nord verso Bologna. L'incidente è quello del chilometro 101. La coda però comincia piano piano a diminuire. In questo momento è stata aggiornata la notizia, quindi la coda da 6 scende a 5 km. Tre le vetture coinvolte, comunque già dicevamo che erano state spostate sulla corsia di emergenza. In A14 poi abbiamo anche le code a tratti tra Forlì e l'innesto con la 1 in carreggiata nord, qui il tempo di percorrenza tra il chilometro 81 e 600 fino ad arrivare al chilometro 0, quindi all'inizio proprio dell'autostrada, è di 1 ora e 10 minuti. Altre code e rallentamenti anche sulla 1 tra Firenze Sud ed Incisa Reggello verso Roma, rallentamenti per un mezzo in avaria. Altro traffico intenso con i rallentamenti in direzione di Bologna tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico, e poi ancora altri rallentamenti sempre verso nord tra il bivio della variante di Valico e Sasso Marconi Nord. Altri problemi ce li abbiamo poi, questo per incidente, l'abbiamo detto poco fa, questa coda di 7 km segnalata sulla Brescia-Padova, incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia, e anche in direzione Padova ci sono code a tratti per traffico intenso tra Sirmione e Peschiera.

Swing Out Sister, 12:05 minuti, ben trovati, buon sabato. No, cos'è oggi? Buona domenica, non ci sto capendo niente, no? Non ci sto capendo niente, i fusi orari, gli orari che vanno, che vengono. Buona domenica a tutti gli ascoltatori di Raiso Radio. Sì, sì, per me è good morning a mezzogiorno, lo sapete, no? Per me che sono abituato a fusi orari più notturni, e quindi ben trovati a tutti coloro che sono in questo momento in macchina, in strada, ma non solo. Salutiamo Angelo Torchetti, che invece è abituato alle levatacce mattutine. Ritrovo Stefano Velli ed è una gran cosa questa, perché lui in genere quando arrivo io, come diciamo a Roma, faccio anche il rumore onomatopeico. Tela, va via. Invece oggi è qui. 348 103 1010. Diamo subito le coordinate, il nostro numero per mettervi in contatto con noi. SMS WhatsApp 348 103 1010. Tra poco torniamo su strada. Intanto sono queste ragazze che urlano: Serena Brancale, Mark and Cremont, The Colors, Partenope.

niente poco di meno che 1988 quando imperversava questa canzone ed erano i ritornelli, quei tormentoni dell'estate di quegli anni lì, erano insomma canzoni anche raffinate rispetto ad alcuni tormentoni che ci sono di questi anni. 12 e 16 minuti ancora ben trovati, buona ora di pranzo, no? Cosa si fa a quest'ora? Si pranza, insomma, o ci si appropinqua al pranzo? Fatecelo sapere, raccontateci dove vi trovate, se siete su strada, magari vi siete già fermati a prendere come lo chiamano al nord, un camogli, un panino, un panozzo, lo definiamo qui, un pane conzato, diciamo, dalle mie parti. Allora, ben trovati ancora, andiamo su strada, poche notizie ma succulente, per così dire. Andiamo sulla 13, c'è un incidente tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione sud verso Bologna al chilometro 52. Sulla 14 segnaliamo traffico intenso tra Rimini Nord e il bivio con l'autostrada del Sole in direzione nord verso la stessa. Code di 2 km per veicolo fermo sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in direzione sud verso la capitale. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta, direzione est verso la diramazione di Capodichino. Il chilometro interessato è il 18 e 400. Sulla 14 segnalato incendio non meglio identificato, quindi non sappiamo bene di cosa si tratti, ma siamo tra Foggia e San Severo. L'incendio è segnalato al chilometro 541 della 14. Poi altro incendio, no, questo è lo stesso, sulla 23 Palma Nuova Tarvisio a Ugovizza segnaliamo code per traffico intenso 1 km in direzione nord verso il Tarvisio. Ancora 348 103 10 10, ringraziamo chi già ci sta scrivendo, arrivano i Jungle.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

scatenatissimo, yeah, vita e miracoli, vita, morte e miracoli di J-Ax col suo, come dire, come definirlo, country hip hop, no? Questo accelerato, questa ballad veloce, accelerata country. Bene, allora, vita, morte e miracoli, J-Ax 12:25 su Rai Isoradio. Allora, andiamo ad aggiornare sulla 22, cioè dove ci sono parecchie situazioni critiche, anche messaggi che arrivano al 348-103-10-10. Ci sono code verso Modena in direzione sud per traffico intenso tra Brennero e Vipiteno, carreggiata sud di 2 km, traffico rallentato anche tra Bolzano Sud e Daffi in carreggiata sud, ancora tra Carpi e Campo Galliano con 4 km di coda. Verso il Brennero, ancora sulla 22, segnaliamo code per incidente tra Verona Nord e Alavio, carreggiata nord, code di 6 km. Andando sugli altri tratti, c'è questo incidente tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, al chilometro 52 in direzione sud verso Bologna. Siamo ovviamente sulla A13, tangenziale di Napoli, anche qui un incidente tra Capodimonte e Corso Malta in direzione est verso la diramazione di Capodichino. Segnaliamo traffico intenso in diversi tratti sulla 4 Torino Trieste, Milano est verso Brescia, ancora tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione nord verso Bologna, poi tra il confine di Stato e Ugovizza sulla Palmanova Tarvisio in direzione sud verso la Torino Est. Questo è quanto. Domenica, ora di pranzo, direi insomma abbastanza traffico sostenuto. Signori, fermatevi, un bel camogli.

Alfa, che proprio ieri nella prima serata del Circo Massimo ha aperto il concerto di Jovanotti alle 21. Oggi sarà la seconda serata e Lorenzo Jovanotti, raccontano le cronache, nella prima delle due serate conclusive del suo Jova Summer Party ha conquistato Roma. Tanti ospiti, da appunto Alfa, Benny Benassi, Mobrici, Corveleno, Frankie High Energy, Matteo Alieno, poi altri un po' meno conosciuti come Tara, Balcase, Ayom, Ali Sakta, insomma è uno. Poi il basso di, insomma, la band straordinaria di Lorenzo Jovanotti, Saturnino, Gianluca Petrella, Andrea Viterbini alle chitarre, insomma. Vedremo oggi cosa accadrà. Si parte alle 15:30, perché di fatto è un festival quello di Lorenzo Jovanotti al Circo Massimo. Poi lui fa il suo, nel pomeriggio fa un piccolo unplugged, da quanto ho capito, una piccola parentesi pre-concerto. Poi alle 21 parte il suo show fino a mezzanotte, quindi tre ore buone. Allora raccontateci se andrete, raccontateci se ci siete stati. Intanto torniamo su strada, perché ci sono 3 km di coda sulla 1 tra Firenze e Incisa Reggello, direzione sud verso la capitale. Stanno andando tutti al concerto di Jovanotti probabilmente. Ancora sulla 13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, anche qui un incidente al chilometro 52, direzione sud verso Roma. Andando ai tratti non gestiti da autostrade, sicuramente la situazione più critica è quella sulla 4 Brescia-Padova, dove ci sono 6 km di code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Poi sulla 22 del Brennero, incidente tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione di Modena. Traffico intenso su tutte le tangenziali milanesi, dalla 50 tangenziale ovest alla 52, dove verso la tangenziale est. Poi c'è un chilometro di coda anche sulla A7 alla barriera di Milano. Code anche sulla statale Aurelia, dove c'è anche un incidente nei pressi di Castel Guido in direzione di Ponte San Luigi. Andiamo al sud, sulla statale 163 Amalfitana, traffico rallentato per un incidente nei pressi di Praiano in entrambe le direzioni. In Sicilia infine rallentamenti per incidenti sulla statale 188 centro occidentale Sicula e nei pressi di Lercara Friddi.

12.42, lei Laura Pausini. Allora, sulla 15 aggiorniamo cosa sta accadendo. C'è traffico rallentato sulla Parma-La Spezia con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia. Segnalato un veicolo fermo dopo Borgotaro, siamo in direzione di Parma. Poi la cosa importante è che ci sono state delle chiusure ovviamente questa notte nel nodo con la 12 in direzione Parma dalle 23 alle 2 è stata chiusa la diramazione La Spezia Santo Stefano e ci sono state anche diverse accadimenti che stanno provocando dei rallentamenti. Per esempio c'è la chiusura del nodo tra la 12 e in direzione di Parma, poi ancora segnaliamo traffico rallentato con code a tratti tra lo svincolo di Berceto e appunto Pontremoli, come detto, e poi lavori che stanno creando disagi in quella zona. Questo per rispondere ad alcuni ascoltatori che ci hanno segnalato disagi e traffico intenso proprio sulla A15. Poi aumentano 3 km di coda invece tra Firenze Sud e Incisa Reggello in A1 in direzione sud verso Roma in seguito a un veicolo fermo. Poi arriva adesso in questo momento un altro incidente sulla 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello. Il dettaglio, allarghiamo lo zoom e ci dice che si tratta di un tamponamento tra un'auto e un camion in direzione nord verso Padova. Queste le principali notizie. E adesso dalla Gran Bretagna arriva questa band definibile indie rock, synth anni 80, loro sono grandiosi, si chiamano Nothing But Thieves. Questa Oh No, He Said What su Rai Radio.

12.52, bentrovati, Madame Mama non Mama, sempre interessante questa ragazza, tra l'altro è stata anche qualche anno fa anche ospite e premiata al premio Tenco, quel cantautorato, sì lei usa l'autotune ma lo sa fare in maniera ottima, lo usa come uno strumento ed ha anche, compone anche ottimi testi e ottime canzoni. 12.53 su Rai Iso Radio, torniamo immediatamente su strada perché insomma dobbiamo aggiornare ancora riguardo il veicolo fermo sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione sud verso la capitale. Aumentano a 3 i chilometri di coda in questo tratto, quindi tra il chilometro 312 e chilometro 319 ci sono queste code quantificabili in 3 chilometri che insomma rallentano il percorso. Poi sulla 14 ancora traffico intenso, siamo tra Rimini Nord e il bivio, 14 a 1, con un tempo di percorrenza piuttosto alto di 1 ora e 40 minuti. Siamo in direzione nord verso l'autostrada del Sole, autostrada Milano-Napoli, quindi insomma pazienza se state su strada, se avete incombenze fermatevi senza problemi, insomma se potete farlo naturalmente, non siamo nei vostri panni. Musica e poi ancora ci sarà il GR1.

0: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
1: Ore 13.
2: Rai Isoradio.

0: GR1.
1: A Roma migliaia di persone in fila per dire addio ad Emma Bonino, sul feretro una bandiera europea. Camera ardente in Campidoglio, aperta fino alle 19 e domani funerali martedì. Colpita una nave mercantile iraniana nello stretto di Hormuz, un morto, missili e droni Houthi contro una base saudita, il ministro Tajani, i nostri militari sono al sicuro. Attacco russo al confine con la Polonia, il Cremlino, possibili colloqui trilaterali a ottobre, BRICS a Nuova Delhi, Modi e Xi pronti a contribuire alla fine della guerra in Ucraina. Cantiere manovre, il governo valuta il 33% di IRPEF fino a 60.000 euro, il forfettario a 100.000 e una tassa al 5% per 5 anni sui neoassunti. Caro carburanti, si lavora a buoni benzina per chi è più in difficoltà. Jovanotti trionfa al Circo Massimo in 45.000 a far festa, stasera il bis che chiude il Jova Summer Party. Roma è casa mia, mi sono commosso. Moto mondiale, fra meno di un'ora il Gran Premio di San Marino, Bezzecchi in pole, Formula 1 alle 15 Gran Premio, si corre a Madrid con Antonelli secondo al via, alle spalle di Norris. Calcio, 3 partite in Serie A, si inizia con Lecce Monza.
2: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
3: No, è mio!
4: Guarda questo video, fa troppo ridere.
5: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
6: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Destinazione estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
7: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Everything Changes, i Take That, che ormai sono diventati un gold internazionale. Ovviamente ricordo quando uscirono negli anni 90, erano una boy band per ragazzini e ragazzine. Adesso sono annoverati tra i gold della musica internazionale. 13 e 6 minuti, ancora ben trovati, seconda ora insieme al sottoscritto Simone Mercurio, al microfono in console abbiamo Giovanni De Palma. Ciao Giova. Allora, come sappiamo, ieri sera si è conclusa l'83esima mostra del cinema di Venezia con un palmarès che ha fatto discutere, sta creando anche parecchie polemiche, ma con l'Italia purtroppo a bocca asciutta nel concorso principale. Il Leone d'Oro infatti è andato al bellissimo, dicono dalla critica, Woman Unknown della regista danese May El-Tuki, un dramma storico con venature da thriller molto raffinato, che ha conquistato anche la Coppa Volpi femminile con Matilde Alcel come migliore attrice. Premio speciale della giuria al documentario d'inchiesta NASA su Gaza, che indaga sui bombardamenti israeliani in Palestina. Ha collezionato ben 25 minuti di applausi e uscirà nelle sale italiane il 28, 29 e 30 settembre. Poi c'è stato il grandissimo John Malkovich, che ha vinto la Coppa Volpi per miglior attore maschile protagonista, Coppa Volpi per la straordinaria commedia nera Wild Horse 9. L'Italia trova riscatto soltanto nella sezione Orizzonti, però insomma, con Riccardo Scamarcio, che è stato premiato come miglior attore per I figli della scimmia, si chiama così il suo film. Comunque sono un po' di film sicuramente da andare a vedere al cinema, appunto quello che ha vinto, Woman Unknown, Wild Horse 9 con John Malkovich, Bon Petit Soldate, la nostra una graffiante satira questa anticapitalista, con la nostra Alba Rothbacher, anche se in un film non italiano, ma questo non di produzione italiana, ma premiata per la migliore sceneggiatura. E poi naturalmente, appunto, curiosi tutti per andare a vedere NASA, premio speciale per la giuria 28, 29 e 30 settembre. A voi quale di questi film incuriosisce? Se volete, 348 103 10 10.

Qualcuno ironicamente ha definito questa canzone di James Blunt, che si chiama Taste Like Summer, la versione anglosassone di sapore di sale, sapore di mare che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, no? Perché taste like summer significa esattamente sai di sale, sembri sai di mare, sai di estate, 13 e quindi sapore di sale, sapore di mare e via dicendo, quello che è il nostro amarcord estivo, estate che sta finendo, dicevano i Righeira, no? Ormai ci siamo quasi, si è decisamente rinfrescati, anche se insomma sotto al sole ancora almeno qui a Roma e giù ancora peggio al sud si cuoce, ma insomma bene così, quei 10 gradi in meno fanno piacere, non ti fanno, cioè almeno quantomeno ti fanno respirare, che è già una gran cosa. Allora andiamo su strada, andiamo sui tratti non gestiti da autostrade, perché aumentano a 7 i chilometri di coda per lavori tra Somma Campagna e Sirmione sulla 4 Brescia Padova in direzione di Brescia. Sulla 22, lo ricordiamo, incidente tra Carpi e l'allacciamento con la 1 in direzione di Modena. Ricordiamo appunto che ci sono code per incidente tra Verona Nord e Alavio, carreggiata nord di 6 km, invece in direzione Modena traffico intenso tra il Brennero e Vipiteno in carreggiata sud, con una coda al momento di 2 km. Rallentato il traffico anche tra Bolzano Sud e Affi in carreggiata sud. Queste le notizie che arrivano anche dai tratti non gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia. Ricordiamo che c'è stato un incendio sulla 14 tra Foggia San Severo tra Foggia e San Severo, quindi c'è anche non è stato ancora spento, c'è anche ancora del fumo per incendio. C'è un altro incidente che arriva proprio in questo momento sulla 30 Caserta Salerno, tra Salerno e Castel San Giorgio in direzione nord verso Caserta, quindi siamo al chilometro 47 e 500. E adesso andiamo un po' indietro nel tempo, quando Gianna Nannini con Pacifico.

0: Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Rai su Radio.

0: Shape of My Heart, la voce di Sting alle 13:32 su Rai Isoradio. Allora, c'è un'indagine Ipsos Doxa oggi pubblicata su varie agenzie, tra cui la Lanza e ADN Cronos, che rivela una realtà lontanissima dallo stereotipo che viene spesso affibbiato ai nostri ragazzi, ai giovanissimi, dei fannullone, no? La Gen Z, come dicono quelli bravi, che difende la propria salute mentale. I ragazzi di oggi difendono la propria salute mentale e cercano di costruire una vita sostenibile. Per loro rappresenta un investimento centrale, infatti, per il futuro. Dunque, per i giovanissimi di oggi, per i ventenni e giù di lì, insomma, cade il dogma del posto fisso, per esempio, che per la mia generazione era, ne sa qualcosa Checco Zalone col suo film, era appunto una idea di obiettivo, il posto fisso vissuto come una prigione dorata per loro. I giovani di oggi non accettano più l'idea di farsi mettere i piedi in testa o di barattare il proprio tempo per ambienti di lavoro tossici in nome di una presunta stabilità. Se le condizioni non garantiscono il rispetto della persona, per i ragazzi di oggi è quindi la realizzazione dei propri sogni, la scelta non è la rassegnazione ma il cambiamento, cambiare rotta, rifiutare offerte inadeguate o cercare opportunità magari all'estero. Quello che da fuori viene scambiato per disinteresse, magari noi subito affibbiamo a fannullone, non vuol far niente eccetera, è in realtà, secondo questa indagine della Doxa, una presa di coscienza precisa: il lavoro deve servire a vivere meglio, non a consumarsi. Una rivoluzione silenziosa che sta costringendo dunque aziende, mercato, a ripensare del tutto il valore del tempo e del benessere. Voi che ne pensate? Insomma, voi più adulti, se ci state ascoltando, al posto loro fareste la stessa scelta di mettere la salute e i sogni prima del posto fisso al lavoro? Come vi rapportate con i vostri figli, i vostri ragazzi, i vostri nipoti? Se volete, 348 103 10 10.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

determinato. Chiara da Bologna, Chiara, eccola qui, 23 anni, anche lei, quindi Gen Z, generazione Z. Io ho 23 anni e me ne sono andata da uno studio dove mi pagavano una miseria, pretendendo reperibilità pure la domenica. Ho letto su Reddit, un social molto interessante con proprio scambi di opinioni che potete vedere, tanti dibattiti lì, leggevo tanti coetanei con la mia stessa storia. Non siamo fannulloni, vogliamo solo realizzare i nostri sogni, un lavoro che sia sostenibile e che rispetti la nostra dignità. Tanto di cappello a questi ragazzi. Qualcosa

Le 6:26. No, no, no, non sto dicendo l'orario, ma il titolo di questa canzone di qualche anno fa di Cesare Cremonini. Sono le 13:57, per domenica 13 di settembre. A proposito di Cesare Cremonini, insomma, è stata lanciata la tournée indoor, quella autunnale Amatour Live Indoor Tour 2026, che porterà Cesarone Cremonini da ottobre, tra ottobre e novembre, in tantissime città confermate già: Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Napoli, dopo i grandi trionfi estivi negli stadi e da noi a Roma al Circo Massimo. Allora, torniamo su strada. Ci sono 3 chilometri di coda tra Firenze Sud e Incisa Reggello, direzione sud verso Roma. C'è stato un veicolo fermo che sta creando questa coda sull'autostrada del Sole in direzione sud verso la capitale. Incidente ancora sulla 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello in direzione nord verso Padova, con un tamponamento tra un'auto e un camion. Altro incidente sulla 14, 2 auto ferme in corsia d'emergenza tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud verso Ancona al chilometro 22 e 300. Traffico intenso segnalato ancora sulla 14 tra Forlì e il bivio con la 1. Ci sono tempi di percorrenza di un'ora in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Ancora segnaliamo, non è stato spento evidentemente, questo incendio sulla 14 tra Foggia e San Severo, che sta creando dei disagi. C'è del fumo ovviamente, il dettaglio è che sta bruciando la sterpaia, evidentemente ancora non si è riusciti a spegnerla. Traffico intenso anche con 2 chilometri di code per traffico intenso non meglio dettagliato sulla 23 Palmanova Tarvisio, siamo a Ugovizza. Stessa cosa nel tratto tra confine di Stato e Ugovizza in direzione sud verso l'autostrada Torino-Trieste. Poi ancora altro incidente, andiamo al sud, alla tangenziale di Napoli. Questo incidente a Capodimonte, tra Capodimonte e Corso Malta, in direzione est verso la diramazione di Capodichino. Aggiorniamo anche immediatamente anche per la 22, vediamo cosa succede lì. Allora, traffico rallentato, siamo in direzione nord verso il Brennero, tra Affi e Trento Sud, carreggiata nord. Andando verso Modena invece segnaliamo traffico rallentato con code per traffico intenso tra Egnaora e Affi, carreggiata sud. Sono 6 chilometri invece di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1, 6 chilometri, quindi abbastanza significativo. Queste le ultime notizie, musica e poi continuiamo e torniamo su strada. E qui andiamo al passato, con il Gold Internazionale, come sempre in apertura di ora. Arriva il grandissimo, avete riconosciuto, è un grande classico della musica. Intanto continuano ad arrivare messaggi al 348 103 10 10 riguardo questo sondaggio della Ipsos Doxa riguardo i giovani d'oggi, che sono più liberi, non vogliono farsi ingabbiare.

0: tempo di un fiore.
1: Ci ha accompagnato per tutta l'estate questa canzone di Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, è uscito anche da qualche giorno, è un nuovo brano che sicuramente ascolteremo anche nelle prossime ore o giorni. Allora, 14:08 minuti, bentrovati, andiamo su strada e sono anche degli eventi cittadini che stanno rallentando il traffico nelle due città, Roma, Milano, Roma intorno al Circo Massimo. Oggi c'è la seconda di due date, data conclusiva del Giova Summer Tour al Circo Massimo con Jovanotti. Si comincia tra poco alle 15:30 con una serie di artisti. Praticamente ogni data di Jovanotti di questo tour è un piccolo festival che si conclude poi con le tre ore del suo live dalle 21. Mentre in zona Milano, anche qui parecchio traffico intorno all'ippodromo SNAI San Siro, perché questa sera dopo la data di ieri, anche oggi la seconda data di Marracash e Gain in concerto proprio all'ippodromo SNAI di San Siro. Ma andiamo a questo punto a indagare quanto accade sui tratti non gestiti direttamente da Autostrade. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione ancora, quindi diminuiscono i chilometri di coda per fortuna, siamo in direzione di Brescia, fino a un'oretta fa erano 6-7 chilometri i chilometri di coda. Sulla 22 segnaliamo code per un incidente tra Carpi e l'allacciamento con la 1 verso Modena, incidente anche sulla statale 12 della Betone e del Brennero tra Domegliano e Peri con rallentamenti in entrambe le direzioni. A Milano un chilometro di coda sulla 7, la barriera di Milano verso il capoluogo lombardo. Andiamo al centro, come abbiamo detto, sulla Aurelia intanto c'è un incidente nei pressi di Castel di Guido con possibili rallentamenti verso Civitavecchia, quindi verso nord. A Roma invece rallentamenti, come dicevamo, nell'area del Circo Massimo per il concerto di Jovanotti, con chiusure e deviazioni fino alla chiusura del concerto, quindi fino a mezzanotte. Sulla statale 16 Adriatica segnaliamo un incidente nei pressi di Fasano con rallentamenti. Sulla statale 19 delle Calabrie, traffico rallentato e senso unico alternato per un incidente tra Auletta e Polla. Andiamo sul raccordo Salerno-Avellino, qui ci sono materiali dispersi dopo lo svincolo di Avellino verso Salerno. Sulla statale 18 Tirrena inferiore rallentamenti per una manifestazione nei pressi di Belvedere Marittimo in entrambe le direzioni. Infine andiamo alle isole, andiamo in Sicilia, traffico rallentato sulla statale 113 Sicula, nella settentrionale Sicula, per un incidente.
2: Salita del vuelo con destino.
1: Esatto, per un incidente nei pressi della stazione di Cerda. E poi in Sardegna rallentamenti sulla diramazione centrale Nuorese.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
4: Subaru.
5: Rai Radio.

Eccolo qui Bruno Mars, Oh My Soul. A proposito di Venezia, della festa del cinema, insomma, ci sono anche delle polemiche riguardo al cinema italiano, che ha presentato ben 5 titoli, e la stampa oggi, dal Corriere della Sera alla Repubblica con Alberto Crespi, fa in qualche modo il punto della situazione. Un bilancio del palmarès che ha visto appunto 5 registi italiani in gara nella selezione ufficiale, 0 trofei portati in casa. Unica eccezione in qualche modo a salvare l'onore, la sezione Orizzonti, con il riconoscimento a Riccardo Scamarcio come attore per I figli della scimmia. C'era insomma il film di Nanni Moretti che tornava a Venezia, Succederà questa notte, il film di Pallaoro, De Angelis, Strippoli, Bekis, che sono piaciuti molto alle giurie ma non sono state premiate. Fatte salve le scelte della giuria, Alberto Crespi critica in qualche modo la strategia con il Leone d'Oro che manca dall'Italia dal 2013, che si chiede se portare 5 o 6 film al Lido sia una scelta azzeccata, quindi troppi film secondo lui, o un autogol. Molti di questi titoli non traggono un vero e proprio beneficio di pubblico dal passaggio veneziano, mentre i costi di presenza della mostra continuano a salire alle stelle. Ci sono polemiche che dimostrano le polemiche sui prezzi, per esempio, degli alberghi come l'Excelsior, eccetera. Quindi insomma, il cinema italiano che però non ha vinto, che però io andrò a vedere il film di Nanni Moretti, quello di Bekis, Pallaoro, De Angelis, sono film molto molto interessanti. E voi cosa ne pensate? Andrete a vedere in sala soprattutto i film italiani? Se volete, 348 103 10 10.

0: La grandissima Absolute Beginners con questo sax finale strepitoso, David Bowie. Pensate che c'è un piccolo aneddoto riguardo questa canzone: per testare i microfoni quando venne incisa nel 1985 e testare appunto i microfoni, cantò le strofe, Bowie cantò le strofe di Absolute Beginners impersonando e camuffandosi la sua voce nel stile tale e quale, tanto per dirla come col linguaggio di oggi, imitando, immaginate, Bowie imitatore che imita Springsteen, Neil Young, Iggy Pop, Tom Waits, Lou Reed e Mark Bolan, perfino dei T-Rex. E tra l'altro c'è anche una registrazione, pare, di questa divertente sessione di riscaldamento, poi diventata uno dei bootleg più famosi tra i collezionisti del Duca Bianco. Per quanto riguarda questa Absolute Beginners di Bowie su Raiso Radio alle 14:35. Allora sono tre, rimangono tre i chilometri di coda per traffico intenso, mero traffico intenso sulla 23 Palmanova Tarvisio, Ugo Vizza in direzione nord verso Tarvisio, e un chilometro anche tra il confine di Stato e Ugo Vizza, ovviamente restiamo sempre sulla 23, in direzione sud e in questo caso verso la Torino-Trieste. Sulla 30 Caserta-Salerno, tra Salerno e Castel-San Giorgio, ancora un incidente che ci portiamo dietro da un paio d'ore in direzione nord verso Caserta, è al chilometro 47 e 500. Tangenziale di Napoli, anche qui un incidente da un po' di tempo, un paio d'ore almeno, sì, presente sui nostri sistemi tra Capodimonte e Corso Malta, al chilometro 18 e 400, in direzione est verso Capodichino.
1: Basta poco fare impressione.

Il nuovo brano di Chaka Khan, Boogie Simmasol, insieme a Snoop Doggy Dogg, Snoop Dogg, che tra l'altro sarà anche il conduttore, il presentatore dei prossimi MTV Video Music Award che partiranno tra qualche giorno. Allora, torniamo su strada, sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce viene segnalato un trolley in seconda corsia, in galleria, quindi materiali dispersi, molto insidioso, tra Ovada e Masone, siamo in direzione sud verso la Genova Voltri. Poi c'è anche un incidente da segnalare come aggiornamento sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e Roma Sud in direzione nord verso il Gra. A parte questo, torniamo per un attimo al cinema di cui parlavamo prima, la polemica creata da critica, no? Per alcuni giornali principali come il Corriere della Sera con Paolo Merighetti e Alberto Crespi, critico di Repubblica. Merighetti scrive: in apertura della mostra notavo che il nostro cinema sembra prigioniero di un eccessivo ripiegamento su se stesso, incapace di aprirsi al confronto con la realtà, l'operazione che hanno fatto i film e che hanno vinto, senza per questo dover abdicare alle rispettive ambizioni autorali. E quindi la mancanza di realtà. Ci scrivono anche dei nostri ascoltatori. Dario da Bologna: manca coraggio e iniziativa da parte di registi italiani e soprattutto produttori, manca il cinema di denuncia audace, originale, ma soprattutto mancano storie coinvolgenti. Ho seguito a Venezia tutta la mostra, onore a chi osa, fuori dai classici schemi famiglia problematica, relazioni di coppia, commedia brillanti. I commenti da parte vostra sono più o meno sullo stesso ambito, le storie trattate, famiglie, insomma casa e cucina, un amico diceva camera e cucina, nel cinema straniero hanno il coraggio di fare film su altri argomenti, conferma Mauro. E poi c'è Maria da Rovigo che tira fuori una vecchia polemica che aveva sollevato tra gli altri anche un grande doppiatore qualche anno fa come Luca Ward: al mio segnale scatenate l'inferno, la voce del gladiatore, ovvero quella che spesso volentieri, non sempre, il cinema italiano dovrebbe avere attori che non sussurrano ma recitano. Eh sì, perché a volte capita che dici: ma che ha detto? Ma cosa ha detto? Non si capisce.

LP con il suo nuovo singolo alle 14:51 su Reso Radio. Allora siamo giunti al termine delle nostre 3 ore insieme. Tra un po' dalle 15 sarà con voi a tenervi compagnia per i prossimi chilometri il nostro Davide Santirocchi. Facciamo un breve recap, riepilogo di quanto accade su strada. Partiamo da Autostrade per l'Italia, dalle strade controllate, in qualche modo gestite da Autostrade per l'Italia. Dunque c'è questo incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Ferrara Nord e Occhiobello, tamponamento tra un'auto e un camion. Siamo in direzione nord verso Padova al chilometro 43. La situazione più critica per quanto riguarda i chilometri è sicuramente quella sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Siamo in direzione sud verso Roma. Poi altro incidente sulla 14 tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. Ci sono 2 auto ferme in corsia d'emergenza in direzione sud verso Ancona. Traffico intenso e code anche sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e il bivio con la 14 Bologna-Taranto in direzione nord verso la stessa. Segnaliamo, lo ribadiamo ancora, sulla 26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, materiali dispersi, si tratta di un trolley in seconda corsia in galleria tra Ovada e Masone in direzione sud verso la Genova-Voltri. Altro incidente sulla tangenziale di Napoli tra Capodimonte e Corso Malta in direzione est verso Capodichino, e ancora sulla 30 Caserta-Salerno tra Salerno e Castel San Giorgio, anche qui un incidente in direzione nord verso Caserta. Andando ai tratti non gestiti da Autostrade, segnaliamo criticità sulla 4 Brescia-Padova con code a tratti per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Sulla A22 code per un incidente tra Carpi e la 1 verso Modena, incidente anche sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero tra Domegliara e Peri con rallentamenti in entrambe le direzioni. Andiamo al sud, sulla statale 16 Adriatica, incidente nei pressi di Fasano con rallentamenti. Sulla statale 19 delle Calabrie, traffico rallentato, a senso unico alternato per un incidente tra Auletta e Polla. E infine sul raccordo Salerno-Avellino, materiali dispersi dopo lo svincolo di Avellino verso Salerno. E poi sulla statale inferiore, la Tirrena inferiore, rallentamenti anche qui per una manifestazione nei pressi del Belvedere Marittimo in entrambe le direzioni. Ringraziamo Giovanni De Palma, Gio De Palma alla parte tecnica. Tra un po' arriverà Davide Santirocchi per le prossime 3 ore, come detto. E dunque, da Simone Mercurio, buon pomeriggio, buon viaggio, divertitevi, non stressatevi, buona domenica. Ciao!

821 22 insomma è il pezzo di Curtis Blow, questa sua The Breaks, che ci ha accompagnati con il giusto ritmo quando sono passate le 3 da 4 minuti. Siete su Raiso Radio, dopo Simone Mercurio, Davide Santirocchi, con una buona notizia: è stato recuperato quel trolley che abbiamo segnalato sulla 26 Trovade Masone verso sud, era in galleria, situazione delicatissima. Allora cominciamo con aggiungere delle notizie in merito al traffico intenso sulla 1 tra Parma e Fiorenzuola. Ora abbiamo delle code a tratti in direzione Milano, code anche all'uscita di Udine Nord, in questo caso siamo sulla 23, la Palma Nova a Tarvisio, traffico intenso in entrambi i casi a determinare questa situazione. Abbiamo notizie anche dalla 22, anche questa è un'autostrada molto trafficata nel corso dei fine settimana, tra Carpi e l'innesto con la 1 c'è una coda di 4 km in direzione della stessa 1, abbiamo sempre in direzione sud rallentamenti anche nel tratto ampio compreso tra Trento Sud ed Affi, il traffico è intenso anche verso nord e anche qui abbiamo rallentamenti tra Rovereto Nord ed Egnaura in carreggiata nord. Un'occhiata alla 4, dove sulla Brescia Padova abbiamo ancora delle code per lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Brescia, e poi vediamo anche le notizie, gli ultimi aggiornamenti dalla situazione intorno alla Bologna, dove appunto il traffico rimane intenso tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, restano code in A14 segnalate in direzione di Bologna dovute al traffico intenso, code anche a Riccione in entrata e a Cattolica in entrata. Naturalmente ci sono grandi movimenti in questo momento per il Gran Premio di MotoGP, appunto questo. Il Gran Premio di Spagna è cominciato da poco, con Norris ancora in prima posizione, Verstappen che ha invece superato un avversario, Antonelli, e poi Hamilton e Leclerc quarti e quinti, e subito dopo c'è Russell. Queste le prime sei in questo momento in viaggio sul Gran Premio, nel Gran Premio di Spagna. Andiamo ancora sulle notizie della A13, questa volta sul tratto Ferrara Sud Occhiobello, il problema è un incidente qui al chilometro 43 verso nord, si è formata una coda di un chilometro che sta aumentando, incidente con i veicoli che sono rimasti coinvolti al chilometro 43 fermi sulla corsia di sorpasso. Per la 1 abbiamo detto le code Parma-Fiorenzuola, anche i rallentamenti verso nord, variante di valico Sasso-Marconi, e poi un incidente da poco segnalato sulla diramazione Roma Sud tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud Prudenti in direzione del grande raccordo anulare, per questo incidente al chilometro 13 sulla variante di valico. Siamo ancora sulla 1, la direttissima, abbiamo dei rallentamenti verso sud tra il bivio per la 1 e Badia, e ci sono ancora le code verso la Svizzera sull'A9 tra Como, Monte Olimpino e Chiasso, appunto in carreggiata nord. Le notizie dal Monte Bianco non sono inquietanti come qualche volta è capitato sul lato italiano, per chi esce verso la Francia l'attesa è di 15 minuti appunto in direzione Chamonix. Noi viaggiamo con Giovanni Leporale che sta curando la parte tecnica, Davide Santirocchi ad accompagnarvi fino alle 18, molti appuntamenti sportivi, abbiamo detto del Gran Premio da poco partito, iniziano anche le partite vere e proprie, la Serie A riprende proprio in questi minuti, tra poco seguiremo naturalmente quello che accade tra Lecce e Monza, qualcosa è già accaduto perché il Lecce è già passato in vantaggio con Koulibaly al terzo minuto del primo tempo.

Sombra, questa è la sua My Body Isn't Ready. Tra non molto aggiornamenti anche sul fronte sportivo. Salutiamo Mauro che ha mandato un messaggio a 348 103 1010. Intanto parliamo della statale 163 a Amalfitano. Una grande paura questa notte a Positano perché è divampato un incendio e ha causato anche questa frana che ha reso necessario a chiudere appunto la statale 163 a Amalfitana. Il tratto interessato appunto da questa frana è quello compreso tra Positano e Praiano, tutto questo con rallentamenti ora segnalati perché dopo appunto la chiusura è stato istituito un senso unico alternato, quindi si transita però ovviamente con difficoltà. E c'è una novità anche dalla 10, la Genova 20 miglia, si sono formate code tra Finale Ligure ed Orco Feglino in direzione Genova, prime avvisaglie di rientri verso Genova con una segnalazione anche di un incidente che da poco è avvenuto all'altezza di Orco Feglino, quindi attenzione, poco dopo lo svincolo di Orco Feglino se viaggiate verso Genova c'è anche appunto questo incidente da considerare. Tutto questo mentre la situazione sulla 13 non migliora, anzi peggiora, perché si allunga un po' la coda tra Ferrara Sud e Occhiobello a causa dell'incidente al chilometro 43 in direzione Padova. Ora segnaliamo 2 chilometri di incolonnamento.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Ufficio, cosa smarrite?
2: Ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che fine ha fatto la moto?
4: Te ne pentirai, Casati.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai su Radio.

0: dimenticare.
1: Eccolo il nuovo di Elisa Kintsugi, anzi Kintsugi, come dice giustamente in questo momento. Abbiamo raccontato parecchie cose, questa volta raccontiamo qualcosa di davvero particolare. È in linea con noi Lino Zani, alpinista, scrittore, conduttore televisivo. Ben arrivato Lino. Vediamo un po' se siamo in grado di sentire la voce di Lino Zani. Lino, ci sei? Allora, c'è qualche cosa da registrare, tra poco lo sentiremo. Lui ci porterà nel lago di Iseo a Sale Marasino e c'è un appuntamento davvero speciale perché oggi c'è la festa della zucca. Tutto questo naturalmente ce lo racconterà tra pochissimo. Intanto diamo conto di una notizia che ci porta nuovamente sulla A4, questa volta è a Milano Est che troviamo le code in uscita in direzione di Milano. Aggiungiamo dei rallentamenti sulla 1 anche tra Calenzano e la variante di Valico in direzione Bologna, quindi il traffico è sicuramente in aumento. Lino, sei con noi? Non abbiamo ancora la possibilità di sentire Lino. Lino, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Ok, adesso finalmente ti sentiamo, alpinista, scrittore, conduttore televisivo, da Osta ai 4000 l'hai confezionato con Gian Maurizio Foderaro, insomma sei un amico di Raizo Radio e oggi sei impegnato in qualcosa di particolare lì al Lago di Iseo.
2: Sì Davide, oggi siamo in questa bellissima manifestazione, il campionato italiano della zucca, penso qui sono arrivate delle zucche a occhio. Penso che arriveremo a 800 kg probabilmente, e quindi è una cosa spettacolare. Qui di fianco a me c'è il presidente dell'associazione Paolo e con me poi anche lo storico di questa famosa edizione. Sono più di 23 anni che racconta questa bellissima manifestazione nostro Fabio.
1: Allora, siamo con la 43esima edizione di questa storica, storica sfida, appunto, che ha come protagoniste le zucche.
2: Sì, sono 43 anni che viene fatta questa edizione straordinaria, è una cosa incredibile. C'è tantissima gente, qui siamo a Sale Marasino, un paese bellissimo sul lago di Iseo. E vorrei che Fabio ti raccontasse veramente un po' di questa storia straordinaria di questa manifestazione. Lascio la parola un po' a Fabio.
3: Allora, buon pomeriggio anche da parte mia a tutti gli ascoltatori. Sì, per quanto mi riguarda, insomma, sono tanti anni ormai che commento questa bella iniziativa organizzata dal Club Donostiano, partita nel 1984 con una zucca che pesava 33,6 kg e adesso siamo arrivati addirittura a oltrepassare la tonnellata. Nel 2024 si sono raggiunti 1013 kg di zucca di un signore da Cologne, da un ex muratore che ha vinto con questo esemplare straordinario. Bello perché a questa festa ci sono tante persone che vengono anche da molto lontano, quindi abbiamo persone che vengono anche dall'estero proprio per ammirare questo spettacolo. Non è certamente facile, specialmente in una stagione come questa dove le zucche e tutte le coltivazioni sono state funestate anche dal grandissimo caldo e poi purtroppo anche dalla grandine che ha più volte funestato proprio anche le serre e anche i terreni. Quindi noi vi invitiamo, amici della RAI, della RAI, di Radio RAI, a partecipare magari anche nei prossimi anni proprio venendo qui, portandovi a Sale Marasino che è un paese meraviglioso.
2: Benissimo. Davide, mi senti ancora?
1: Ti sentiamo forte e chiaro.
2: Bene. Ti darei anche darei la parola anche a Paolo, che è il presidente di questa, il giovane presidente di questa famosa, come la possiamo chiamare? La kermesse della zucca.
4: Sì, allora il Club Mastiano è un'associazione che nasce appunto nel 1983. Per una cosa goliardica, parte come una sfida appunto della zucca, perché due signori una volta in Toscana videro in un campo una zucca che era un po' più grande diciamo delle solite. Allora cosa fecero? La presero dalla Toscana e la portarono qui in questo paesino sul lago di Iseo, Sale Marasino, e la misero su di un tavolo in una trattoria. E da lì i vari avventori che frequentavano la trattoria si sfidarono un pochettino a dire l'anno prossimo la farò più grande io, l'anno prossimo no, sarò io a vincere, eccetera, eccetera. E quindi partì così questa sfida che appunto ha portato alla 43esima edizione siamo arrivati.
0: Bene. Davide,
1: sì,
0: mi senti?
1: Certamente.
0: Allora, volevo dirti, intanto ringraziamo tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno viaggiando sulle strade italiane, siamo in collegamento su Isoradio, quindi milioni di persone ci stanno ascoltando, quindi le salutiamo e invitiamo anche te e tutta la radio il prossimo anno a venire a vedere questa bellissima manifestazione. Intanto ringraziamo Isoradio di averci dato questa possibilità di raccontare questa bellissima storia e manifestazione. Ciao Davide, grazie di tutto.
1: Allora diciamo
3: grazie,
1: a quelli che
3: anche la parte nostra degli organizzatori.
1: Diciamo
3: bene,
1: che...
3: e adesso che c'è qui Lino, se vuoi spostarti qua, abbiamo una sorpresa anche per il nostro Lino Zani. Avete sentito?
1: Allora, tutto questo a Sale Marasino, l'appuntamento è ancora in corso, quindi un buon risotto alla zucca, se siete da quelle parti fate un salto lì. Troverete anche Lino Zani, appunto, che presenzia, e ci sono appunto queste zucche gigantesche, davvero eccezionali. Un aggiornamento che ci porta a parlare della situazione sulla A1, abbiamo il traffico intenso sicuramente verso nord, ma in direzione sud ora ci sono dei rallentamenti tra Aglio e Barberino di Mugello, in direzione appunto Firenze, a causa di un veicolo che è fermo al chilometro 261. Talk about, talk about.

una delle più ascoltate, questa è Danceteria, alle 15:38 minuti. Andiamo subito sulla 1 perché si è verificato un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina. Chi viaggia verso nord lo incontra all'altezza del chilometro 510, moderate la velocità. Un problema anche sulla A4 tra Ponte Olio e Seriate, abbiamo dei materiali dispersi al chilometro 185 in direzione Milano, si è formata una coda appunto sulla carreggiata ovest. Ricordo che anche sulla Brescia-Padova abbiamo code per lavori su un tratto ancora più ampio di quello precedentemente segnalato. Siamo tra Somma Campagna e Brescia Centro, in direzione di Brescia, questi incolonnamenti dovuti al cantiere di lavoro. Una buona notizia, la soluzione dell'incidente sulla 13, la Bologna-Padova, le code che si erano formate tra Ferrara Sud e Occhiobello sono terminate. Aumenta il traffico invece sulla A14, ora rallentamenti anche tra Bologna-Borgo Panigale e l'innesto con la 1 verso nord. Restano le code tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, questo è un tratto di circa 70 km, si percorre in un'ora e 15 minuti appunto verso Bologna. Restano le code a Riccione in entrata per entrambe le direzioni, l'entrata consigliata in questo caso Rimini Sud, e anche a Cattolica abbiamo code in entrata per entrambe le direzioni, in questo caso vi suggeriamo l'entrata di Pesaro per evitare appunto questi incolonnamenti. Ed è lievitata l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, non più 15 minuti ma un'ora per transitare verso Chamonix in uscita appunto verso la Francia al traforo del Monte Bianco. Questi gli ultimi aggiornamenti, ritroviamo anche i The Colors con Pronto come va.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via via!
2: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95 euro. Scopri di più su conad.it.

E così anche i Led Zeppelin con Fool in the Rain alle 15.48 su Raiso Radio. Risolto l'incidente sulla diramazione Roma Sud, quello segnalato tra Monte Porzio Catone e la barriera di Roma Sud. Abbiamo buone notizie in questo senso. Invece c'è una novità sulla A10: chi viaggia in direzione Ventimiglia troverà uno pneumatico in galleria, attenzione, in prima corsia tra il bivio per la 26 e Arenzano. È accaduto e appunto è stato disperso all'altezza del chilometro 18.500. Risolto l'incidente verso Genova, restano comunque le code a tratti ora motivate dal traffico intenso tra Finale Ligure e Savona, appunto in carreggiata est. Aggiungiamo un veicolo fermo in posizione molto pericolosa sulla 23, un veicolo fermo in corsia di sorpasso tra Pontebb ed Ugovizza. Chi viaggia verso Tarvisio al chilometro 103 incontra questo ostacolo da evitare. Notizie di un incidente anche dalla 25, la Torano-Pescara, tra Prato La Peligna e Cocullo verso la A24, è segnalato questo incidente all'altezza del chilometro 123. Poi notizie aggiornate dalla 22, abbiamo il traffico intenso con rallentamenti verso sud tra Trento Sud e Daffi, abbiamo code anche tra Carpi e l'allacciamento con la 1 lunghe 2 km per chi viaggia in direzione della 1, e c'è anche un incidente tra Egnaora e San Michele, e in questo caso una coda di 2 km si è formata in carreggiata sud. Verso nord resta segnalato un incidente tra Trento Nord ed Egnaora, e la coda che si è sviluppata conseguenza di questo incidente è lunga 4 km. Come butta sul fronte calcistico? Abbastanza bene per il Lecce, perché sta per terminare il primo tempo. Siamo sul 3-1 dopo il gol di Koulibaly. C'è stato il raddoppio di Thiago Gabriel, poi l'accorciare le distanze del Monza con Mangas, ma Koulibaly ha segnato anche il terzo gol al 21esimo, quindi tra poco, anzi proprio in questo momento, smettono di giocare per l'intervallo e quindi c'è questo parziale 3-1 in favore del Lecce. Com'è la situazione invece dal punto di vista del traffico lì in Spagna per il Gran Premio di Spagna? Allora, per le Ferrari ci sono due stati d'animo completamente diversi. Amaro per Lewis Hamilton questo Gran Premio, è stato costretto al ritiro al settimo giro per un problema ai freni, ma il buon Leclerc sta conducendo in questo momento la gara davanti ad Antonelli, Verstappen, Russell, Norris e Lawson. Questa al momento la classifica parziale di questo Gran Premio. Tra poco ancora aggiornamenti anche sul fronte romano del traffico. Prima però c'è la musica di Rama, questo nuovo lavoro molto particolare, soprattutto all'inizio molto spagnoleggiante, Cavana.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E vediamo com'è la situazione grazie a Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Poi, al momento traffico. Abbiamo traffico intenso che sta interessando via Gregorio VII, via Le Castro Pretorio, via Marsala, alcuni tratti di via Prenestina, via Emanuele Filiberto, via Marmorata e via Ostiense in zona Piramide. Traffico anche in via Tuscolana in zona Cinecittà. Nient'altro da segnalare sul resto delle principali strade. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto. Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
4: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que...

E questo è un classico, The Girl from Ipanema, João Gilberto e Stanghetz, insomma, ci hanno accompagnato con un'armonia davvero incredibile. Torno sulla Brescia-Padova per le code tra Somma Campagna e Brescia Centro, segnalate verso Brescia, dovuto questo incolonnamento su un lungo tratto a dei lavori in corso, anche al traffico che si intensifica sicuramente. Abbiamo notizie positive per la 1, almeno in carreggiata sud, le code che si erano formate per un veicolo in avaria, quelle tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, sono terminate. Restano quelle segnalate in carreggiata nord e abbiamo un incidente tra Ponzano Romano e Magliano Sabina al chilometro 510, poi rallentamenti Calenzano variante di Valico in direzione Bologna, ancora tra la variante di Valico e Sasso Marconi Nord, anche qui rallentamenti in direzione di Bologna per traffico intenso, e poi le code tra Terre di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola segnalate ancora in direzione Milano. Anche sulla variante di Valico abbiamo dei rallentamenti, questa volta riguardano la carreggiata sud tra Badia e Fiorenzuola, è segnalato questo rallentamento verso Firenze per traffico intenso. Torno anche sulla A4 dove sono stati recuperati materiali dispersi al chilometro 185, ma ora il traffico si è intensificato e abbiamo le code a tratti da Brescia Ovest fino a Bergamo in direzione Milano, code anche alla barriera di Milano Est. Per la A7 una novità, una coda per lavori tra Ronco Scrivia ed Isola del Cantone in direzione di Milano. Per la tangenziale ovest abbiamo le prime code tra il bivio per la A7, la Milano-Genova, e Baggio Cusago verso la 8, la Milano-Varese. Questi gli ultimi aggiornamenti dalla zona di Milano. Ricordo che sulla statale 163 Amalfitana c'è un senso unico alternato, si sono formate code tra Positano e Praiano in entrambe le direzioni, qui per un incendio si è poi verificata anche una frana. Tratto urbano della 24, attenzione, abbiamo un paraurti sulla corsia di sorpasso tra via Fiorentini e via Togliatti, un ostacolo evidentemente importante verso il raccordo anulare, quindi in uscita da Roma, attenzione al chilometro 4. C'è questa novità e poi c'è anche la novità di Malika Ayane, questa nuova canzone intitolata Detto tra noi. Vi ricordo anche il numero per i vostri messaggi, è 348 103 1010, da digitare in sicurezza, mai mentre siete alla guida.

Lover's Lover, il nuovo dei Rolling Stones, 15 minuti dopo le 4, un pomeriggio abbastanza regolare dal punto di vista del traffico che sta ovviamente aumentando. Parliamo di intelligenza artificiale. Una ADN Kronos battuta poco fa ci riporta l'allarme che in qualche modo è scattato anche da parte di chi ne sa evidentemente parecchio di intelligenza artificiale. Dato il ritmo accelerato di sviluppo delle capacità di questa intelligenza artificiale, temo che tra 6-12 mesi potrebbe essere in grado di prendere il controllo dell'intera rete internet, causando potenzialmente centinaia di miliardi di dollari di danni che continuerebbero ad aumentare se l'intelligenza artificiale diventasse più potente senza i necessari meccanismi di protezione. A dirlo non sono io, ma il CEO di Anthropic, Dario Amodei, in un saggio che appunto mette in qualche modo in allarme, e non è l'unico che ha appunto ventilato questa ipotesi assolutamente nefasta. Però Trump sembrerebbe assolutamente restio a questo tipo di situazioni, o comunque a questi allarmi, perché parla di forze negative che vogliono rallentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, in un momento in cui invece bisogna essere molto molto diciamo focalizzati sullo sviluppo di questa tecnologia. Ci sono molte forze, dice il presidente degli Stati Uniti, negative, che ne parlano e che non dovrebbero farlo, e parlano di cose che non accadranno. Questo è il suo in qualche modo giudizio rispetto a questo allarme. Un allarme lo lanciamo anche noi, perché si è verificato un incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano verso Milano. Siamo al chilometro 6, si è subito formata una coda di 2 chilometri a partire da Binasco, quindi attenzione anche a questo ulteriore disagio che troviamo sull'autosole. In A10 invece rimane una coda di 1 chilometro tra il bivio per la 26 a Renzano in direzione Ventimiglia, ma per quale motivo? Perché si è verificato un incidente. In direzione di Genova restano le code dovute al traffico intenso tra Finale Ligure e Savona per questo tratto in carreggiata est molto frequentato. Recuperato quel materiale disperso sul tratto urbano della 24, si trattava di un paraurti sulla corsia di sorpasso, quindi è bene che venga segnalata appunto questo recupero molto tempestivo. Evidentemente c'è un veicolo fermo sulla corsia di sorpasso invece, che rimane un pericolo per chi viaggia sulla 23, la Palmanova Tarvisio tra Ponte Beucovizza al chilometro 104, prudenti in direzione Tarvisio quando appunto siete all'altezza di questo tratto Ponte Beucovizza. Regolatevi, perché c'è questa presenza da evitare, questo veicolo fermo sulla corsia di sorpasso. Prime code anche per il traffico intenso sulla Firenze Pisa Livorno tra Darsena, Toscana Est e Livorno. In direzione di Livorno segnaliamo i primi incolonnamenti. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, e c'è il nostro Leclerc, il ferrarista, che è ancora in vantaggio su Antonelli almeno di un secondo, e siamo al 45° giro.

0: lunch is ready.
1: Listo en la mesa.
2: Essen ist fertig.
3: A tavolo.
1: È pronto. In tavola.
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
7: Rai su Radio.

Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è. Era di Raff, l'ha fatta sua la Pausini. 4:30 del pomeriggio. Noi non siamo affatto soli. Molti messaggi al 348-103-1010. Salutiamo Franca da Firenze che raccomanda a tutti di avere la giusta distanza di sicurezza. Insomma, quando arrivate troppo vicini siete in qualche modo spaventosi per chi è magari in corsia di sorpasso, sta effettuando un sorpasso e si vede improvvisamente qualcuno che chiede strada, e lo fa in maniera un po' troppo, diciamo così, violenta, diciamo, usiamo questo termine. Salutiamo anche Ferruccio Pier che dice: verso Milano si va a tratti, com'è la situazione? Abbiamo detto che ci sono code dovute al traffico intenso tra Terre di Canossa, Campeggine e Fiorenzuola verso Milano. Si è aggiunto questo incidente al chilometro 6 e si è sviluppata una coda di 3 km in direzione sempre di Milano tra il bivio per la 58 e la tangenziale ovest. Sono due le vetture coinvolte, il traffico defluisce appunto a fatica su due sole corsie a causa di questo incidente. Di nuovo sulla carreggiata sud abbiamo una notizia che ci porta nel tratto della 1 compreso tra Firenze Scandicce e Firenze Sud, dei materiali dispersi al chilometro 299 verso sud, si sono formati dei rallentamenti. Sulla 10 la situazione verso Ventimiglia si è normalizzata tra il bivio per la 26 a Renzano, le code prima segnalate per un veicolo in avaria sono terminate, aumentano invece le difficoltà per chi torna verso Genova con la 10 tra Finale Ligure e Savona, ci sono code a tratti, questo è già un tratto ampio, sono quasi 20 km, anche rallentamenti sull'ultimo tratto tra Genova Pegli e l'allacciamento con la A7. Avevamo una notizia di code sulla 12 che si erano formate tra Genova Nervi e il bivio per la 7, le derubrichiamo a rallentamenti in direzione di Genova, il traffico comunque si sta intensificando anche qui. E torniamo anche in A14 perché la situazione della Bologna-Bari-Taranto è molto molto esplosiva per le domeniche pomeriggio e questa non fa eccezione. Fra l'altro c'è stato anche il Gran Premio del motociclismo e quindi insomma ci sono code a Cattolica in entrata per entrambe le direzioni e a Riccione in entrata per entrambe le direzioni. Il consiglio è quello: per chi doveva entrare a Riccione meglio Rimini Sud, per chi doveva entrare a Cattolica meglio Pesaro. Le code a tratti tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, un tratto ampio, sono circa 70 km, si percorre questo tratto in 1 ora e 15 minuti. Aggiungiamo anche code tra Bologna Fiera e Raccordo di Casalecchio sempre verso nord e rallentamenti sull'ultimo tratto tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1 sempre in direzione nord, in direzione della 1. Restano le code anche sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e l'innesto con la A14, le code segnalate in direzione della stessa A14. Sulla 23 è stato recuperato quel veicolo fermo in corsia di sorpasso, era molto insidioso, però adesso una notizia ci porta sulla tangenziale di Napoli tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, c'è stato un incidente al chilometro 17 e verso Pozzuoli si è sviluppata una coda che è già lunga 1 km e che sta aumentando ulteriormente. A proposito di Napoli, nel corso del pomeriggio alle 18 si gioca Napoli-Bologna, alle 20:45 Sassuolo-Juventus, mentre è in corso il match tra Lecce e Monza con il Lecce che è in vantaggio per 3-1 grazie ai gol di Thiago Gabriele e alla doppietta di Koulibaly. Ha risposto soltanto con un gol il Monza, un gol di Mangas. Si gioca il 68esimo minuto della partita.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai Isoradio.

Un classico di Antonello Venditti, questa Sara, quando mancano pochi minuti alle notizie del GR1 delle 17. Una notizia non buona, ve la posso dare anch'io tranquillamente. E alla fine ha vinto Antonelli il Gran Premio di Spagna, secondo Verstappen, terzo Norris, invece il nostro Leclerc, che appunto pochi giri prima della fine era ancora in testa, ma non aveva ancora effettuato il pit stop, e quindi insomma era in qualche modo virtuale quel primo posto che lo vedeva appunto veleggiare tranquillamente verso il traguardo. E quindi non c'è podio per la Ferrari. Ricordo che Hamilton è uscito al settimo giro. Torniamo in autostrada per una buona notizia: risolto l'incidente sulla 1 tra Ponzano Romano e Magliano Sabina, prima segnalato verso Firenze. Abbiamo invece situazioni che si complicano sulla 12, tornano ad essere code quelle che tra Rapallo e il bivio per la 7 troviamo in direzione di Genova, ed è un tratto particolarmente ampio, sono circa 30 km di autostrada, sono code a tratti dovute al traffico, però è evidentemente una situazione già difficile. Risolto l'incidente sulla tangenziale di Napoli, le code però restano segnalate verso Pozzuoli tra Doganella e Corso Malta a causa ora del traffico intenso, code anche a Corso Malta in entrata in direzione di Pozzuoli. E poi

0: Milano è terminata, il traffico torna regolare in carreggiata nord. Sulla A10 la situazione evolve con code tra Finale Ligure e Savona verso Genova e senza più i rallentamenti tra Genova Pegli e l'innesto con la A7. Abbiamo notizie anche dalla 9, le code dopo appunto questo pomeriggio, primo pomeriggio con code segnalate per chi viaggia in direzione della Svizzera, sono dovute alle operazioni doganali, siamo tra Como Montelupino e Chiasso, incolonnamenti confermati. Le notizie dalla Sicilia, sulla Palermo-Catania, attenzione, c'è un veicolo in avaria all'altezza di Tremonzelli e in direzione di Catania si sono sviluppati dei rallentamenti. Torno anche sulla A4, il tratto compreso tra Somma Campagna e Brescia Centro interessato da code verso Brescia, sono dovute ad un cantiere di lavoro ma anche al traffico sicuramente intenso, e restano code in direzione Milano anche tra Brescia Ovest e Bergamo confermate. Le code alla barriera di Milano Est in uscita.
1: Back to me. You play back.

0: Destinazione estate. Con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo, questa è la sua romantica, tra poco le notizie del GR1, intanto aggiorniamo quello che sta accadendo sulla A4, qualcosa migliora perché tra Brescia Ovest e Bergamo quelle code prima segnalate in direzione Milano sono terminate. Anche in A14 era segnalato un incidente tra Bologna Fiera e il bivio per la 13 verso nord, all'interno di un tratto dove ci sono comunque code dovute al traffico, l'incidente è ora risolto. È improvvisamente invece molto lunga la coda sulla A10, quella che tra Orco Feglino e Savona interessa chi viaggia verso Genova, è lunga 8 chilometri, sta aumentando il traffico, è evidentemente in via di intensificazione. Abbiamo notizie anche dalla A25 per questo incidente tra Prato La Peligna sul Mone Cocullo in direzione della A24, lo segnaliamo al chilometro 123. Al momento non ci sono conseguenze. Le prime code invece sul tratto urbano della A24 tra Portonaccio e Tangenziale Est, Portonaccio e Tangenziale Est in entrata nella capitale. Una buona notizia per la 1, il traffico risulta ora regolare tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione sud, prima avevamo dei materiali dispersi e si era formato appunto questo rallentamento. Sulla 1 resta coda di 3 km tra la A58 e la Tangenziale Ovest verso Milano per un incidente non ancora risolto al chilometro 6, e restano le code tra Terre di Canossa Campeggine e Fiorenzuola in direzione Milano. Qui il tempo stimato di percorrenza su questo tratto di circa 40 km e di 50 minuti, quindi questa è la novità, il tempo stimato su un tratto della 1. Poi per quel che riguarda la situazione della statale 16 Adriatica abbiamo code per il deflusso dal MotoGP di San Marino all'altezza del casello di Cattolica sulla A14, abbiamo code su entrambe le carreggiate su questa statale. Arrivo anche alle notizie che arrivano dal grande raccordo anulare, si è verificato un incidente poco prima dello svincolo 21, quello di via Tuscolana, e si sono formati subito dei rallentamenti in carreggiata esterna nel tratto compreso tra l'Ardiatina e lo svincolo per la via Anagnina. Anche in carreggiata interna ci sono code per un altro incidente, code che segnaliamo a partire dalla Casilina e che arrivano fino allo svincolo di Ciampino. Noi arriviamo invece fino al GR1 grazie a Donna Sam.

0: Allora, in attesa del GR1 che sta per arrivare, noi ritorniamo a parlare di viabilità. Abbiamo delle novità che ci portano a parlare della situazione della A14 nuovamente tra Valle Rubicone e Castel San Pietro. Rimodulato il tempo di percorrenza su questo tratto di circa 70 chilometri, il tempo stimato di 1 ora e 40 minuti in direzione di Bologna, quindi il traffico in deciso aumento sulla Bologna-Bari-Taranto.
1: Ore 17 e 4.
2: GR1.
3: Alice Andreoli in studio, Donald Trump parla ai giornalisti mentre sale sugli spalti della finale dell'Irish Open di golf e il capo della Casa Bianca ne ha per tutti, dall'intelligenza artificiale alla riunificazione dell'Irlanda, dal conflitto in Iran a quello in Ucraina.
4: Il primo bersaglio è Zelensky. Deve smettere di attaccare le raffinerie di diesel in Russia, mentre i prezzi del carburante sono alle stelle, dice il presidente. Sceso dall'elicottero, atterrato sul prato verde irlandese, a pochi metri dal campo del torneo, Trump parla anche di intelligenza artificiale. Critica quelle che definisce forze negative, che a suo giudizio cercano di rallentare lo sviluppo, proprio mentre aumentano gli allarmi sui rischi legati all'intelligenza artificiale anche da parte dei suoi protagonisti più importanti. Chi vince in questo settore, afferma, vincerà su tutto. Poi torna sulla guerra in Iran. La Repubblica Islamica chiede disperatamente di negoziare e il conflitto finirà a ridosso delle elezioni di midterm previste a novembre, ripete. Già in mattinata avevano fatto discutere le parole con le quali Trump ha definito naturale una futura riunificazione della Repubblica d'Irlanda con l'Irlanda del Nord. Una frase pronunciata alla vigilia del vertice che riunirà i leader indipendentisti di Irlanda del Nord, Scozia e Galles, pronti a chiedere un referendum sull'indipendenza da Londra. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ucraina, il presidente Zelensky definisce sistematico l'attacco alle ferrovie di Kiev dopo l'esplosione della locomotiva di un treno passeggeri colpita da un drone a 2 chilometri dalla frontiera polacca. Non ci sono state vittime perché le autorità di Kiev avevano già allertato il personale della minaccia. Secondo il Ministero della Difesa russo, le infrastrutture ferroviarie colpite oggi venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Tra la notte scorsa e oggi sono 8 le persone uccise nei raid di Mosca. In Svezia si vota fino alle 20 per il rinnovo del Parlamento, subito dopo la chiusura dei seggi, i primi exit poll. Secondo i sondaggi, la coalizione di centrosinistra e quella di centrodestra del primo ministro uscente Kristersson sono quasi appaiate. L'estrema destra del Partito dei Democratici Svedesi, in caso di vittoria del centrodestra, potrebbe entrare per la prima volta nell'esecutivo. Torniamo in Italia per l'ultimo saluto a Emma Bonino in Campidoglio, la Camera Ardente, tanti cittadini in fila per l'omaggio alla leader radicale scomparsa venerdì a Roma all'età di 78 anni.
5: È una grande donna che ha combattuto e lavorato per i nostri diritti civili.
6: Per la forza con cui pretendeva la responsabilità nei diritti. Un compito di tutti, non solamente di chi fa lotta, di chi raccoglie le firme, di chi si fa arrestare, ma responsabilità di tutti.
7: Continuano ad arrivare in tanti per un ultimo saluto a Emma Bonino. Molte le donne presenti, tra chi si ferma per un saluto, non mancano i momenti di commozione. Sul feretro è stata appoggiata una bandiera dell'Europa e una foto in bianco e nero della linea radicale con l'iconico turbante in testa. La Camera Ardente, aperta stamane dal sindaco di Roma Gualtieri, dai parenti più stretti a partire dall'anziana sorella Domenica, dai vertici di Più Europa. Queste le parole del segretario Riccardo Maggi.
8: Amato profondamente la democrazia e le istituzioni e ha provato, pur contestandole, criticandole, a cambiarle in meglio. Ha dedicato una vita a questo e le persone lo hanno capito.
7: Camera Ardente aperta oggi fino alle 19, domani si ripete subito dopo nella piazza qua di fronte una veglia civile con amici e compagni della leader radicale. Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: Venezia, proseguono le ricerche in laguna della giovane donna vittima insieme al marito di un grave incidente. Nello scontro con un motoscafo la loro imbarcazione è affondata e il giovane è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Il servizio è di Dario Giordo.
2: Sean Micheli, 25 anni, ricoverato in gravissime condizioni. Sua moglie Gabriella Quirino Ferreira, brasiliana di 26 anni, ancora dispersa. Questo è il preoccupante quadro dopo l'incidente che all'alba di ieri ha coinvolto la coppia, investita a forte velocità da un taxi mentre attraversava il canale di Tessera a Venezia. I due erano partiti verso le 5 dalla loro abitazione di Burano. Micheli, originario di Cavallino Treporti, pescatore da generazioni, conosceva bene barene, canali e fondali bassi. Era uscito per controllare le esche accompagnato dalla moglie, sposata appena 3 mesi fa, che spesso lo seguiva nel lavoro. Fortissimo l'impatto, immediati i soccorsi del suo M118, che ha trasportato il 25enne all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Ha riportato un forte trauma cranico ed è stato operato. Ora si sta intensificando lo sforzo nelle ricerche della moglie, di cui sono stati ritrovati in acqua i documenti. All'opera dall'alba i sommozzatori dei vigili del fuoco, che stanno scandagliando le acque del canale con l'aiuto di un gommone e del drifting dei carabinieri, imbarcazione speciale per le ricerche nelle acque basse. Pronti a dare una mano anche l'elicottero e le moto d'acqua dei vigili del fuoco, ma le operazioni sono tutt'altro che facili. Da ricostruire anche la dinamica dell'impatto, mentre il conducente del taxi è stato sottoposto agli accertamenti di rito.
3: Ieri sera a Milano si è chiuso il tour Esseri Umani dei Blu Vertigo, di nuovo insieme dopo 9 anni.
9: Il mondo è così privo d'amore, io disimparo ad odiare.
3: L'unione non la puoi ricreare per finta, se non c'è qualcosa di reale alla fine si crolla, ha detto il chitarrista Livio Magnini a suggello di un tour che ha visto la storica band unita come un tempo. Sul palco ieri sera anche Alice, Francesco Sarcina e Enzo Iacchetti a suggellare la ritrovata armonia, l'idea di un nuovo disco. Abbiamo un sacco di materiale pronto, assicura la band. Ed è tutto per questa edizione. Prossimo GR1 alle 18.
10: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
11: Mi vuoi sposare?
12: Nonna, sono sazia.
11: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti. La precompilata, sempre più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenzieentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
14: Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound, realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.

Nel 1983 gli Spandau Ballet firmavano questa Truce. Siete su Raizo Radio, 17 minuti dopo le 17, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, con me c'è Sergio Cianni alla parte tecnica. Aumenta il traffico, vediamo quali sono le ultime notizie. Intanto un incidente sulla 1 Valmontone, diramazione Roma Sud. Siamo in carreggiata nord per questo incidente, chiediamo la massima prudenza, è accaduto da poco al chilometro 584. Ancora verso nord i rallentamenti Valdarno in Cisareggello, quelli tra Calenzano e la variante di Valico e anche fino a Sasso Marconi con i nord, rallentamenti sempre in direzione nord. Poi le code tra Terre di Canossa, Campeggio e Fiorenzuola, il tempo stimato di percorrenza di circa 50 minuti per un tratto di circa 35 km. E poi è un incidente che ha dato vita ad una coda, quello che troviamo tra il bivio per la 58 e la tangenziale ovest di Milano verso nord. La coda lunga 4 km, l'incidente non è ancora stato risolto. Anche sulla 4 aumenta il traffico, ora abbiamo code tra la tangenziale est e la barriera di Milano Est verso Milano, il traffico è definito congestionato. Anche sulla 8 Milano Varese restano segnalate code tra la Pedemontana e Legnano verso sud in direzione Milano. Abbiamo sulla 9 le code tra Como Montoni e Pino del Chiasso in direzione della Svizzera. Aumentano le code anche sulla 10, sono lunghe 9 km quelle che troviamo tra Finale Ligure e Savona verso Genova, dovute al traffico intenso ma anche ad alcuni cantieri di lavoro, e restano rallentamenti anche tra Genova Peglia e Genova Aeroporto, ancora verso Genova. Sulla 11 da Firenze Pisa Nord, attenzione, c'è un veicolo in fiamme all'uscita di Lucca Est, si sono formate code per entrambe le provenienze a questo svincolo della Firenze Pisa Nord. Sulla 12 restano code tra Rapallo e il bivio per la 7 verso Genova, e aggiungiamo anche una coda sul tratto barriera di Milano tangenziale ovest di Milano, anche qui abbiamo code in direzione Milano per il traffico intenso. Sulla 14 un incidente è ora segnalato tra Rimini Sud e Rimini Nord verso Bologna, tra Riccione e Rimini Nord la coda che si è formata è lunga 1 km e sta aumentando ulteriormente. Il veicolo incidentato al chilometro 126, restano le code tra Valle Rubicone e Castel San Pietro, quindi sul tratto successivo, e il tempo stimato rimane molto alto, 1 ora e 40 minuti per un tratto di circa 70 km. Code anche tra Bologna San Lazzaro e il raccordo di Casalecchio sempre in direzione nord, anche l'ultimo tratto con rallentamenti tra Bologna Borgo Panigale e l'innesto con la 1. Sul tratto urbano della 24 restano le code tra Portonaccio e tangenziale est entrando a Roma, non è più segnalato invece, perché è risolto, l'incidente sulla 25, prima lo segnalavamo, tra Prato La Peligna e Cocullo. Invece un incidente si è verificato sulla Firenze Pisa Livorno a chilometro 1, siamo tra Firenze Viadotto Indiano e Firenze Scandicci in direzione di Livorno, molta cautela per questo incidente da poco segnalato. Anche verso Firenze si sono formate code tra Pontedera Ovest e Pontedera Est a causa di un veicolo in avaria al chilometro 152. Aumenta l'attesa al traforo del Monte Bianco sul lato italiano, per chi viaggia verso la Francia bisogna attendere 1 ora e 30 minuti per poter transitare al traforo del Monte Bianco.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango e questa Che bella vita. Andiamo invece sulla tangenziale di Catania, la vita è un po' meno bella perché si sono formate code tra San Giovanni Galermo e San Giorgio verso Simeto. Anche sulla Palermo-Catania c'è una novità, un incidente all'altezza di Caltanissetta Imera e si sono formati rallentamenti in direzione Catania. Entriamo nel centro multimediale di Autostrade per l'Italia, buon pomeriggio.
2: Grazie e buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente tra due auto, tra il bivio per la 58, la tangenziale esterna di Milano, e quello con la tangenziale ovest in direzione Milano, registriamo 4 km di coda. I tempi di percorrenza al momento sono di 35 minuti. Inoltre, nella stessa direzione registriamo coda tratti per traffico intenso tra Terre di Canossa e Fiorenzuola, con tempi di percorrenza di circa un'ora. E sempre sulla 1 per un altro incidente tra Colleferro e il bivio per la diramazione Roma Sud, segnaliamo 4 km di coda in direzione Firenze. Ci spostiamo poi sulla 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como Montolimpino e Chiasso ci sono code in direzione della Svizzera. I tempi di percorrenza sono di 15 minuti. Andiamo poi sulla 4, Milano Brescia, dove in direzione Milano tra il bivio per la tangenziale est e la barriera di Milano Est ci sono 2 km di coda per traffico, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi sulla 12, Genova Sesto Levante, dove tra Rapallo e il bivio per la 7 Serravalle Genova verso Genova sono coda tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 25 minuti. Trafficata anche la 14 Bologna-Taranto, dove tra Bologna-San Lazzaro e il bivio per il raccordo di Casalecchio in direzione della 1 ci sono coda tratti con tempi di percorrenza di 20 minuti. Stessa situazione anche tra Valle Rubicone e Castel San Pietro verso Bologna, dove segnaliamo coda tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 40 minuti. Inoltre, sempre sulla 14, tra Riccione e Rimini Nord verso Bologna, registriamo 3 km di coda per un incidente tra due auto ferme sulla corsia di emergenza. Prima di salutarvi, vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per il momento è tutto, da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
3: Rai Iso Radio.

Battistemo gol spesso durante i nostri viaggi, li ascoltiamo. Questa era volta, è stata la volta di Gelosa Cara. Noi torniamo subito sulla 1 perché si è da poco verificato un incidente e le conseguenze sono già importanti, perché l'incidente è segnalato tra Valmontone e la diramazione Roma Sud. La coda che si è formata inizia prima di Colleferro e fino alla diramazione Roma Sud, un tratto di 6 km con code in direzione di Firenze causate da questo incidente. Abbiamo un incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra il raccordo anulare e Sette Bagni, Prudenza, al chilometro 22.300 in direzione nord. È peggiora ulteriormente la situazione della 10, purtroppo le code aumentano, ora sono su un tratto di 11 km tra Finale Ligure e Savona verso Genova, il traffico intenso, ma come abbiamo detto anche dei cantieri di lavoro. Code anche sull'ultimo tratto della 10, quello tra Genova Peglia e Genova Aeroporto in direzione di Genova. L'incidente sulla A14 si è verificato tra Rimini Sud e Rimini Nord, è stato risolto, la coda però in questo tratto è di 3 km anche se inizia a diminuire. E poi abbiamo detto del lungo tratto tra Valle Rubicone e Castel San Pietro con le code a tratti verso Bologna e un tempo stimato di 1 ora e 40 minuti. Risolto l'incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Viadotto Indiano e Firenze Scandicci, era segnalato verso Livorno, restano invece le code in direzione opposta verso Firenze tra la diramazione per Pisa e Ponte d'Era Ovest in direzione appunto Firenze. Le notizie della A11, il veicolo in fiamme all'uscita di Lucca Est è stato spento, le code però non sono ancora terminate e quindi per entrambe le provenienze segnaliamo ancora questi incolonnamenti. Da poco il rientro verso la capitale sta determinando code anche sulla statale 148 Pontina tra Pomezia Nord e Castel Romano, ci sono code verso Roma, restano segnalate code anche sul grande raccordo anulare, anche se l'incidente è stato risolto, siamo sul quadrante sud-sud-est e ci sono ancora code sulla carreggiata esterna tra lo svincolo per la Ardeatina e lo svincolo per la diramazione Roma Sud, anche in carreggiata interna abbiamo rallentamenti a partire dalla Casilina e fino allo svincolo per Ciampino.

Accadono cose, intanto questo era il nuovo lavoro di Ligabue, Qualcosa per te. Accadono cose a Ischia, Neil Young e Daryl Hannah, sono una coppia, si sono sposati qualche anno fa e hanno scelto Ischia per una breve vacanza di questo fine estate. Il leggendario cantautore e chitarrista canadese e l'attrice e anche regista statunitense hanno soggiornato per alcuni giorni alla Regina Isabella di Lacoameno, accompagnati da una coppia di amici. È una visita mantenuta lontana dai riflettori, durante la quale la coppia avrebbe particolarmente apprezzato l'isola, manifestando l'intenzione di tornarvi per un soggiorno più lungo. Young è tra le figure più influenti della storia del rock, inizia con i Buffalo Springfield, poi Crosby, Still, Nash e Young, e naturalmente una carriera da solista infinita. E poi Daryl Hannah, che è una che a Hollywood ha fatto cose importanti, da Splash, Una sirena a Manhattan, fino a Wall Street, passando per Kill Bill. Beh, pensate, durante il soggiorno ad Ischia non è mancato un fuori programma. È venuto a conoscenza di un compleanno che si stava festeggiando in albergo, Neil Young ha intonato personalmente Happy Birthday, sorprendendo la festeggiata e gli altri ospiti presenti. Così, insomma, quelli che erano lì in quell'albergo in quel momento si sono sentiti un pezzo live di Neil Young, addirittura questo Happy Birthday.

Negramaro vi è mai successo? Un punto interrogativo grandissimo per questa canzone di qualche anno fa. Andiamo sulla 22, il traffico rimane intenso, c'è anche un incidente, in particolare in carreggiata nord, l'incidente tra Rovereto Sud e Trento Sud e la coda che si è formata lunga 2 chilometri. Anche verso sud abbiamo incolonnamenti, intanto nel tratto compreso tra Ignaura e Daffi, sono code dovute al traffico intenso, quelle che troviamo su questo tratto, anche tra Brennero e Vipiteno, sempre in direzione sud, una coda di 2 chilometri, anche sull'ultimo tratto tra Carpi e l'allacciamento con la 1, anche qui è segnalata ancora una coda lunga 2 chilometri. Torno poi sulla 1 per le tante difficoltà, una buona notizia però l'abbiamo, la soluzione dell'incidente tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, resta una coda di 4 chilometri tra il bivio per la 58 e la tangenziale ovest di Milano, segnalata verso Milano, coda che ovviamente è ancora tutta da smaltire. Situazione difficilissima invece tra Anagni e la diramazione Roma Sud per l'incidente al chilometro 584, si segnala una coda di 9 chilometri per questo tamponamento con 3 vetture coinvolte. Il traffico diretto verso Roma o Firenze potrebbe uscire a Colleferro per correre la statale 6 Casilina, rientrando poi a San Cesario, per evitare appunto questo lungo tratto con code, ripeto, di 9 chilometri in direzione nord. Notizie invece dalla 14, risolto l'incidente tra Riccione e Rimini Nord, le code vengono assorbite in qualche modo dalle code a tratti ora dovute al traffico intenso su questo tratto in direzione Bologna, quindi rimane la coda ma l'incidente non è più segnalato, e restano anche quelle tra Cesena Nord e Castel San Pietro, segnalate verso nord con un tempo di percorrenza su questi circa 50 chilometri di autostrada, un tempo di percorrenza alto, 1 ora e 35 minuti. Per chi viaggia in direzione di Bologna restano anche code tra Bologna e Borgo Panigale, l'innesto con la 1 sempre in carreggiata nord, ancora per il traffico intenso. Questi gli ultimi aggiornamenti dalle autostrade, vi lascio con Bruno Mars e Karol G che insieme si sono prodigati per questa canzone intitolata Still, e poi avremo anche Vasco Rossi prima dell'appuntamento con Fabrizio Casinelli e con la Top 20.

0: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli.
1: Siamo anche questa domenica con la Top 20, la classifica del Radio Corriere TV, che torna ogni lunedì a partire dalle ore 12. Entrate, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it, e sfogliate il vostro settimanale. Un saluto da Fabrizio Casinelli, pronto ad accompagnarvi a scoprire le prime 10 posizioni della nostra classifica, i primi 10 brani più ascoltati della settimana, secondo quelli che sono i rilevamenti che vengono effettuati da Airplay. Ci siamo lasciati ieri con Bruno Mars, On My Soul, in posizione numero 11. Ripartiamo oggi e scopriamo la posizione numero 10, dove c'è Summer, My Body Is Not Ready.

Posizione numero 6 è per due grossi produttori, un grande successo estivo, Merck & Cremont insieme a Serena Brancali e The Colors, Partenope.

0: Bene, mi fermo qui, ci sentiamo fra 7 giorni, sempre su Rai Isoradio, sempre con la classifica, la Top 20, la classifica del vostro settimanale, il Radio Corriere TV, indirizzo facilissimo, radiocorrieretv.rai.it. Grazie ai colleghi di Rai Isoradio, un saluto da Fabrizio Casinelli, alla prossima.
1: Radio Airplay, la classifica italiana del Radio Corriere TV con Fabrizio Casinelli, radiocorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

of Love, e chi non se la ricorda, questo brano del 1985, colonna sonora di Ritorno al Futuro. Buonasera da Claudio Campobasso, ancora un buon viaggio a tutti. Dopo Davide Santirocchi, ora vi accompagnerò fino alle 21 con Sergio Ciani in console. Diamo un'occhiata alla situazione più complicata, che è quella della 1 Milano-Napoli tra Anagni e la diramazione Roma Sud verso Roma. Si segnalano 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 584. L'incidente è risolto, ma la coda permane. Per il traffico diretto verso Roma-Firenze si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere la strada statale Casilina e rientrare a Valmontone. Diamo un'occhiata anche al tratto tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola. In direzione di Milano ci sono code a tratti, e tra l'allacciamento con l'A58 e tangenziale di Milano in direzione di Milano 4 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente. Diamo un'occhiata anche alla situazione della A14 tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Andiamo al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti al piazzale Italiano in direzione di Chamonix. La capitale in fermento, come anche lo è stato ieri per il Giova Summer Party, seconda data oggi a Roma che chiude il tour internazionale dopo 2000 chilometri che Jovanotti ha fatto in bici, e ieri ne ha percorsi 60 anche a Roma. Sono anche 60 gli anni che compirà questo 27 settembre. Lorenzo Cherubini, che in un'intervista dichiara: non ho mai festeggiato il compleanno perché il mestiere che faccio faccio feste praticamente da quando avevo 16 anni. Non dimentichiamo che a novembre uscirà anche il documentario sulla sua vita, intitolato Lorenzo, l'incredibile avventura di Jovanotti, un film che sicuramente sarà molto atteso dai fan dell'artista.

Sono 4 i chilometri di coda con tendenza all'aumento in A1 tra l'allacciamento con la A58 e la tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo a causa di traffico intenso. Sempre in A1 tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna registriamo traffico rallentato ed è rallentato anche tra Calenzano e Variante di Valico sempre in direzione di Bologna. Andiamo in A4 Torino-Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano-est in direzione di Milano, 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Ci spostiamo sulla A8 Milano-Varese, code a tratti tra il bivio con l'A36 Pedemontana e la 9 Lenate Como-Chiasso in direzione di Milano. Sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova si sono formati 8 chilometri di code a tratti. Diamo un'occhiata anche alla 12 Genova-Rosignano tra Chiavari e la 7 Milano-Genova in direzione di Genova ci sono code a tratti e restano anche code a tratti in A14 tra Riccioni e Rimini Nord in direzione di Bologna.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Gaia, Bossa Nostra alle 18:26, ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio da Paolo Pompei, a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio. Vediamo insieme le principali notizie di viabilità sulla nostra rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove per un incidente da poco risolto, tra Anagni e il bivio per la diramazione Roma Sud, permangono 9 km di coda verso Firenze. Al momento si viaggia su tutte le corsie e in alternativa consigliamo di uscire da Anagni con rientro in autostrada Valmontone dopo aver percorso la statale 6 Casilina. Sempre sulla 1 per il traffico intenso tra il bivio per la 58, la tangenziale esterna di Milano e quello con la tangenziale ovest, ci sono code verso Milano con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Inoltre nella stessa direzione registriamo coda tratti per traffico intenso anche tra Terre di Canossa e Fiorenzuola con tempi di percorrenza di un'ora. Ci spostiamo poi sulla 9, Lenate Chiasso, dove per le operazioni doganali tra Como, Monte Olimpino e Chiasso ci sono code verso la Svizzera. Andiamo sulla 4 Milano-Brescia, dove in direzione Milano, tra il bivio per la tangenziale est e la barriera di Milano Est, sono 2 km di coda per traffico con tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Flussi intensi anche sulla 12 Genova-Sestri-Levante, dove tra Chiavari e il bivio per la 7 Serravalle-Genova verso Genova ci sono coda tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 35 minuti. Mentre sulla 10 Genova-Savona, tra Renzano e Genova-Pra verso Genova, c'è 1 km di coda per un incidente tra due auto all'interno di una galleria. Al momento si transita su una sola corsia. Trafficata poi la 14 Bologna-Taranto, dove tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione Bologna segnaliamo coda tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Situazione analoga anche tra Riccione e Rimini Nord con coda tratti verso Bologna e tempi di percorrenza di 20 minuti. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e ricordate di allacciare sempre la cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. Buon viaggio e buon proseguimento di ascolto.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

0: E siamo alle previsioni meteo, per noi c'è il primo maresciallo Nello Chichirichi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. Il campo di alta pressione presente sul nostro paese garantisce condizioni di tempo stabile su quasi tutto il nostro, su tutto il nostro paese. Le estreme regioni del sud continuano ad essere interessate da un'instabilità atmosferica dovuta a correnti sud-occidentali. Anche oggi in Sicilia nubi più compatte hanno dato origine a rovesci e temporali sulla parte centro-orientale dell'isola. Domani tempo bello e soleggiato sull'Italia, ancora della residua stabilità sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale con rovesci e temporali. Qualche debole isolato piovasco sulle aree appenniniche e nelle prime ore della giornata sul Triveneto. Tempo in miglioramento dalla serata. I venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche, centro-meridionali e sulle coste ioniche della Calabria, deboli di direzione variabile altrove. Infine le temperature, oggi abbiamo avuto temperature gradevoli con picchi di 33-34 gradi sulle zone interne della Sardegna e sulle coste tirreniche delle regioni del centro-sud. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Le 18:36, il nostro viaggio riprende dalla A4 Brescia-Padova. Ci sono code a causa di lavori tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione di Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, code tra la barriera di Milano e tangenziale ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo in tangenziale ovest di Milano, ci sono code tra la 7 Milano-Genova e Baggio Cusago in direzione della A8 Milano-Varese. Restiamo sulla tangenziale est di Milano, ci sono code tra la 4 Torino-Trieste e la barriera di Agrate-Brianza in direzione della 1 Milano-Napoli. Per quanto riguarda la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code tra Colico e Verano Brianza in direzione di Monza. Le nostre giornate si stanno via via accorciando, l'estate ce la stiamo lasciando alle spalle, ma godiamoci ancora un po' di sole con Wello.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.

E torna a regolare il traffico in A14 tra Riccione e Rimini Nord in direzione di Bologna, ma tra Cesena Nord e Castel San Pietro permangono code a tratti in direzione di Bologna con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Diamo un'occhiata anche al tratto tra Bologna Fiera e la 1 Milano Napoli in direzione nord, anche qui code a tratti, e ci spostiamo sulla Roma Tarquinia, qui tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione di Roma registriamo code a tratti. Sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e il bivio con la 7 Milano-Genova in direzione di Genova code a tratti, e andiamo a vedere anche la 11 Firenze-Pisa, qui tra il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze traffico rallentato. In A10 Genova-Ventimiglia tra Pietra Ligure e fine Complanare Savona in direzione di Genova code a tratti. Ci spostiamo in A9, la Enate-Como-Chiasso tra Como-Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera si è formata una coda. Andiamo anche in A4 Torino-Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione del capoluogo lombardo, coda per traffico congestionato stimata di 2 km. C'è anche traffico rallentato tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. Diamo un'occhiata alla 1 e permane la notizia di traffico, anzi di coda tra Anagni e la diramazione di Roma Sud verso Roma. Si segnalano 9 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 584. Per il traffico diretto verso Roma e Firenze si consiglia di uscire a Colleferro, percorrere

Diamo uno sguardo anche alla A24 Roma Teramo, tra Vicovaro Mandela e Roma Est in direzione di Roma, traffico rallentato. Ci spostiamo a vedere anche il traforo del Monte Bianco, lato italiano, direzione Chamonix, tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti.

Con l'Empire of the Sun ci avviciniamo all'appuntamento con i titoli del TG3, ma intanto ci facciamo, diamo ancora uno sguardo alla 1 tra Anagni e la diramazione Roma Sud verso Roma, dove sono diventati 8 i chilometri di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 584. Il traffico diretto verso Roma e Firenze, il consiglio di autostrada è quello di uscire a Colleferro, percorrere la statale 6 Casilina e rientrare a Valmontone. Diamo un'occhiata sempre in A1 tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano, code a tratti sulla 12 Genova Rosignano tra Rapallo e A7 Milano-Genova in direzione di Genova, code a tratti sulla 10 Genova-Ventimiglia tra Genova Peglie e Genova Aeroporto in direzione di Genova, coda per traffico intenso. Andiamo in A14 Bologna-Taranto tra Bologna Fiera e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord, code a tratti. Andiamo anche in A11 Firenze-Pisa tra il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze, traffico rallentato. È rallentato anche il traffico in A1 tra Modena Nord e Reggio Emilia direzione Milano e tra Valdarno e Firenze Sud direzione Firenze. Diamo anche uno sguardo alla 4 Milano-Brescia, traffico rallentato a causa di traffico intenso tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano e sulla 12 Genova-Rosignano, code a tratti tra Massa e Sarzana in direzione di Genova. Tra poco l'appuntamento con i titoli del TG3, ci ritroveremo subito dopo.

0: Mosca attacca un treno al confine polacco. Kiev all'UE, sono alle vostre porte. Zelensky, azione deliberata. Casa Bianca, non colpite raffinerie russe. Cremlino, non esclusi negoziati trilaterali. Schlein chiude la festa dell'unità, andiamo a vincere. Tensioni nella maggioranza su manovra e spese militari. Tajani frena, Marina Berlusconi, non leader, calati dall'alto. In Campidoglio, camera ardente per Emma Bonino, politici e gente comune in fila per rendere omaggio alla storica leader radicale. Sulla bara la bandiera dell'Europa, domani veglia laica. Tornano a scuola domani a Milano i feriti dell'incendio di Cramontana. Leonardo, Kian e Sofia al TG3 dicono: abbiamo rischiato di morire, il disastro ci ha unito ancora di più. Allarme delle big tech sull'intelligenza artificiale, cresce a ritmo esponenziale, controllerà internet in pochi mesi. Trump, forze negative chiedono di rallentare, chi prevale vince tutto. Kimi Antonelli ancora davanti a tutti, trionfa anche il Gran Premio di Madrid, poi sfoggia umiltà, oggi meritava di vincere Norris, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, fuori dopo pochi giri Hamilton.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
1: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

E con questo grande pezzo, anni 80, riprendiamo la linea, abbiamo ascoltato i titoli del TG3, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso con Giovanni Leporale in console fino alle 21. E a proposito di grande musica, la Universal Music Group ha annunciato il lancio di una nuova piattaforma basata su intelligenza artificiale, progettata nello specifico per creare remix, mashup e versioni completamente nuove dei brani più famosi del mondo. La svolta arriva grazie anche a un accordo pluriennale con Eleven Labs, i giganti della generazione vocale e musicale tramite intelligenza artificiale, ma attenzione, tutto il catalogo sarà accessibile solo tramite licenze ufficiali e saranno gli stessi artisti a decidere in totale libertà se aderire o meno al progetto. Insomma, diventa un'opportunità per divertirsi, insomma, per creare nuovi brani partendo da brani già esistenti, che poi un po' ciò che hanno fatto durante tutta la storia della musica i disc jockey, i DJ, iniziando negli anni 70 e 80 col beat matching, quando si mettevano a tempo i dischi in vinile. Poi le attrezzature si sono evolute, sono diventate sempre più avanzate, permettendo di fare cose impensabili all'epoca. Ora però siamo al punto in cui un computer può fare tutto con un click, e questo però rappresenta una grande opportunità. Allo stesso tempo potrebbe rappresentare anche la fine di alcuni mestieri, pensiamo al DJ che ho citato, ma anche ai compositori. Pensate se ognuno di noi può comporsi la propria musica in base ai propri gusti, non lo so, mi lascia un po' perplesso. Diteci la vostra al 348 103 1010. Torna la musica e poi torneremo anche in strada.

Le 15, le scusate, le 19:15, torniamo in A1. Ci sono ottime notizie tra Anagni e Colleferro. Il traffico comincia a fluire, tuttavia in direzione di Firenze permangono delle code a tratti che via via si andranno smaltendo dopo l'incidente avvenuto oggi pomeriggio. Traffico rallentato invece tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, rallentato anche tra Calenzano e Variante di Valico in direzione di Bologna. C'è anche traffico rallentato tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord direzione Bologna e tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano. Situazione ancora complicata tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Ci sono ancora code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. Si sblocca il traffico anche sulla 4 tra Dalmine e Agrate in direzione di Milano. È stato rallentato fino a poco fa, c'è però giunta notizia che ora il traffico scorre regolarmente. Sempre in A4 tra Raccordo Viale Certosa e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia, code a tratti, e code a tratti anche tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino. Diamo un'occhiata alla 10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pelli e Genova Aeroporto in direzione di Genova c'è coda per traffico intenso, e per quanto riguarda la situazione della 14 Bologna Taranto e purtroppo tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna permangono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Diamo uno sguardo anche al traforo del Monte Bianco. Qui i tempi di attesa scendono a 1 ora, tuttavia permane la coda al piazzale Italiano in direzione di Chamonix.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta. Lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
2: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
3: Convenienza? Ma vai da Conad!
4: Via via!
3: Fino al 19 settembre c'è occasione unica. Set teglie Pirex, scontato del 50% a 8,95€. Scopri di più su conad.it.
0: Rai su Radio.

Another con Talk to You, questo è il ritmo della sera di Rai Isoradio. Andiamo sulla 9, Lenate Como Chiasso, qui la coda è scomparsa tra Como, Monti Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Per quanto riguarda la 1 Milano-Napoli, ora è segnalata la presenza di code a tratti tra Fiorentino e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. I tempi di percorrenza sono di un'ora. Restano le code a tratti tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, tempi di percorrenza di un'ora. Ci spostiamo sulla 14, Bologna-Taranto, tra Bologna-Fiera e il bivio A1 Milano-Napoli in direzione nord, code a tratti. E tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora e 35 minuti. Diamo un'occhiata anche alla Firenze-Pisa-Livorno, tra Lavoria e Pontedera Ovest in direzione di Firenze, coda per traffico intenso, e tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione di quest'ultimo, anche qui una coda. Diamo uno sguardo anche alla situazione sulla Roma Tarquinia, tra Santa Severa e Torre in Pietra in direzione di Roma, code a tratti, e sulla 12 Genova Rosignano, tra Rapallo e il bivio con la 7 Milano Genova in direzione di Genova, code a tratti. Arrivano Merck e Cremont, Serena Brancale e i Colors con la loro Partenope. Questa è Rai Isoradio, restate con noi.

E sulle note di Prince alle 19.31 ce ne ritorniamo in A4 Torino-Trieste tra Sesto San Giovanni e Raccordo Viale Certosa in direzione di Torino, code a tratti. Sulla 1 Milano-Napoli tra Ferentino e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, anche qui code a tratti, resta il tempo di percorrenza di un'ora. Sulla 11 Firenze-Pisa tra il raccordo Lucca-Viareggio e Pistoia in direzione di Firenze, code a tratti. Sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Castelletto Ticino e Gallarate Ovest in direzione sud, anche qui segnalate code a tratti. Diamo anche uno sguardo al raccordo tangenziale di Bari tra Modugno e il bivio con la tangenziale di Bari in direzione di Bari, traffico rallentato, mentre sulla 1 tra Modena Sud e Reggio Emilia permane traffico rallentato scusate, in direzione di Milano. E per quanto riguarda invece il traforo del Monte Bianco al Piazzale Italiano in direzione di Chamonix permane una coda con tempi di attesa di un'ora. Arrivano i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, barattolo di Nutella da 750 grammi a 4,49 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: risolve.
1: Ok, ora è finita. Riprendiamo il nostro viaggio dalla A4 Brescia-Padova. Ci sono code a causa di lavori tra Somma Campagna e Brescia Centro in direzione di Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, code a tratti tra Barriera di Milano e Tangenziale Ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Andiamo a vedere anche la Tangenziale Ovest di Milano. Ci sono code tra la 7 Milano-Genova e Baggio Cusago in direzione della 8 Milano-Varese. Sulla Tangenziale Est di Milano, code tra la 4 Torino-Trieste e la barriera di Agrate Brianza in direzione della 1 Milano-Napoli. Andiamo a vedere anche, anzi restiamo in tangenziale est perché ci è appena arrivata la notizia di traffico rallentato tra Linate e Paullo in direzione dell'allacciamento A1. Sulla A12 Genova-Rosignano, code a tratti tra Massa e Sarzana in direzione di Genova. Andiamo anche a vedere la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, code tra Colico e Verano-Brianza in direzione di Monza. Volgiamo lo sguardo anche verso la statale 9 via Emilia, code a causa di un incidente tra la statale 12 della Betone del Brennero e la statale 255 di San Matteo Decima in direzione di Rimini.

Depeche Mode, e noi viaggiamo ora verso i titoli del TG1. Intanto ce ne ritorniamo in strada, andiamo in A14 a Forlì e si è formata una coda in uscita per entrambe le direzioni. Sulla 12 Genova Rosignano, segnalato un veicolo fermo, l'invito è alla prudenza. Siamo al chilometro 26 tra Rapallo e Recco in direzione di Genova. Diamo un'occhiata alla variante di Valico, anche qui segnalato un veicolo fermo tra Badia e Firenzuola in direzione di Firenze. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Milano Sud e tangenziale Ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo, coda per traffico intenso. Sulla 10 tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova registriamo traffico rallentato. Torniamo in Autosole, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora tra Ferentino e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze. Sulla 4 Torino-Trieste, tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa permangono le code a tratti in direzione di Torino. Ritorniamo in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia, permane la notizia di traffico rallentato in direzione di Milano. Situazione ancora complicata in A14 tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna, ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Per quanto riguarda sempre l'A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti, tempi di percorrenza che restano di 1 ora. Diamo uno sguardo anche al traforo del Monte Bianco, qui dal lato italiano in direzione di Chamonix c'è ancora una coda, i tempi di attesa sono di 1 ora.

0: Droni russi su un treno al confine con la Polonia, fermato convoglio con funzionari europei. Il premier Tusk, un'escalation Mosca potrebbe colpirci. Gli Houthi consolidano le loro posizioni sul Mar Rosso, raid sull'Arabia Saudita, oltre 80.000 civili in fuga dietro l'avanzata dei miliziani sciiti, il sostegno dell'Iran. Governo al lavoro su misure mirate contro caro energia, manovra Giorgetti, lavoriamo a fisco agevolato e riduzione tasse a ceto medio. Tajani chiude Azzurra Libertà, noi alternativi a sinistra no a patrimoniale, Schlein alla festa dell'unità, ora accelerare sul programma comune. L'allarme di Anthropic, rallentiamo lo sviluppo dell'IA, potrebbe impadronirsi del web, Trump, un errore fermarsi, chi vince nell'IA vince tutto. L'attentato a Ranucci, io mai in affari con la vitola, dice l'ex conduttore, reportage da dove sarebbero partiti i presunti esecutori materiali. 26enne dispersa nella laguna di Venezia dopo un incidente tra il suo barchino e un motoscafo taxi, era a pescare col marito, ora in fin di vita. Il ritorno di Céline Dion dopo 6 anni di stop a causa della malattia, la cantante canadese finalmente sul palco per l'inizio di una lunga residenza a Parigi. È meraviglioso, dice commossa, canto per voi, per me stessa e per la vita. I sogni vanno tenuti stretti.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

4 minuti dopo le 20 torniamo in strada ripartendo dalla A1 Milano-Napoli tra Milano Sud e tangenziale Ovest di Milano in direzione del capoluogo lombardo. Coda per traffico intenso, code a tratti anche tra Fine Complanare Piacenza e Basso Lodigiano in direzione nord, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione nord. Qui i tempi di percorrenza sono di un'ora. Andiamo a vedere anche la situazione allo svincolo di Reggio Emilia. Qui si è formata una coda in uscita per entrambe le direzioni. E sempre in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano traffico rallentato. Rallentato anche il traffico tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna e tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze. Per quanto riguarda il tratto tra Ferentino e diramazione Roma Sud, direzione Firenze, code a tratti con tempi di percorrenza di un'ora. Vediamo la 4 Torino-Trieste tra il raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione di Milano, 2 chilometri di coda per traffico congestionato. Sulla 7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone si è formata una coda a causa di lavori in direzione di Milano, è stimata di 1 chilometro. Diamo uno sguardo anche alla 14 Bologna-Taranto, situazione ancora complicata tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Ci sono code a tratti con tempi di percorrenza di 1 ora e 35 minuti. Per quanto riguarda il traforo del Monte Bianco, ancora 1 ora di attesa al piazzale italiano in direzione di Chamonix. Chiudiamo con la 10 Genova-Ventimiglia, qui tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, buone notizie in direzione di Genova, il traffico è tornato regolare. Aumentiamo il ritmo su Rai Iso Radio, adesso arriva Francesco Gabbani con Summer Funk, restate con noi.

0: Moving to the Sun, Ugel. Andiamo in tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Agnano in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso. Scendono invece i tempi di attesa al piazzale italiano, traforo del Monte Bianco, a 30 minuti per chi viaggia verso Chamonix. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano-Napoli in direzione nord, traffico rallentato. Sulla 7 Milano-Genova ancora un chilometro di coda a causa di lavori tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Vediamo la situazione se è cambiata tra Ferentino e diramazione Roma Sud. Per quanto riguarda la 1, no, il traffico, le code rimangono con tempi di percorrenza di un'ora in direzione di Firenze. Sempre in A1 tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano, traffico rallentato. Andiamo in A14, un'ora e 35 minuti, tempi di percorrenza tra Cesena Nord e Castel San Pietro in direzione di Bologna a causa di code a tratti. E ritorniamo un attimo in A1 per vedere la situazione tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano. Resta un'ora come tempo di percorrenza a causa di code a tratti. Diamo anche qualche buona notizia sulla 1 Milano-Napoli tra Fine Complanare, Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano, traffico che torna regolare. E per quanto riguarda la 4 Torino-Trieste tra raccordo tangenziale est di Milano e Milano Est in direzione del capoluogo lombardo, anche qui il traffico è tornato regolare, come è tornato regolare anche tra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa in direzione di Torino.
1: Sono la pecora, sono la vacca, e agli animali si vuol giocare. Sono la femmina camicia aperta, piccole tette da succhiare.

prima del cielo era lo sguardo di mia madre, che Fernandinho come una figlia mi porta a letto caffè tapioca, e a ricordargli che è nato maschio sarà l'istinto, sarà la vita. E io davanti allo specchio grande mi paro gli occhi con le dita a immaginarmi tra le gambe una

canto dei desideri vado a correggere la fortuna. Nella cucina della pensione mescolo i sogni con gli ormoni, ad albeggiare sarà magia, saranno segni miracolosi. Perché Fernanda è proprio una figlia, come una figlia vuol far l'amore, ma Fernandino resiste e vomita e si contorce dal dolore. E allora il bisturi per segni e fianchi, una vertigine di anestesia, finché il mio corpo mi rassomigli sul lungomare di Bahia.

quando le macchine puntano i ferri sul palcoscenico della mia vita, dove tra ingorghi di desideri alle mie natiche un maschio s'appende, nella mia carne tra le mie labbra un uomo scivola, l'altro s'arrende, che Fernandinho mi è morto in grembo, Fernando è una bambola di seta, sono

0: Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola, sono le 20:20, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Diamo un'occhiata anche alle partite che si sono disputate oggi della Serie A. Lecce-Monza 3-2 per il Lecce, Napoli-Bologna 1-0 per il Napoli, e alle 20:45 ci sarà la partita Sassuolo-Juventus. Questa è Rai Radio Radio, vi ricordo il nostro numero di telefono, il 348 103 10 10.
1: Radio Station BTSND.

Bad Decisions, Benny Blanco, le 20:23, andiamo a vedere la situazione che purtroppo non migliora, anche se sono le 20:23. Andiamo in A1 Milano-Napoli tra Milano Sud e tangenziale Ovest di Milano, in direzione del capoluogo lombardo, ancora a coda per traffico intenso, tra Terre di Canossa, Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, anche qui code a tratti e i tempi di percorrenza sono di 50 minuti, quindi c'è stato un lieve miglioramento. Tra Modena Sud e Reggio Emilia in direzione di Milano, traffico rallentato. Scorre invece regolarmente il traffico tra Variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Vediamo anche tra Valdarno e Firenze Sud in direzione di Firenze, traffico rallentato, e tra Anagni e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, ancora code a tratti. I tempi di percorrenza sono di un'ora. Andiamo a vedere anche la situazione in A11 tra Lucca Est e Capannori in direzione di Firenze. Viene segnalato un incidente al chilometro 66, il tamponamento tra tre auto in corsia di sorpasso, ovviamente l'invito è alla prudenza. In A10 tra Pietra Ligule e Fine Complanare Savona in direzione di Genova, code a tratti e traffico rallentato in A10 tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Andiamo in A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano, un chilometro di coda a causa di lavori. Andiamo a vedere anche la A14 tra Bologna Borgo Panigale e il bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione nord, traffico rallentato e code a tratti tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Qui i tempi di percorrenza sono attualmente di 1 ora e 15 minuti. Ci spostiamo sulla tangenziale di Napoli tra Italia 90 e Agnano in direzione di Pozzuoli, coda per traffico intenso, traffico rallentato tra Fuori Grotta e zona ospedaliera in direzione dell'allacciamento diramazione Capo di Chino. Vediamo la Firenze Pisa Livorno tra Lavoria e la diramazione di Pisa in direzione di Firenze, si è formata una coda, e tra Darsena e Livorno in direzione di Livorno, anche qui coda. I tempi di attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco restano di 30 minuti per chi viaggia verso Chamonix.

0: con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

E riprendiamo il nostro viaggio alle 20.35 dalla A11 Firenze-Pisa, qui tra Lucca Est e Pistoia in direzione di Firenze, traffico rallentato, sempre in A11 tra il raccordo A12 Genova-Rosignano e Lucca Est in direzione di Firenze, 3 km di coda con tendenza all'aumento a causa di un incidente avvenuto al chilometro 66. Per quanto riguarda invece l'incidente in questione, si tratta di 3 auto in corsia di sorpasso, ovviamente l'invito è alla prudenza. Andiamo in A24 Roma Teramo, qui tra Tivoli e Roma Est in direzione di Roma, traffico rallentato, e tra Vicovaro Mandela e Castelmadama in direzione di Roma, anche qui si è formata una coda a causa di un incidente. Siamo all'incirca al chilometro 25. Sulla 10 tra Genova Pra e Genova Aeroporto in direzione di Genova, traffico rallentato. Andiamo in A1 tra Anagni e diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, restano le code a tratti. E per quanto riguarda la 14 Bologna Taranto, situazione in lieve miglioramento tra Forlì e Castel San Pietro, code a tratti in direzione di Bologna, i tempi di percorrenza però sono di 1 ora e 15 minuti. Facciamo un salto anche al traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano direzione Chamonix, tempi di attesa di 30 minuti. Chiudiamo ritornando in A1 tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola in direzione di Milano, code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli Conventional in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Un liceo nel cuore di Roma. L'ultimo anno di scuola. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu. Rai Su Radio.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Serenamente le 20:45, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. Ci sono ancora, faremo ancora qualche chilometro insieme, poi arriverà Alessandro De Gerardis. Ci arrivano messaggi al 348 103 1010 di ascoltatori sulla A24 che ci chiedono cosa è successo. Ripetiamo la notizia ufficiale: tra Vicovaro Mandela e Castelmadama in direzione di Roma si è formato un chilometro di coda per un incidente avvenuto al chilometro 25. Buone notizie sempre per questi ascoltatori in A24, perché ci arriva notizia che il traffico è tornato regolare tra Tivoli e Roma Est in direzione di Roma. Andiamo in A14, qui tra Forlì e Castel San Pietro restano tempi di percorrenza di 1 ora e 15 minuti e in direzione di Bologna a causa di code a tratti. C'è traffico rallentato anche tra Bologna Borgo Panigale e la 1 Milano Napoli in direzione nord. Questa è la situazione per l'A14. Invece sulla A1 vediamo la situazione tra Milano Sud e tangenziale ovest di Milano, traffico che torna regolare in direzione del capoluogo lombardo. Sempre in direzione di Milano, tra Terre di Canossa Campegine e Fiorenzuola, ci sono ancora code a tratti con tempi di percorrenza di 50 minuti. Diamo un'occhiata anche al tratto urbano della A24 tra Portonaccio e tangenziale est di Roma. In direzione di quest'ultima si è formata una coda.

0: Sienna Spyro, Material Lover, sono le 20:52, ancora un buon viaggio da Claudio Campobasso. In realtà mi ha raggiunto in studio Alessandro De Gerardis.
1: Eccomi qua.
0: Continuerete il vostro viaggio con lui. Devo fare una domanda al maestro De Gerardis.
1: Prego.
0: Ho letto questa notizia che la Universal Music Group, in collaborazione con Eleven Labs, sta creando questa piattaforma che permette a chiunque di prendere brani di diversi artisti, creare mashup, remix.
1: Va molto di moda adesso.
0: Va molto di moda.
1: Purtroppo questo denuncia un po' una mancanza di idee, perché si va a fine poi a ripescare sempre su cose già sentite, e sono anni ormai che si campionano brani famosi per farne poi altri brani. Naturalmente può far piacere lì per lì sentire un qualche cosa di già sentito, rimodernato per certi aspetti, però poi questo alla fine denuncia tutto sommato una mancanza di nuove idee. Si va sul sicuro riciclando vecchi successi.
0: E poi penso che si vada anche incontro a un cambiamento della fruizione della musica.
1: Sì, quello è già cambiato già da quando esiste il digitale, perché insomma adesso c'è un consumo di musica col fatto che si possono scaricare centinaia, migliaia di brani, poi magari neanche li ascoltiamo. E prima si andava a comprare il vinile,
0: il disco.
1: Te lo sentivi tutto, leggendo anche il booklet all'interno, dove c'erano i testi, dove c'erano varie note biografiche ed altro, e quindi te lo gustavi, te lo riascoltavi fino proprio a memorizzare la sequenza. Cioè alla fine di una canzone ti aspettavi già quella che arrivava dopo, perché è come se fosse stato un pezzo unico lungo, e quindi magari compravi quel disco perché ti piaceva una canzone in particolare, però poi alla fine ti dovevano piacere tutte. Adesso invece si scarica,
0: andiamo incontro a una sorta di bulimia musicale.
1: Bulimia musicale.
0: Ok, allora vi lascio ad Alessandro De Gerardis, da Claudio Campobasso l'augurio di un buon viaggio e di una buona serata.

questa è una good thing, George Benson. Mai rinunciare a qualcosa di buono, sembra suggerirci già il titolo. E beh, insomma, con George Benson è difficile dargli torto. Classe, eleganza, quel groove inconfondibile. George Benson su Rai Soul Radio, Never Give Up on a Good Thing. E noi naturalmente non molliamo. Il viaggio della sera, per quanto mi riguarda, è appena cominciato. Saluto Sergio Ciani nella parte tecnica, ad Alessandro De Gerardis l'augurio di un buon ascolto. Viaggeremo insieme fino a 12:30, quando sarà iniziata una nuova settimana da mezz'ora, e quindi godiamoci queste ultime tre ore della domenica. E anche se molti di voi in questo momento non è che stanno godendo più di tanto, perché sono incolonnati in mezzo al traffico, traffico principalmente di rientro dalle vacanze. Una domenica sera per molti un po' triste, perché domani si torna al lavoro. E allora andiamo in A1 tra Parma e Fiorenzuola, 40 minuti il tempo di percorrenza direzione Milano, ci sono code a tratti, code anche in A4 a Milano Est in direzione Ovest, traforo del Monte Bianco, piazzale Italiano direzione Francia, 15 minuti il tempo di attesa, code per lavori in A7 tra Busale e Isola del Cantone verso Milano, code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e la fine della Complanare di Savona in direzione di Genova, rallentamenti per traffico in A12 tra Recco e il Bivio A7 verso Genova, rallentamenti in A1 tra Terre di Canossa Campeggine e Parma verso Milano, rallentamenti in A14 tra Bologna, Borgo Panigale e il Bivio con la 1 in direzione nord. Incidente tra la diramazione per Ravenna e Imola, coinvolte due auto verso Bologna al chilometro 56. Code a tratti per traffico tra Forlì e Castel San Pietro, 1:15 il tempo di percorrenza in direzione di Bologna. Anche la diramazione per Ravenna è interessata da code tra Ravenna e il Bivio A14. E non finisce qui, tra poco daremo altre notizie. Adesso si torna alla musica con la dedica di Ernia. Che nome dai ad un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

È in corso il posticipo di Serie A Sassuolo-Juventus, siamo al 24esimo del primo tempo, risultato fermo ancora sullo 0-0. Allora, andiamo avanti con gli aggiornamenti perché ce ne sono, abbiamo visto prima la situazione principalmente al nord, adesso mi sposto tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, sulla 1 in direzione di Firenze ci sono dei rallentamenti dovuti al traffico, in A11 rallentamenti tra Lucca Est e Pistoia verso Firenze, incidente tra Lucca Est e Capannori, tamponamento fra tre auto in corsia di sorpasso al chilometro 66. Poi code per incidente tra il raccordo a 12 e Lucca Est in direzione di Firenze, 3 km con tendenza all'aumento. Firenze-Pisa-Livorno, code tra Darsena, Toscana Est e Livorno in direzione di Livorno. Poi andiamo a Roma, tratto urbano della 24 tra Portonaccio e la tangenziale Est, code verso la tangenziale. Arriviamo a Napoli, tra il bivio con la 3 e la diramazione di Capodichino, ramo D verso Roma, 1 km di coda per traffico con tendenza all'aumento. Ci sono code anche sulla tangenziale di Napoli, ad Agnano, allo svincolo di Vomero, poi tra Italia 90 e Agnano, tra Fuori Grotta e Capodimonte, tra Corso Malta e Capodichino e poi nell'allacciamento tra la 1 e la 3, incolonnamenti per traffico in direzione sud da Napoli verso Roma.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Rogi Manu ciao con Viajando por el mundo, viaggiare per il mondo, come cambiare orizzonti, incrociare lingue, colori, storie, ma con quella sensazione che in fondo la musica sappia sempre indicarci la strada. E noi ve la indichiamo la strada e vi indichiamo anche che ci sono code ancora presenti in A4 a Milano Est verso Milano, in colonnamenti al traforo del Monte Bianco, un quarto d'ora all'attesa al piazzale italiano per recarsi in Francia. Code per lavori in A7 tra Busalla e Isola del Cantone verso Milano, poi ricordiamo le code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e la fine della Complanare di Savona verso Genova, code per incidenti in A1 tra Parma e il Bivia 15, poi code a tratti in A14 con tempo di un'ora e un quarto la percorrenza tra Forlì e Castel San Pietro in direzione di Bologna. Anche la diramazione per Ravenna è interessata da code per traffico intenso, rallentamenti segnalati poi in A1 tra Colleferro e la diramazione Roma Sud, in A11 tra Lucca Est e Pistoia verso Firenze. C'è anche un incidente tra Lucca Est e Capannori al chilometro 66, un tamponamento fra tre auto in corsia di sorpasso, 3 chilometri di coda con tendenza all'aumento per questo incidente tra il raccordo A12 e Lucca Est direzione Firenze. Uno sguardo anche a Sassuolo Juventus, risultato ancora congelato sullo 0-0, siamo al 35esimo del primo tempo.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali.
5: Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Rai su Radio.

0: aggiornamenti meteo dall'aeronautica militare. In linea c'è il primo maresciallo Nello Chicchirichi. Buonasera.
1: Buonasera a voi e ben ritrovati ai gentili radioascoltatori. Il campo di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabili su quasi tutto il nostro paese. Le estreme regioni del sud continuano ad essere interessate da instabilità atmosferica dovuta a correnti sud-occidentali. Anche oggi in Sicilia nubi più compatte hanno dato origine a rovesci temporali sulla parte centro-orientale dell'isola. In questo momento temporale ancora in atto tra Catania e Siracusa. Domani tempo bello e soleggiato sull'Italia, ancora delle residue stabilità sulla Sicilia e sulla Calabria meridionale, con rovesci e temporali. Qualche debole isolato piovasco sulle aree appenniniche e nelle prime ore della giornata sul Triveneto. Tempo in miglioramento dalla serata. I venti da deboli a moderati dai quadranti settentrionali sulle regioni adriatiche centro-meridionali e sulle coste ioniche della Calabria, deboli direzione variabile altrove. Le temperature, oggi abbiamo avuto temperature gradevoli con picchi di 33-34 gradi sulle zone interne della Sardegna e sulle coste tirreniche delle regioni del centro-sud. E con questo ho concluso, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: GR1.
1: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in primo piano, con la guerra in Ucraina che sfiora la Polonia, raid sulla linea ferroviaria a pochi chilometri dalla frontiera.
2: Droni russi hanno attaccato un treno a soli 2 chilometri dal confine con la Polonia. Le autorità ucraine avevano lanciato l'allarme in tempo e tutti i passeggeri sono rimasti illesi. Prima era stato fermato un altro convoglio. A bordo, dice il Der Spiegel, l'ex premier britannico Boris Johnson, ma anche diplomatici europei. Tra loro, secondo fonti italiane, il nostro consigliere della sicurezza nazionale, Fabrizio Saggio. Incolumi tutti i passeggeri del treno che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky definisce deliberato l'attacco al confine con la Polonia. I barbari russi sono già alle vostre porte, cari partner, scrive su X il ministro degli esteri ucraino Sibiha. Secca la replica di Mosca. Nei bombardamenti sull'ovest del paese sono state colpite infrastrutture ferroviarie utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa. E la Russia accusa Kiev di cercare l'incidente nella centrale nucleare di Enerhodar, nell'oblast di Zaporizhia. Da ieri sera denuncia almeno 10 raid sull'impianto. Ma non esclude colloqui trilaterali anche con gli Stati Uniti già a ottobre. Rientrato invece l'allarme per l'avvistamento di un presunto drone russo in Lituania, il caccia, che si è alzato in volo, ha constatato che si trattava di uno stormo di uccelli. Marco Barbonaglia, GR1.
1: Zelensky, fermi gli attacchi alle raffinerie russe, lo chiede Donald Trump, secondo cui i raid ucraini stanno provocando una carenza di carburante spingendo i prezzi. Il presidente americano interviene anche sull'intelligenza artificiale e attacca chi vuole rallentarne lo sviluppo, nonostante l'allarme dei colossi del settore sui rischi di una crescita fuori controllo. E c'è una notizia dell'ultima ora: è stata rinviata la riunione prevista per domani in Oman tra i rappresentanti dell'Iran e di diversi stati del Golfo e dell'Iraq per discutere di sicurezza della navigazione nello stretto di Hormuz. Lo ha annunciato su X il ministro degli esteri dell'Oman, che aggiunge: rimaniamo impegnati a promuovere un dialogo che favorisca la stabilità e una cooperazione duratura nella nostra regione. Elezioni in Svezia, primi exit poll: il centrosinistra di Magdalena Andersson è in testa con il 51,3%, socialdemocratici, primo partito al 28,4%, e a sorpresa arretra l'ultradestra di Akesson al 17,2%, superata dai conservatori moderati del premier uscente Kristersson. I risultati definitivi nella notte. Adesso in Italia con la cronaca: erano sposati da appena 3 mesi due giovani coinvolti nello scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna di Venezia. Per lui 25 anni è iniziato l'accertamento della morte cerebrale. La moglie 26 anni è ancora dispersa.
3: Sean Micheli, 26 anni, e Gabriella Quirino Ferreira, 25, sposati da appena 3 mesi, colpiti da un taxi mentre pescavano a bordo della loro imbarcazione nel canale di Tessera, Venezia. Era l'alba di sabato, il taxi, che forse andava troppo veloce, il buio delle prime ore del mattino, all'improvviso l'impatto devastante. Immediati soccorsi chiamati dal tassista. Sean Micheli è stato trasportato dal personale del SUEM 118 all'ospedale dell'Angelo di Mestre. Continuano intanto le ricerche di sua moglie, sospese solo in condizioni di scarsa visibilità. Per ora sono stati trovati i documenti della donna, che confermano la sua presenza a bordo, inizialmente in dubbio. All'opera, nel tentativo di individuarla, i sommozzatori e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri con un mezzo speciale per scandagliare i fondali bassi. Gli uomini dell'arma stanno conducendo le indagini, coordinati dalla procura di Venezia. Si attendono gli esiti dei test tossicologici sul tassista, ma ci sono da chiarire anche la velocità a cui viaggiava il mezzo e le condizioni di visibilità al momento dello scontro. L'ipotesi è quella dell'apertura di un fascicolo per lesioni gravissime, reato che potrebbe tramutarsi in omicidio nautico. Dario Giordo per il GR1.
1: E sempre in Veneto, tragedia familiare in provincia di Padova. La vittima è una donna di 97 anni uccisa dal genero. Linea Giorgia Buran.
4: Sì, buonasera, siamo a Villa Tora di Saonara, dove poche ore fa si è verificato questo omicidio di una donna di 96 anni che sarebbe stata uccisa dal genero, un pensionato incensurato di 70 anni. E proprio l'uomo avrebbe chiamato il 112 dicendo di aver aggredito la suocera, di averla uccisa soffocandola con un sacchetto sul capo. L'uomo quindi è stato trattenuto al telefono mentre la raggiungevano i carabinieri di Legnaro. La donna quindi è stata trovata priva di vita in camera da letto e, secondo le prime dichiarazioni dell'uomo, avrebbe agito perché esasperato dal comportamento della donna, che da tempo aveva problemi di salute e quindi aveva dei comportamenti irrazionali. Ora l'uomo si trova in carcere, ma saranno gli accertamenti dei carabinieri coordinati dalla procura di Padova a verificare quello che sia accaduto veramente.
1: Ancora cronaca, patente ritirata Daniel Maldini dopo un incidente all'alba a Milano. Il calciatore del Cagliari era alla guida della sua Porsche con tre amici a bordo quando si è scontrato con un'altra auto. Non avrebbe rispettato una precedenza. Alcune delle persone coinvolte sono rimaste lievemente ferite e Maldini è risultato positivo all'etilometro con un valore di 0,9, quasi il doppio del limite massimo consentito. Si attendono ora gli esiti dei test sulle sostanze stupefacenti. E chiudiamo con il meteo. Inizio di settimana con il sole su gran parte d'Italia. Da domani l'anticiclone delle Azzorre porterà tempo stabile da nord a sud e temperature nella media o poco sopra, con punte di 29-30 gradi a Roma e Firenze. Ma durerà poco. Da mercoledì una perturbazione dal nord Europa riporterà piogge e instabilità inizialmente sulle regioni settentrionali. E dopo il meteo la linea va alle informazioni su traffico e viabilità, poi torna il calcio con il secondo tempo di Sassuolo-Juventus.
0: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
5: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Un augurio che sa di libertà, di strade ancora da percorrere, di orizzonti da scoprire, perché a volte basta lasciarsi così alle spalle quello che pesa e affidarsi al vento, sperando che sia quello giusto. Alfe Giovanotti, buon vento, e buon vento anche a tutti voi che state viaggiando con noi su Rai Isoradio. Giovanni Leporale, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Saremo insieme per quanto mi riguarda fino a 00:30. Intanto vi parlo di un incidente in A1 dove sono rimaste coinvolte 3 autovetture tra Parma e il Bivia 15 verso Milano, e ci sono delle code in questo momento in carreggiata nord. Vi ricordo ancora le code a tratti per traffico in A14 tra Forlì e Castel San Pietro direzione Bologna, anche sulla diramazione per Ravenna, in colonnamenti tra Ravenna e il Bivio con la A14. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare in direzione del raccordo, in direzione di Roma. Poi andiamo a rivedere anche una situazione che riguarda, o meglio più situazioni che riguardano la tangenziale di Napoli, perché abbiamo code ad Agnano, a Vomero, tra Italia 90 e Agnano, tra Corso Malta e Capodichino.

Kumari, una canzone piena di ricordi, citando anche canzoni di qualche decennio fa, con quest'area un po' vintage. Era Napoleone, intanto rimane sullo 0-0 Sassuolo-Juventus, siamo al 51esimo, vi terremo comunque informati di eventuali sviluppi del punteggio. Allora, tangenziale di Napoli, tutto tornato regolare sia agli svincoli sia nei tratti, possiamo archiviare queste notizie. Vi ricordo ancora le code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il grande raccordo anulare, anche in Toscana code a tratti in A11 tra il raccordo A12 e Altopascio verso Firenze, situazione anche sulla Firenze-Pisa-Livorno con code tra Darsena Toscanest e Livorno, poi incidente in A1 tra Parma e il Bivia 15, tre auto coinvolte, ci sono code, l'incidente al chilometro 103, terminate le code al traforo del Monte Bianco, terminate anche le code a Milano Est sulla 4 in direzione di Milano, e arriva Ligabue con Bambolina e Barracuda.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola. Chissà con che diritto poi.

è quella chitarra che basta ascoltare per riconoscerla al primo istante. Mark Knopfler e i Dire Straits con Lady Rider, un canzone del 1979 che conserva intatto tutto il fascino del loro inconfondibile sound. Cambiamo decisamente argomento, intanto uno sguardo alla partita Sassuolo-Juventus, ancora fermo sullo 0-0, siamo al 61esimo. Allora, guardiamoci le mani, perché ad alcune persone si vedono moltissimo le vene delle mani o anche dei piedi. Avere vene così visibili è un problema? È sinonimo di cattiva circolazione? Beh, è uno dei dubbi più frequenti che si pongono molte persone, e no, non significa che si abbia una cattiva circolazione, non significa nemmeno che ci siano dei trombi o che il sangue sia più denso. Influiscono molti fattori, una parte dipende dalla genetica, un'altra da quanto sono superficiali le vene e anche dalla quantità di grasso che si ha sotto la pelle, anche se c'è una ragione più importante che quasi nessuno conosce. Uno specialista ci spiega il fatto che le vene delle mani e dei piedi siano più visibili è legato anche a una funzione fondamentale per il nostro benessere. Il nostro corpo dilata i vasi sanguigni della pelle con l'obiettivo di portare più sangue in superficie e migliorare così la temperatura corporea. Può sembrare una banalità, ma è fondamentale per mantenere alcune delle sue funzioni più importanti, come regolare correttamente l'orologio interno, produrre ormoni o persino avere un sistema immunitario forte. Quindi, insomma, non allarmiamoci, ognuno è fatto un po' così a modo suo, magari dipende anche dalla quantità di grasso che si ha sulle mani o sui piedi, che magari copre di più le vene e ad alcuni si vedono di più. Insomma, niente, nessun allarmismo per questo. Allora, torniamo invece alla viabilità, e intanto possiamo archiviare la segnalazione di incidente tra Parma e il Bivia 15, sebbene rimangono delle code, come spesso succede. Situazione di code a tratti ancora, con tempo di percorrenza ridotto a 50 minuti tra Forlì e Castel San Pietro in A14 verso Bologna, ancora incoronamenti sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e la A14, terminati rallentamenti in A1 tra Colleferro e la diramazione Roma Sud in direzione di Firenze, diramazione Roma Sud, code invece ancora tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Abbiamo code a tratti anche in A11 tra il raccordo A12, Genova Rosignano e Alto Pascio verso Firenze. Ecco, proprio in questo momento giunge notizia della fine delle code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare. Ancora è domenica per poco meno di 2 ore e c'è ancora tempo per augurarla grazie a Safe. Buona domenica.

My Soul era Bruno Mars, un brano che ha dentro calore, ritmo, quella voce capace di accendere anche le ore più tranquille della sera. E la situazione effettivamente si sta facendo un po' più tranquilla, perché le notizie in nostro possesso sono notevolmente in numero minore rispetto anche a mezz'ora fa. Le possiamo rivedere tutte in breve: code a tratti in A10 tra Pietraligure e la fine della Complanare di Savona verso Genova, incidente allo svincolo di Chiavari in uscita per entrambe le provenienze, code a tratti tra Parma e Fidenza verso Milano, code a tratti in A14 tra Faenza e Bivio con la 1 in direzione di Bologna, 50 minuti il tempo di percorrenza, e le code sulla diramazione per Ravenna tra Ravenna e Bivio A14 in direzione nord. Intanto è passato in vantaggio il Sassuolo, Sassuolo 1 Juventus 0, siamo al 70esimo.

Sliders, There's No Way That I Stop Loving You, questa novità che ha un sapore un po' così di un po' di tempo fa. Tra l'altro, all'inizio proprio del mio spazio, alla fine dello spazio di Claudio Campobasso, parlavamo di come è cambiata la musica, abbiamo parlato del vinile e parliamo anche delle cassette. Pensate che le cassette stanno raggiungendo, alcune musicassette, veramente valori stratosferici. Quelle vecchie musicassette dimenticate in soffitta potrebbero valere molto più del previsto, soprattutto se appartengono a edizioni rare, promozionali o magari mai distribuite ufficialmente. Il collezionismo musicale ha riportato sotto i riflettori oggetti che per anni sembravano destinati a restare soltanto ricordi del passato. Prima di liberarsi di una vecchia scatola di cassette, quindi, conviene controllare titolo, provenienza, condizioni e dettagli dell'edizione. A scaldare il mercato sono soprattutto le demo originali e le registrazioni da studio mai uscite ufficialmente, nastri nati lontano dal grande pubblico, spesso rimasti per anni in archivi privati, scatole di tecnici del suono o raccolte personali. Il caso più citato è quello di Mariah Carey, prima del successo mondiale, una demo tape del 1989 con 7 brani registrati quando non era ancora una star, sarebbe stata venduta per circa $50,000, una cifra che l'ha resa una delle cassette più costose legate a un artista solista. Ancora più alto il valore indicato per una registrazione di Michael Jackson, Seven Digits, brano inedito legato alle sessioni di Dangerous e prodotto da Brian Loren. Nel 2026 una rara copia da studio è stata proposta sul mercato per circa $55,000. Qui non si compra solo la musica, ripetono spesso i rivenditori specializzati, si compra una traccia materiale di un momento preciso, in altre parole un oggetto unico e quindi non solo nostalgia. Il prezzo di una musicassetta da collezione non dipende quasi mai soltanto dal titolo, contano dettagli molto concreti, la prima tiratura, l'edizione limitata, la versione promozionale, l'assenza di ristampe, condizioni della custodia e presenza del cellophane originale. Una vecchia musicassetta viene controllata con cura, simbolo del boom del collezionismo e delle valutazioni record. Una cassetta comune dei Guns N' Roses o dei Metallica, per esempio, può valere poco se rovinata o se appartiene a una ristampa molto diffusa. Cambia tutto invece davanti a una copia ancora sigillata, con grafica corretta, etichetta originale e provenienza documentabile. Gli esperti invitano a controllare codici di catalogo, paese di stampa, inserti interni e piccoli particolari tipografici. A volte basta una differenza minima per passare da poche decine a diverse centinaia di euro. Molto cercate anche le promo cassette distribuite a radio, giornalisti o negozi prima dell'uscita ufficiale. Ne circolavano poche, non erano fatte per durare ed è proprio questo oggi a renderle rare. Tra gli esempi più noti c'è la promo australiana AC/DC 12 of the Best, prodotta in pochissime copie, arrivata secondo le stime circolate tra i collezionisti intorno ai $10,000. Nel rap, la Slim Shady EP di Eminem, pubblicata nel 1998 prima dell'esplosione commerciale dell'artista, ha superato in alcune vendite i $3,000. Dog Beats degli Insane Clown Posse resta invece un titolo molto seguito dagli appassionati del genere. Nel rock alternativo, le prime cassette di Nirvana, Bleach, possono superare i 1000 euro se sigillate o in condizioni vicine al nuovo. Sul fronte metal pesano nomi come Metallica, con prime edizioni di Kill Em All vendute per quasi $3,000, e Master of Puppets, molto richiesto nelle copie originali ben conservate. Ci sono poi le demo estreme come Triumph of Death degli Hellhammer, considerate veri pezzi di culto. Prima di buttare una scatola di cassette dal solaio, insomma, meglio dare un'occhiata. Tra nastri consumati e copertine ingiallite potrebbe nascondersi un piccolo tesoro.

È ironico, irriverente, capace di raccontare l'Italia sorridendo ma lasciandoci sempre qualcosa su cui riflettere, era Rino Gaetano e questa era Spendi, Spandi e Fendi, una canzone del 1977 che tra benzina, consumi e contraddizioni a distanza di quasi 50 anni sembra avere ancora parecchie cose da dirci. Intanto ho da dirvi che nel frattempo la Juventus aveva pareggiato, il risultato era di 1-1 fino a pochi minuti fa e adesso il Sassuolo è di nuovo in vantaggio 2-1, siamo all'88esimo, quindi sta per concludersi il secondo tempo, non sappiamo ancora quanti minuti di recupero ci saranno, comunque il risultato momentaneamente è di 2-1. Torniamo alla viabilità, terminate le code a tratti tra Parma e Fidenza sulla 1 in direzione di Milano, code a tratti in A14 tra Faenza e Bivio con la 1 in direzione di Bologna, 60 minuti, quindi un'ora il tempo di percorrenza, e abbiamo poi la diramazione per Ravenna ancora interessata da code tra Ravenna e il Bivio A14 in direzione nord. Code a tratti anche in A10 tra Pietra Ligure e il Bivio con la Complanare di Savona in direzione di Genova. Arriva The Alan Parsons Project con Eye in the Sky.

Era Noemi con Non ho bisogno di te, una voce che non ha bisogno di presentazione, intensa, graffiante, capace di dare carattere a ogni parola, e qui c'è anche tutta la forza di chi sa rimettersi al centro della propria vita e dire senza troppi giri di parole: non ho bisogno di te. Allora, è terminata Sassuolo-Juventus, colpi di scena nelle fasi finali, perché sono stati segnati altri due gol, uno dalla Juventus e uno dal Sassuolo, per un totale di 3-2. Comunque ha vinto il Sassuolo. C'è stato un momento in cui c'era anche un momento di pareggio, ma poi è sempre stato in testa il Sassuolo, quindi Sassuolo 3, Juventus 2. Vi ricordo gli altri incontri di Serie A che hanno avuto luogo in questi giorni: ieri Lazio-Milan 2-2, Genoa-Frosinone 1-1, Atalanta-Cagliari 2-1 a favore del Cagliari, poi oggi Napoli-Bologna 1-0, ha vinto il Napoli, 3-2 Lecce-Monza, e adesso appunto Sassuolo-Juventus 3-2. Questi incontri di Serie A che hanno caratterizzato questo fine settimana. Non ci sono novità per chi è in viaggio, vi ricordo le code a tratti ancora tra Faenza e Bivio con la 1, un'ora il tempo di percorrenza in direzione nord per percorrere 64 chilometri, quindi praticamente si va a circa 60 km orari di media. Code ancora sulla diramazione per Ravenna, tra Ravenna e il Bivio a 14 in direzione nord. 22:40, il ritmo della sera continua, vi ricordo poi l'appuntamento alle 23 con il GR1, noi poi continueremo ancora fino a 00:30. Adesso arrivano i Rolling Stones, una delle loro ultime novità, Jealous Lover.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare.
1: Ci sono errori che vorremmo cancellare e altri che, ripensandoci, sono stati la cosa più bella che potesse capitarci. Meraviglioso errore, la voce graffiante e inconfondibile di Gianna Nannini. 22:48, situazione traffico piuttosto tranquilla. E tra l'altro si sono risolte anche le code sulla diramazione per Ravenna e adesso le code che erano presenti tra Faenza e Bologna sono diventate rallentamenti, per di più si è ristretto il tratto da Faenza a Imola. Rallentamenti anche tra Parma e Fidenza in direzione di Milano, ricordiamo l'incidente tra il bivio a 15 e Fidenza in direzione di Milano al chilometro 92. Si parla sempre più spesso di truffe di vario tipo, truffe online, truffe anche dal vivo per così dire e non virtuali online. Pensate, una vendita da 50.000 euro si è trasformata in una truffa per il proprietario di un camper che si è ritrovato senza il mezzo e senza aver ricevuto il denaro pattuito. La vicenda avvenuta nel Ravennate è stata raccontata dal giornale Ravenna Today e ha portato all'intervento della Polizia di Stato che è riuscita a rintracciare il veicolo e a restituirlo al legittimo proprietario. Il camper era stato ceduto dopo che il presunto acquirente aveva mostrato una ricevuta relativa a un bonifico istantaneo. Convinto che il pagamento fosse stato effettuato, il proprietario aveva completato le procedure necessarie per il passaggio di proprietà e consegnato il mezzo. Il denaro però sul conto non è mai arrivato. La situazione è diventata ancora più sospetta quando il proprietario ha scoperto che il suo stesso camper era stato nuovamente messo in vendita su internet. Il mezzo era comparso su una piattaforma online con un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello della compravendita originaria, 27.000 euro a fronte dei 50.000 concordati con il primo acquirente. A quel punto è scattata la denuncia e sono partite le indagini per rintracciare il veicolo. Gli accertamenti degli investigatori hanno permesso di individuare il camper a Lugo, in provincia di Ravenna. La Polizia di Stato è quindi intervenuta recuperando il veicolo che è stato successivamente restituito al legittimo proprietario. Secondo quanto emerso, il caso rientra in un più ampio fenomeno di truffe legate alla compravendita di veicoli, nelle quali vengono utilizzate false attestazioni di pagamento per convincere i proprietari a consegnare automobili o camper prima che il denaro sia effettivamente accreditato. La vicenda si è quindi conclusa con il recupero del mezzo, mentre sono proseguiti gli accertamenti per ricostruire la dinamica della truffa e individuare le responsabilità. Un raggiro che avrebbe potuto costare al proprietario circa 50.000 euro, evitato grazie alla scoperta della nuova inserzione online e al successivo intervento della polizia.

Subito dentro erano i Tame Impala con Loser, un brano che gioca con le fragilità e le insicurezze trasformandole in musica. Vi ricordo le code per incidente in A1 tra il Bivia 15 e Fidenza in direzione di Milano, incidente al chilometro 94. Tra poco il GR1 delle 23, ci ritroviamo subito dopo.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. La guerra in Ucraina, non si fermano gli attacchi russi contro il paese invaso e i raid arrivano a pochi chilometri dal confine polacco. Colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza di vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation opposta alla versione di Mosca. La corrispondente.
3: Le infrastrutture ferroviarie colpite nella parte occidentale dell'Ucraina venivano utilizzate per il trasporto di materiale militare proveniente dai paesi europei. Il Ministero della Difesa russo commenta così l'attacco alle ferrovie ucraine al confine con la Polonia. Putin intanto ha concluso la sua visita a Nuova Delhi, dove ha partecipato al vertice dei BRICS. Negli incontri con Xi Jinping e Modi, il presidente cinese e il premier indiano hanno offerto ancora una volta la disponibilità a mediare per il raggiungimento della pace in Ucraina. Turchia ed Emirati Arabi Uniti invece sono pronti a ospitare gli incontri trilaterali tra Russia, Ucraina e Stati Uniti. Negoziati che il portavoce del Cremlino non esclude si possano tenere già a ottobre. Peskov critica Zelensky, il cui stile, dice, favorisce l'escalation, mentre il consigliere diplomatico di Putin, Ushakov, auspica un esito positivo per i futuri colloqui di pace, nei quali, dice, rimarranno centrali gli accordi di Anchorage dell'anno scorso. Il Cremlino intanto ha giudicato impossibile l'ipotesi di Zelensky di incontrare Putin al G20 di Miami il prossimo dicembre, proponendo invece al presidente ucraino di vedere Putin nella capitale russa. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
2: Donald Trump contro il freno all'intelligenza artificiale. Dall'Irlanda il presidente americano replica l'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido e parla di forze negative. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto. Ora la cronaca: è morto Sean Michielli, il pescatore di 25 anni coinvolto nell'incidente nella laguna di Venezia. Ancora dispersa la moglie Gabriela Querino, 26 anni, erano sposati da appena 3 mesi. Il loro barchino si era scontrato con un taxi acqueo al largo di Tessera. Le ricerche della giovane riprenderanno domani. La procura indaga per omicidio nautico. Tentato femminicidio a Lanzo Torinese. Un uomo di 87 anni è stato fermato per avere aggredito la moglie di 83 anni ricoverata in gravi condizioni. Il servizio di Andrea Vignali.
4: Domenica mattina, Lanzo Torinese. Una coppia di anziani, marito e moglie, litiga violentemente in casa, vicino al centro. La donna, 83 anni, cade e batte la testa. Viene trasportata in elicottero alle Molinette, dove è ancora in pericolo di vita. Un evento che nessuno nel palazzo riesce ancora a spiegarsi.
5: Mi ha chiamato il vicino, mi ha detto che il signore sotto aveva messo le mani addosso alla moglie e la moglie era grave. Io allora mi sono affacciato, ho visto i carabinieri e poi ho visto la signora mentre andavo via, intubata.
4: Oltre al colpo in testa, la signora è arrivata in ospedale con fratture al volto. L'uomo, 87 anni, si sarebbe costituito volontariamente dai carabinieri. Dalle investigazioni risulta che la donna sarebbe caduta dopo la spinta del marito. La coppia probabilmente viveva separata in casa e i litigi pare fossero frequenti.
2: A Roma, la camera ardente di Emma Bonino, in tanti oggi per l'ultimo saluto alla leader radicale.
6: Ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
7: La commozione e il grande desiderio di dare l'ultimo saluto a Emma Bonino, scomparsa lo scorso venerdì all'età di 78 anni. Erano in centinaia le persone davanti alla camera ardente della storica leader del Partito Radicale, allestita nella sala della protomoteca del Campidoglio.
8: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per il rispetto della donna, fa fare delle grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
9: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
10: Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese. Io sono qui, penso a mia figlia, alla mia nipotina, a tutte le donne nel mondo.
7: Sul feretro di Emma Bonino una foto in bianco e nero e una bandiera dell'Unione Europea. Accanto familiari, amici ed esponenti politici. E domani mattina l'apertura della camera ardente dalle 10 alle 19. Poi in piazza del Campidoglio la veglia veglia civile in onore della Bonino, alla vigilia dei funerali di Stato in forma laica che si terranno martedì. Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: In chiusura la musica, la reunion dei Blu Vertigo non finisce con l'estate. Dopo 9 anni lontani dal palco, la band di Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevali ha chiuso a Milano l'Essere Umani Tour. Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male. E adesso c'è un nuovo album in vista, ci siamo riscoperti, è stato un atto di fiducia reciproco, racconta Magnini, e di materiali assicura ce n'è già parecchio. Al Carro Ponte per l'ultima data sono arrivati anche Alice, Francesco Sarcina ed Enzo Iacchetti. Ci fermiamo qui, la linea torna a Domenica Sport, prossimo giornale alle 24.
0: Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

0: Frank Sinatra, il classico dei classici, questa My Way. Ci ritroviamo dopo il GR1 delle 23, ultima parte di questo ritmo della sera. Ritroviamo la parte tecnica, Sergio Ciani, dopo Giovanni Leporale. Chi vi parla ancora, Alessandro De Gerardis. Ci saluteremo definitivamente a 00:30, quando sarà già lunedì. Poche le notizie, le code a tratti in A10 tra Pietra Ligure e la fine della Compranare di Savona verso Genova, l'incidente in A1 tra il Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza verso Milano, con relative code in carreggiata nord. E adesso ci segnalano un incidente anche sulla 24 tra l'innesto della Complanare e il bivio con il grande raccordo anulare. Siamo alle porte est della capitale in direzione ovest verso Roma. Si è verificato al chilometro 1, ma non ci sono ripercussioni sulla viabilità, almeno fino a questo momento. E adesso una fuga d'amore, ce la racconta Sal Da Vinci.
1: Per me sei ossessione,

Bene, bene, bene, Martin Garrix insieme agli U2 con questa Fireflies. Parliamo di Elton John e la fragile bellezza del secolo in mostra. A Parigi la collezione di foto dell'artista e del marito David Furnish. Il glamour, l'edonismo anni Ottanta, la libertà sessuale, il dramma dell'AIDS, la bellezza femminile oggettificata e la nudità maschile esaltata, la provocazione del colore, la sintesi del bianco e nero, la lotta politica e la moda. È l'immagine di un'epoca, quella che racconta Fragile Beauty, ovvero bellezza fragile, la mostra che ospita una vasta selezione della straordinaria collezione fotografica di Sir Elton John e suo marito David Furnish, prodotta dal Victorian and Albert Museum e curata da Duncan Forbes. La mostra sarà fino al 20 settembre a Jeu de Paume a Parigi, in una carrellata emozionante di oltre 300 stampe scelte tra le oltre 7000 che compongono la collezione, considerata tra le più vaste al mondo. Il percorso propone scatti che vanno dal 1950 a oggi, ripercorrendo la storia della fotografia moderna e contemporanea tra il XX e il XXI secolo. In 5 sezioni tematiche: il desiderio, la celebrità, la moda, il reportage e l'affermazione delle identità, che riflettono senza dubbio i gusti molto personali dei due proprietari. Qui si ammirano gli scatti di oltre 90 maestri come Richard Avedon, Robert Mapplethorpe, Herb Ritz, Harry Wire, Irving Penn, Ai Weiwei e moltissimi altri. In principio, intorno al 91, quando la passione da collezionista inizia a contagiare Elton John, è suo il ritratto coloratissimo e surreale che apre l'esposizione. L'occhio viene catturato dalle immagini di moda, quelle più patinate, di algida bellezza e di modelle statuarie. Poi è la volta dei ritratti delle star, dove paradossalmente la fragilità in primo piano, scolpita sui volti dei grandi, dai Beatles a Marilyn Monroe, da Doris Day a Elvis Presley, da Miles Davis a Chet Baker, svelando i miti e le passioni della coppia di collezionisti. Grande spazio per l'attenzione al corpo maschile, con al centro della sezione Fragile Bellezza il lavoro di Nan Goldin e Robert Mapplethorpe, due figure eroiche agli occhi di Sir Elton John e David Furnish. Al centro il cubo dissacrante di Thanksgiving di Nan Goldin, l'opera mondo composta da 149 stampe Cybercrome che avvolgono la stanza dal pavimento al soffitto. Realizzata tra il 73 e il 99, quest'opera è il racconto minuzioso, esaltato ed esaltante, drammatico della vita intima dell'artista tra Boston e New York, con tutto quello che lo circondava e senza veli. Amici e amanti, molti dei quali oggi scomparsi, in un racconto di rara intensità. La mostra, per questa, del resto, dietro la superficie patinata, un inno alla libertà, al diritto di esprimersi nelle modalità e le forme che ad ognuno sono più consone e care. Così da privato l'obiettivo diventa pubblico nella sezione conclusiva dedicata ai reportage, dove sono immortalati alcuni dei momenti più rappresentativi della storia contemporanea, dal movimento per i diritti civili negli anni 60 all'11 settembre. Insomma, una mostra maliziosa e seria, scintillante e cupa nello stesso tempo, dove ognuno trova la sua storia e il suo percorso in quel miscuglio di esaltanti contraddizioni che hanno segnato l'ultimo secolo.

Vieni a vivere con me, era Luca Carboni, 23:33. Salutiamo Gaspa che si trova in quel di Bologna. Buona serata, buona domenica sera per quel poco che ne resta, caro Gaspa. E parliamo di una storia che, beh, insomma, possiamo dire normale, ma avrebbe dell'incredibile, perché non so quanti di voi l'avrebbero fatto. Insomma, è stato trovato uno zaino con 3.000 euro, bancomat, assegni firmati sul pontile di Procida. Dopo un'ora è stato restituito al proprietario. Bene, un ritrovamento che avrebbe potuto trasformarsi in un'occasione per tenere per sé una somma di denaro considerevole, si è invece concluso con un gesto di onestà. È accaduto appunto all'isola di Procida, dove un giovane di nome Enrico, titolare di un bar sull'isola, ha trovato uno zaino contenente circa 3.000 euro in contanti, assegni già firmati, carte di credito, bancomat e documenti, decidendo di restituire tutto al legittimo proprietario. La vicenda è accaduta ieri, 12 settembre, avvenuta nelle prime ore della mattinata. Enrico era appena rientrato da una battuta di pesca insieme a un amico. Intorno alle 9, mentre si dirigeva verso il proprio bar, ha notato lo zaino abbandonato a terra nei pressi di un'aiuola. Il giovane ha prima controllato che nelle vicinanze non ci fosse la persona che lo aveva perso, poi ha aperto la borsa nel tentativo di trovare un documento o un numero di telefono che potesse permettergli di risalire al proprietario. All'interno dello zaino, oltre alla consistente somma di denaro, erano presenti diversi assegni già firmati, carte di credito e bancomat e altri documenti personali. Di fronte al contenuto, il giovane ha scelto di non allontanarsi con la borsa e ha iniziato, a cercare il proprietario. Dopo aver raggiunto il vicino pontile, dove era rimasto l'amico con cui aveva trascorso la mattinata in mare, Enrico ha provato a utilizzare anche i social network per individuare la persona che aveva smarrito lo zaino, ma i primi tentativi però non hanno dato risultati. Il giovane ha quindi coinvolto il padre e quasi casualmente anche il sindaco di Procida, Luigi Muro, che si trovava a passare nella zona. La svolta è arrivata infatti grazie a una conoscenza comune che ha permesso di recuperare il numero di telefono del proprietario dello zaino. A quel punto è stato possibile contattarlo e organizzare la restituzione. La vicenda si è conclusa nel giro di un'ora. Al pontile è arrivata una donna che si è rivelata essere la cognata del proprietario. L'imbarcazione della famiglia si trovava infatti ormeggiata a pochi metri dal luogo in cui Enrico aveva deciso di aspettare. Il giovane ha quindi potuto riconsegnare il borsello con l'intero contenuto ancora integro, compresi i circa 3.000 euro in contanti, gli assegni e le carte. A quel punto il proprietario, un cittadino napoletano, ha ringraziato calorosamente il ragazzo, complimentandosi con lui per la correttezza dimostrata. Un gesto di senso civico che in poche ore ha trasformato un semplice ritrovamento in una storia di onestà. Torniamo alla viabilità, non ci sono grossi cambiamenti rispetto a prima, anche perché rimane la situazione dell'incidente in A1 tra il Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza, in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'auto in direzione di Milano al chilometro 92, e poi le code relative appunto a questo incidente che vanno dal Bivia 15 a Fidenza. E infine sulla 24 l'incidente tra l'innesto della Compranare e il bivio con il grande raccordo anulare direzione Roma chilometro 1. In questo caso non ci sono né code né rallentamenti. E adesso arriva il sole, anche se siamo prossimi a mezzanotte, ma è il sole di Alvaro Soler, Roy Paci e Wello.

Paradiso Radio Estate.

Un classico dai Genesis, Follow You, Follow Me. Avete dei vecchi telefoni per caso, quelli fissi? Al loro interno si nasconde un tesoro, complice il gusto vintage che spopola sui social. I vecchi apparecchi telefonici risorgono come oggetti di decorazione, i modelli classici, soprattutto quelli a disco e quelli dai colori pastello o beige, diventano protagonisti di progetti creativi che uniscono estetica retro e una certa praticità, trasformando un oggetto destinato all'oblio in un dettaglio capace di dare personalità a un ambiente. La prima idea, tra le più diffuse in rete, sfrutta la scocca come vaso o fioriera decorativa. Si svuota all'interno dell'apparecchio, si usa il guscio per ospitare piccole piante, i modelli a disco in particolare stanno bene con piante ricadenti o piante grasse e regalano quel tocco retro molto ricercato nella decorazione di interni, un modo semplice per riciclare un oggetto altrimenti inutile. La seconda proposta, più impegnativa, trasforma il telefono in una piccola lampada da tavolo, ideale per il comodino o per il soggiorno. L'idea prevede di montare l'illuminazione nella zona della cornetta, praticando con cura i fori necessari e di gestire il cablaggio in modo ordinato, eventualmente integrando il filo a spirale già presente. Trattandosi di un intervento elettrico, è un lavoro che richiede attenzione e qualche competenza da affidare a chi sa maneggiare l'impianto in sicurezza. Come trasformare i vecchi telefoni fissi? Le altre due strade restano nel campo del puro arredo. Un apparecchio d'epoca può diventare un oggetto decorativo da esposizione, magari recuperando il telefono dei nonni e valorizzandolo come pezzo nostalgico su una mensola o una console dove racconta una storia e fa da accento estetico. Oppure può essere reinterpretato con un po' di fantasia, abbinato ad altri elementi vintage per comporre angoli dal sapore anni 70-80. Il filo conduttore di queste idee è il riuso creativo, che intercetta due tendenze in crescita: da un lato la nostalgia per gli oggetti analogici, dall'altro l'attenzione a non gettare via ciò che può avere una seconda vita. Più che un valore economico, infatti, questi apparecchi offrono un valore estetico ed emotivo difficile da monetizzare, ma apprezzato da chi cura l'aspetto della propria casa. Va aggiunta una nota pratica per chi volesse cimentarsi: nelle versioni che prevedono modifiche elettriche conviene non improvvisare, lo ripetiamo, mentre per gli usi puramente decorativi il rischio è nullo e bastano pulizia e un pizzico di gusto. In ogni caso, prima di liberarsi del vecchio telefono fisso, vale la pena chiedersi se non possa diventare il dettaglio che mancava a un angolo della casa.

E lasciamo Pino Daniele con questa primavera, tra poco ci lasciamo anche noi perché dobbiamo dare spazio al giornale della mezzanotte per ritrovarci poi alla fine del giornale radio per il riepilogo finale e per i saluti. Intanto vi ricordo che sulla 1 tra il Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano c'è questo incidente in cui sono rimasti coinvolti un camion e un'autovettura al chilometro 92 e sono segnalati dei rallentamenti ormai non più code. Poi l'altro incidente riguarda la 24 tra Innesto Complanare e il grande raccordo anulare verso Roma. Sulla 24 non ci sono ripercussioni sulla viabilità. Purple Disco Machine, poi GR.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, raid russo su un treno diretto a Varsavia. Paura anche per un convoglio di consiglieri europei alla sicurezza, tra loro un italiano. Scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Trump boccia ogni freno, chi conquista il primato vince tutto. Ma dai colossi del settore arriva l'allarme. Tra 6 mesi potrebbe controllare internet. Urne chiuse in Svezia, testa a testa negli exit poll. Un solo seggio divide conservatori e socialdemocratici. A sorpresa arretra l'ultradestra. Prove di campagna elettorale, partiti a confronto, la russa, si voterà a fine legislatura, Tajani sicuro della vittoria, Schlein chiama gli alleati all'unità, Conte sì alle primarie, no al candidato imposto dal partito più forte. Investiti da un taxi nella laguna di Venezia, morto il 25enne Sean Micheli, ancora dispersa la moglie, la procura indaga per omicidio nautico. Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente all'alba a Milano. Non avrebbe rispettato una precedenza. Oasis, il ritorno è un successo anche al cinema. Vola il documentario sulla Reunion e cresce l'attesa per le prossime date dal vivo. Dovrebbe esserci anche l'Italia. Sport calcio, la Juventus cade in casa del Sassuolo. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli, primo anche in Spagna. Tennis, Zverev si aggiudica gli US Open. Buonasera da Carmelo Lazzaro e dal GR1. In primo piano la guerra in Ucraina. Raid russi al confine con l'Europa e torna la paura che il conflitto possa allargarsi.
3: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Pieskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
2: Del conflitto in Ucraina ha parlato anche il presidente Trump, che ha concluso la sua visita in Irlanda. Ma a far discutere sono soprattutto le sue dichiarazioni sull'intelligenza artificiale, dopo l'allarme lanciato anche dai big del settore. L'inviata.
4: Per il presidente americano non ci sono rischi sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Ci sono forze negative che si oppongono, ma io non credo si debba rallentare perché chi vince in questo settore vince su tutto. Il riferimento è all'allarme lanciato da alcuni sviluppatori di AI. Trump ha passato la giornata a Doomberg sui campi da golf per poi ripartire in serata e ha parlato ancora con i giornalisti dei conflitti e dello scenario internazionale. La guerra in Iran finirà presto, prima delle elezioni di midterm, e interrogato su un possibile vertice a 3 con Ucraina e Russia dice senza mezzi termini: Zelensky deve smettere di colpire le raffinerie russe, provoca scarsità di carburante. E sulla scia delle polemiche lanciate con l'idea di una riunificazione delle due Irlande, ribadisce: è una cosa naturale. Da Dublino, Nicoletta Manzione per il GR1.
2: Si inasprisce il conflitto nello Yemen. Attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, grande alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese, dove l'avanzata degli Houthi ha permesso alla fazione di controllare di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto
0: visto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate esplosioni a Sirik, nel sud dell'Iran, vicino a Hormuz. E in Medio Oriente si aggrava la crisi energetica, la riapertura dei mercati finanziari ha atteso un nuovo balzo del prezzo del petrolio.
5: Ora che anche la via alternativa allo stretto di Hormuz è interrotta, il prezzo del petrolio rischia di andare nuovamente fuori controllo, conseguenza dell'interruzione dell'oleodotto che taglia da ovest ad est la penisola arabica dopo l'attacco di droni all'infrastruttura. Trader sauditi hanno riferito che Riyadh dispone di riserve di greggio per garantire le esportazioni per una settimana al massimo, oltre tale termine, fino al 4% dell'offerta globale di petrolio potrebbe essere a rischio. Il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli.
6: È una pessima notizia la chiusura dell'oleodotto East-West. I prezzi del greggio torneranno a salire di 5-7 dollari verso i 110 già toccati ad aprile. E questo vuol dire che anche i prezzi del gasolio e della benzina da pompa saliranno di almeno 5-10 centesimi al litro.
5: Una situazione esplosiva che di certo non aiuta il lavoro del governo, che sta mettendo a punto una serie di aiuti contro il caro carburante in vista della scadenza dell'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio, fissata per giovedì 17. Gelsomina Testa, GR1.
0: Le elezioni politiche in Svezia. Ridottissima in termini di seggi la distanza tra le due coalizioni di centrodestra e centrosinistra dopo che gli exit poll sembravano premiare l'opposizione guidata dai socialdemocratici. La corrispondente da Berlino.
7: Con lo scrutinio la distanza tra i due blocchi si è andata ridimensionando. Ora sono in sostanziale parità. Manca ancora tuttavia lo spoglio di un sesto dei voti espressi e gli stessi protagonisti della contesa ammettono che la notte sarà lunga. In questo momento guida ancora il blocco di centrosinistra ma con un solo seggio di vantaggio. Primo partito restano i socialdemocratici di Magdalena Andersson con il 28%. Tengono i moderati del premier uscente Ulf Kristersson che anzi guadagnano un punto, sarebbero quasi al 20%. Mentre al retra sorpresa la formazione di ultradestra dei democratici svedesi di Jimmy Åkesson con radici neonaziste che aveva sostenuto dall'esterno il governo di centro e a cui il premier uscente aveva promesso l'ingresso nell'esecutivo. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
0: In Italia adesso con la politica il centrodestra difende la legge elettorale e sul tema l'intervento anche del presidente del Senato.
8: Andremo al voto a fine legislatura, lo prevede il presidente del Senato Ignazio La Russa, che poi spiega votare Vannacci e come votare per la sinistra, e su Meloni al Quirinale precisa: lei ora non ci pensa, ma perché no in futuro? Quindi rivendica la bontà della legge elettorale, che per il partito della Premier è essenziale per avere stabilità, condizione per garantire credibilità in economia. Marta Schifone.
9: La promozione di Fitch conferma che la stabilità del governo Meloni è un valore. Grazie a Giorgia Meloni l'Italia non è più un problema ma è un modello di affidabilità che conquista la fiducia dei mercati e degli investitori internazionali.
8: Matteo Salvini, Lega, insiste sulla sicurezza chiedendo più soldati nelle strade. Dalla festa dell'UDC il segretario dei Poli difende la legge elettorale, ci farà tornare tra la gente. Anche l'azzurro Antonio Tajani guarda le elezioni, non ci saranno campi larghi o stretti che tengano, noi vinceremo, dice nel giorno di chiusura della festa dei giovani del partito. Batteremo i ciucci di sinistra, conclude Gianluca Ruggirello, GR1.
0: Al vice premier Antonio Tajani rispondono Verdi e Sinistra. Noi ciucci, lui è quello secondo cui il diritto internazionale vale fino a un certo punto. Bonelli e Fratoianni sollecitano poi gli alleati a chiudere il programma, sul quale rilancia il 5 Stelle Conte. Basta armi all'Ucraina. E per il candidato sì alle primarie, no alla regola egemonica del partito più forte. Sugli stessi temi, senza entrare nel botta e risposta, è intervenuta anche Elie Schlein, chiudendo la festa dell'unità a Reggio Emilia. Il racconto del nostro inviato.
10: Accelerare sul programma, allargare la coalizione. Dal palco di Reggio Emilia, Elie Schlein manda un messaggio agli alleati, poi si dice certa, vinceremo, cambieremo l'Italia.
11: Siamo testardamente unitari perché ce lo chiedete voi, che volete e meritate un'alternativa dopo il fallimento di Giorgia Meloni dal punto di vista economico, sociale, ambientale.
10: Fallimento che significa pile e salari al palo, al contrario dei prezzi di carburanti ed energia. Ecco perché la maggioranza, spiega la segretaria PD, cerca cerca di evitare la sconfitta approvando una pessima legge elettorale. Se vincono loro, spesa militare al 5%, se vinciamo noi, spesa sanitaria al 7%, sintetizza Schlein, che ricorda i tanti punti del programma del campo largo: salario minimo, tassa sugli extra profitti, congedo paritario e poi riconoscimento della Palestina, ma anche aggiunge sostegno all'Ucraina, seppure nella cornice della diplomazia europea. Già governiamo insieme in tante regioni, ricorda la segretaria, e governiamo bene, ma se al centro c'è il programma Schlein non arretra di fronte all'ipotesi primarie. Se ci saranno le vinceremo, assicura. Non abbiamo certo paura del voto. Da Reggio Emilia con Federico Foroni, Lucio Bondi, GR1.
0: L'omaggio alla storica leader radicale Emma Bonino riapre questa mattina a Roma alla Camera alle 10, la Camera Ardente, alla Camera Ardente in Campidoglio, nella prima giornata in tanti per l'ultimo saluto. Alcune voci.
12: È stata una donna che ha rappresentato tanto per il paese, per fare dei grandi passi in avanti in ambito sociale. Essere qua è il minimo che posso fare per ricordarla.
13: Mi sembrava semplicemente doveroso per il personaggio che è stato.
14: E ha aiutato moltissimo noi donne, specialmente noi anziane, che all'epoca eravamo molto molto condizionate e costrette.
15: Sono qui, penso a mia figlia, la mia nipotina. Ha reso migliore la vita delle donne in questo paese.
0: Papa Leone compie oggi 71 anni. Nato a Chicago il 14 settembre 1955, Robert Francis Prevost è stato eletto l'8 maggio 2025. È il primo pontefice nella storia proveniente dagli Stati Uniti e il primo appartenente all'Ordine di Sant'Agostino. A Rai Radio 1 a mezzanotte e 11 minuti la cronaca. La Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna. Ancora dispersa una donna di 26 anni, era sposata da appena 3 mesi con il pescatore di 25 anni morto nell'incidente.
16: L'ha soffocata coprendole bocca e naso con un sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri raccontando che cosa aveva fatto. Enrico Marigo, pensionato incensurato di 70 anni, accudiva insieme a sua moglie la suocera Maria Zanasca, una donna di 96 anni, affetta da diverse patologie che ne avevano causato anche il declino cognitivo. Al momento del delitto i due erano soli in casa. Saonara, in provincia di Padova, è un piccolo comune, un'area residenziale dove tutti si conoscono. Oggi i vicini di casa dicono che mai si sarebbero aspettati un epilogo di questo genere in quella famiglia. Ai militari l'uomo avrebbe raccontato di aver agito in seguito a numerosi comportamenti irrazionali della vittima, aggravati dal progressivo peggioramento delle condizioni di salute di quest'ultima. In particolare Marigo avrebbe detto che era stanco di sentirla lamentarsi di lui e che nessuna cosa le andasse bene. A breve verrà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Il 70enne è stato arrestato e condotto nel carcere di Padova in attesa dell'udienza di convalida. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Questo non era il servizio che abbiamo annunciato, era quello sulla morte a Padova. E veniamo adesso a Venezia. Dicevamo, la Procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi acqueo nella laguna.
16: Non ce l'ha fatta Sean Micheli, 25 anni. I medici hanno dichiarato il decesso dopo aver fatto passare le 6 ore per completare l'iter di accertamento. La moglie, Gabriella Querino, è ancora dispersa nella laguna di Venezia, battuta palmo a palmo da carabinieri e vigili del fuoco. Sposi da 3 mesi, il loro barchino su cui viaggiavano si è scontrato con un taxi acqueo. Di lei sono stati trovati solo i documenti e la borsa accanto al mezzo inabissato. Le operazioni riprenderanno appena possibile. Le acque della laguna sono limacciose. È difficile orientarsi anche nel raggio di pochi metri. Intanto sull'incidente si muove la Procura di Venezia. L'unico testimone è il tassista rimasto illeso. Nessuno, a parte lui, ha visto nulla e ovviamente mancano telecamere. Difficile quindi attribuire colpe e responsabilità. Si indaga per omicidio nautico. Eleonora Fioretti, GR1.
0: L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci. 10 ore di audizione in Procura a Roma per l'ex compagna di Walter Lavitola, che avrebbe riferito tra l'altro di un incontro senza cellulari tra il giornalista e l'imprenditore all'indomani dell'attentato. Ricostruzione che l'ex conduttore di Report smentisce.
17: Nega di aver mai avuto interessi negli affari di Lavitola. Mai un euro, assicura Sigfrido Ranucci alla festa del Fatto Quotidiano. Ho fatto tutto in un rapporto di amicizia. Il giornalista smentisce le rivelazioni di Natalia Potenza. Nel colloquio Fiume coi PM antimafia, l'ex compagna del faccendiere mandante reo confesso dell'attentato avrebbe raccontato di un incontro a telefoni spenti tra Ranucci e Lavitola a casa di quest'ultimo pochi giorni dopo l'esplosione della bomba. Non ho messo da parte il mio cellulare, puntualizza ipotizza l'ex conduttore di Report, dopo la perquisizione alla Vitola non c'ero, ero in tournée. Giusto, aggiunge, che i magistrati mi riascoltino. Agli inquirenti Potenza, che avrebbe negato di sapere dell'ordigno, ha consegnato un faldone di documenti sugli affari di la Vitola, parlando, secondo quanto trapelato, di investimenti tramite presunti prestanomi che dall'Italia si estendono all'America Latina e all'Africa, compresi quelli nel settore del carbon credit, per far luce sulla provenienza dei capitali dell'ex editore. Da qui potrebbe partire un secondo filone d'inchiesta. Elena Baiocco, GR1.
0: Patente ritirata a Daniel Maldini dopo un incidente con la sua Porsche a Milano. Il calciatore del Cagliari è risultato positivo all'etilometro.
18: Valori oltre il limite a Daniel Maldini, che ha avuto un incidente con la sua auto, una Porsche, è stata ritirata la patente. Il calciatore del Cagliari sarebbe risultato positivo all'alcol test sia alla prima sia alla seconda delle prove effettuate dalla polizia locale. Secondo la ricostruzione, Daniel Maldini era in auto con altri amici quando alle 5.15 a Milano ha avuto lo scontro con un'altra auto. Solo poche ore prima, per lui, il gol della vittoria del Cagliari contro l'Atalanta, partita finita 2-1, suo il rigore decisivo. Se in tutte le persone coinvolte nell'incidente, medicate o finite in ospedale con codici non gravi, incluso il calciatore. Dopo un breve accertamento in codice azzurro al pronto soccorso, Daniel è stato dimesso ed è tornato a casa. Si trova in buone condizioni di salute, ha scritto in una nota Danilo Buongiorno, il suo legale. Si attendono ora dall'ospedale i risultati del test per verificare la presenza di sostanze stupefacenti. Milano, Silvia Zerilli, GR1.
0: Il meteo inizio di settimana stabile e soleggiato su gran parte dell'Italia grazie all'anticiclone delle Azzorre, con qualche residuo piovasco all'estremo sud. Temperature nella media stagionale o leggermente superiori. Da mercoledì però cambia lo scenario, una perturbazione atlantica porterà rovesci e temporali a partire dalle regioni settentrionali. Scuola questa settimana, lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna. Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti che tornano in classe. Nuovi concerti in arrivo per gli Oasis. Nelle prossime ore è atteso l'annuncio delle date del tour 2027. Tra le tappe dovrebbe esserci anche l'Italia. Intanto, dopo gli applausi e i flash a Venezia e un successo anche nei cinema, Don't Look Back in Anger, il documentario sulla reunion della band britannica.
19: Nel mercato musicale sono abituati a esordire in vetta, ma forse non si aspettavano lo stesso al cinema. E invece gli Oasis hanno conquistato le sale. Giovedì, al suo primo giorno di proiezione, Don't Look Back in Anger, documentario sulla loro reunion, è stato l'incasso più alto in Italia, con poco più di 162.000 euro. Intanto, mentre i fan applaudono il racconto dei fratelli Gallagher e le immagini dal vivo che scorrono sul grande schermo, sui social della band una misteriosa serie di video stuzzica le fantasie sul prossimo tour. L'annuncio è stato affidato a una parata di droni su Manchester, a alert sincronizzati alle 17. A quell'ora si sapranno le date dei concerti degli Oasis del 2027, che stavolta includeranno anche l'Europa, e l'appuntamento di Roma potrebbe rivelarsi doppio. Francesco Riccardi, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, regia Francesco Ciafardini e Massimiliano Mattia. Ora lo sport, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
1: GR1 Sport.
20: Mezzanotte e 19 minuti, buonasera da Massimiliano Graziani. Alexander Zverev, il nuovo re degli US Open. Nella finale appena conclusa, il tedesco ha superato il tennista di casa Ben Shelton in 4-7, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Ma lasciamo subito il tennis per accendere i riflettori sul campionato di calcio, che non ha risparmiato emozioni. Nel posticipo serale erano di scena Sassuolo e Juventus, con gli emiliani che hanno trionfato clamorosamente sul filo di lana di un match dal finale pirotecnico. Sentiamo com'è andata.
3: Una partita pazza, o meglio, un finale pazzo con due gol nel recupero e con il Sassuolo che batte la Juventus per 3-2. Troppe distrazioni con il finale. I bianconeri hanno concesso una ripartenza con l'ex Azic che ha segnato il gol del 3-2. Primo tempo 0-0, una gara tutto sommato equilibrata con poche occasioni da gol. Nel secondo tempo la sblocca invece al Sassuolo al 19esimo con Sebastiano Esposito lasciato solo davanti a Vicario per colpire in porta. Spalletti a quel punto manda in campo con Seisao, per una volta ben contenuto da Doig, e va in campo Zegrova che segna il gol dell'1-1 al 35esimo minuto. A quel punto la Juventus ci prova, ma all'88esimo un altro nuovo entrato, Bowie, segna il gol del 2-1 per il Sassuolo. Sembra finita, grande festa alla Mapei nonostante la maggioranza dei tifosi bianconeri, ma è lo stesso Zegrova che al 91esimo tira e buca le mani alla portiere Muric. A quel punto la Juventus prova addirittura a vincerla, ma prende una ripartenza. Aziz segna il gol del 3-2 al 94esimo e finisce lì. Collaborazione tecnica Andrea Neri, Reggio Emilia, Giuseppe Bisantis, GR1.
20: Fatica anche il Napoli, che però riesce a portare a casa la vittoria, sia pur di misura, contro il Bologna allo stadio Maradona.
21: Massimiliano Allegri voleva dai suoi una partita di responsabilità, citiamo letteralmente dalla conferenza stampa di vigilia. È stato accontentato in particolare dall'Obotka, 21esimo del secondo tempo, la rete che decide la sfida con il Bologna, la vittoria degli azzurri per 1-0.
22: Era importante vincere prima di tutto, poi soprattutto fare una partita del genere. Abbiamo concesso poco e niente, a parte quando siamo addormentati sulla punizione dove abbiamo subito gol, fortunatamente erano fuori gioco. Però direi che sono contento i ragazzi, è il primo passettino, abbiamo vinto la prima partita in casa, ora bisogna preparare bene la partita di Firenze e poi dobbiamo recuperare un bel po' di giocatori perché abbiamo 9 partite in 27 giorni.
21: Vero che il Napoli crea, che il Bologna resiste in qualche maniera, ma a sua volta non riesce a scalfire le certezze difensive per una volta degli azzurri. Questa l'opinione di chi ha sostituito in panchina lo squalificato tedesco, vale a dire Andrea Tarozzi.
23: Abbiamo fatto troppo poco, abbiamo fatto fatica a creare rispetto anche alle ultime partite. È vero, siamo stati ordinati. Sapevamo che questo Napoli avrebbe veramente messo in campo tutto per vincere questa partita, però abbiamo fatto troppo poco.
21: Napoli, collaborazione tecnica, Danilo Datri, Francesco Repice, GR1.
20: In archivio anche Lecce e Monza con la vittoria dei salentini per 3-2, e oggi le partite che completano la quarta giornata: alle 18.30 Como Parma e Torino Roma e alle 20.45 Inter Udinese. E ora gli europei di pallavolo maschile: l'Italia di Fefè De Giorgi supera la Slovacchia e fa 3 vittorie su 3, in testa al girone a punteggio pieno e ad un passo dagli ottavi.
24: L'Italia archivia anche la pratica Slovacchia in una gara dominata per 3 parziali, eccezione fatta per il secondo set perso ai vantaggi anche per via dei tanti errori concessi agli avversari. 3-1 e ancora buone indicazioni per il CT De Giorgi anche da chi ha fatto il suo debutto da titolare. Laurenzano solido in seconda linea, Mati 22 punti nel suo palazzetto, gioca a Modena, miglior realizzatore della sfida, la sua gioia.
25: È stato bello, molto bello, soprattutto per la fiducia che mi ha dato Simo in tutta la partita. Giocare qua è sempre un qualcosa di speciale, è proprio come sentirsi a casa.
24: Nel terzo set nuova passerella per Micheletto, un muro e un attacco sono i suoi primi 2 punti europei. Prossima sfida degli azzurri martedì contro la Repubblica Ceca. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
20: Apriamo la pagina dei motori con la Formula 1 e con l'ennesimo trionfo di Kimi Antonelli, sempre più lanciato alla conquista del mondiale. Per il pilota bolognese è l'ottava vittoria stagionale, stavolta sull'inedito circuito cittadino di Madrid.
26: E adesso chi mi ferma più? Potrebbe dire proprio Kimi Antonelli, il quale non lo ammetterà mai, ma col successo in Spagna ha stoccato il colpo decisivo verso la conquista del mondiale. Il furetto bolognese vince anche a Madrid davanti a Verstappen e Norris, fortunato per il timing della virtual safety car che mortifica la corsa dello stesso Norris che la guidava con autorità, ma è bravo a farsi trovare al posto giusto al momento giusto e ad amministrare con la sapienza di un Mario Andretti o un Alain Prost una seconda parte di corsa d'attesa, aspettando che Leclerc faccia la sua sosta, che sotto virtual safety car non aveva fatto avendo gomme dure, per poi al momento giusto piazzare l'allungo decisivo. Maturità, saggezza, in una parola 81 punti di vantaggio su Russell ancora opaco, solo quinto, e 101 su un Hamilton che la corsa non la finisce per problemi ai freni. Ferrari da rivedere, come detto il baronetto esce subito di scena mentre Leclerc guida la corsa per 40 giri con un azzardo giusto ma che non paga e chiude quarto. Bravo, fortunato, lanciato, per Kimi ottava vittoria in stagione, il titolo, ma non diteglielo, è oramai a un passo. Manuel Codignoni, GR1.
20: Emozioni mondiali anche a Misano, Gran Premio di San Marino e Riviera di Rimini, dove Marco Bezzecchi sull'Aprilia, Bezzecchi che partiva in pole position, frena la corsa al titolo della MotoGP finendo fuori pista al primo giro.
2: Il sogno dura 11 curve, poi diventa un incubo. Marco Bezzecchi scatta bene dalla pole e stavolta chiude la porta in faccia a Marc Marquez. Allunga subito, troppo, perché in curva 12 scivola.
4: Fondamentalmente ho preso una piccola sbacchettata prima di frenare tra la 12 e la 13. Non sono riuscito a chiudere perfettamente la linea. Quando ho provato comunque a tirare dentro la moto mi si è chiuso davanti, purtroppo. Fa male, è innegabile, però le cose adesso stanno così e bisogna focalizzarsi troppo sui negativi ma più sulle cose positive.
2: Se Bez sbaglia, Mark no, fa sfogare Martin, lo infila appena può, poi trionfa. Quarta doppietta stagionale, prima in un circuito orario, è in testa al mondiale perché Martin chiude quinto ed è a pari punti ma con meno vittorie. Bezzecchi a meno 33 in una giornata nera per i piloti italiani, il migliore è di Giannantonio, settimo. Da Misano, Luca Cesaretti, GR1.
20: Mezzanotte e 26 minuti, chiudiamo qui, buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
5: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

What the world needs now is love. Jack e Des Hannon, sono le 24:28, se preferite mezzanotte e 28, e siamo ai saluti finali dopo il giornale della mezzanotte. Prima naturalmente un riepilogo breve, direi, perché sono poche le notizie in nostro possesso. Le code ancora presenti nel 10 tra Pietra Ligure e la fine della Compranare di Savona verso Genova, e poi l'incidente in A1 tra il Bivia 15, Parma La Spezia e Fidenza in direzione di Milano, coinvolti un camion e un'autovettura al chilometro 92. Altro incidente, e anche in questo caso senza ripercussioni sulla viabilità, un tamponamento tra due auto alle porte est della capitale in A24 Roma Teramo, tra l'innesto della Complanare e il grande raccordo anulare in direzione ovest, quindi verso Roma. Qui siamo al chilometro 1. Detto questo, arriva l'augurio di un buon inizio di settimana, e lunedì da mezz'ora ci ritroveremo anche domani sera, però dalle 18 alle 21. Da parte di Alessandro De Gerardis, buonanotte, buon proseguimento di ascolto con la musica di Raiso Radio, e buon lavoro a Francesco Pantaleo. Vi lascio con la musica, iniziando da Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, Costiera Amalfitana. Buonanotte.

0: Ore 1.
1: GR1.
2: Ben trovati da Pier Francesco Pensosi. Si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi filoiraniani e l'Arabia Saudita alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati del paese, dove l'avanzata degli Houthi controllano di fatto lo stretto di Bab el-Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz, annunciato l'invio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata segnalate forti esplosione a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento est-ovest e rinvio dei colloqui sul transito nello stretto di Hormuz. Il WTI a quota $102.30 al barile, mentre il Brent è a quota 107. E la guerra in Ucraina sfiora la Polonia, colpito un treno passeggeri senza vittime, poco distante su un altro treno temporaneamente fermato viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio. Varsavia denuncia un'escalation, opposta la versione di Mosca. Ed è scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale, Trump boccia ogni freno, chi conquista il primato vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe l'intelligenza artificiale controllare internet. Ed è esito del voto, in Svezia sembra molto combattuto, testa a testa tra socialdemocratici e moderati, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson sarebbe in leggero vantaggio sul partito del premier uscente Kristersson, arretra invece l'estrema destra. E torniamo alla cronaca. La procura di Venezia indaga per omicidio nautico sullo scontro tra un barchino e un taxi nella laguna in cui ha perso la vita il 25enne Sean Michieli, ancora dispersa Gabriella Querino, la moglie di 26 anni, si erano sposati appena 3 mesi fa. E ha soffocato la suocera di 96 anni con il sacchetto di plastica, poi ha chiamato i carabinieri dicendo di averla uccisa. È accaduto a Saonara, nel Padovano, arrestato un pensionato di 70 anni che insieme alla moglie accudiva l'anziana affetta da diverse patologie e da declino cognitivo. Ai militari l'uomo avrebbe detto di aver agito in una situazione di profondo disagio emotivo. Patente ritirata, Daniel Maldini, il calciatore del Cagliari, positivo all'etilometro dopo un incidente all'Alba Milano con la sua Porsche. Non avrebbe rispettato una precedenza. Scuola, questa settimana lezioni al via in tutte le regioni. Oggi tocca Friuli, Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e Lombardia. Tra il 15 e il 16 a Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Sicilia, Toscana, Abruzzo, Basilicata e Sardegna, Puglia il 17. In tutto 8 milioni di studenti torneranno in classe. Chiudiamo con lo sport, calcio, Serie A. Il Napoli ritrova la vittoria con il Bologna, la Juve perde 3-2 con il Sassuolo, il Lecce supera per 3-2 invece il Monza. Oggi in campo Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Zverev è il nuovo campione della US Open, tedesca ha battuto in finale Shelton per 3-7-1. Volley, gli azzurri superano la Slovacchia. Formula 1, Kimi Antonelli primo anche in Spagna. Ed è tutto, prossimo appuntamento lunedì alle 2. Ora la linea torna alla musica di Radio 1.
3: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
4: I più programmati su Rai Isoradio.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc, e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. La guerra in Ucraina sfiora la Polonia, ha colpito un treno passeggeri senza vittime. Poco distante, su un altro treno temporaneamente fermato, viaggiavano i consiglieri per la sicurezza dei vari paesi, compreso l'italiano Fabrizio Saggio.
2: Torna ad alzarsi la tensione tra Europa e Russia. Droni di Mosca hanno colpito un treno ad appena 2 chilometri dal confine con la Polonia. Il premier polacco Tusk ha parlato di escalation e ha dichiarato che nelle prossime settimane gli attacchi russi potrebbero coinvolgere anche il suo paese. Il convoglio colpito viaggiava con 206 passeggeri nella tratta Kiev-Varsavia. L'allarme lanciato dalle autorità ucraine ha funzionato e tutti sono rimasti illesi. Poco prima, nella stazione, era transitato anche un treno su cui viaggiavano l'ex premier britannico Johnson, ma anche diplomatici di diversi paesi europei, tra loro il nostro consigliere della sicurezza nazionale Fabrizio Saggio. Incolumi tutti quelli che viaggiavano sul convoglio, che, cessato l'allarme, è ripartito. Zelensky ha definito deliberata la scelta di attaccare al confine con la Polonia e sui social il ministro degli esteri ucraino Sibiha si è rivolto ai paesi europei scrivendo: i barbari russi sono già alle vostre porte. Nei bombardamenti sull'ovest dell'Ucraina sono state colpite infrastrutture ferroviarie destinate al trasporto di materiale militare proveniente dall'Europa, la secca replica di Mosca. Tuttavia, il portavoce del Cremlino Peskov non ha escluso una ripresa dei colloqui trilaterali tra Kiev, Mosca e Washington, forse già da ottobre. Marco Barbonaglia, GR1.
1: E si inasprisce il conflitto nello Yemen, attacchi incrociati nelle scorse ore tra i ribelli Houthi, filo iraniani, e l'Arabia Saudita, alleata del governo locale. Quasi 86.000 gli sfollati nel paese dopo l'avanzata degli Houthi, che ormai controllano di fatto lo stretto di Bab el Mandeb, porta del Mar Rosso. E non cala la tensione attorno all'altro stretto, quello di Hormuz. Annunciato il rinvio dell'incontro previsto oggi in Oman tra rappresentanti dell'Iran e degli altri paesi del Golfo. In serata, forti esplosioni a Sirik, nel sud del paese. E intanto il petrolio vola nei primi scambi sui listini asiatici dopo la chiusura dell'oleodotto di collegamento e rinvio dei colloqui sullo stretto. Il WTI vola a quota $102.30 al barile, mentre il Brent tocca i 107. Ed è invece scontro sullo sviluppo dell'intelligenza artificiale dall'Irlanda. Il presidente americano replica all'allarme lanciato dai big del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido. Trump rivendica il vantaggio degli Stati Uniti sulla Cina. Chi vince questa sfida, dice, vince tutto, ma dai colossi del settore arriva l'allarme: tra 6 mesi potrebbe controllare internet. E veniamo alle incerte elezioni in Svezia, testa e testa tra socialdemocratici e moderati. Secondo l'emittente pubblica SVT, la coalizione progressista guidata da Magdalena Andersson otterrebbe il 49,4% dei voti, pari a 175 seggi contro il 49,1, e cioè 174 seggi, dunque una differenza di un solo seggio per l'alleanza del premio uscente Kirsten al potere dal